0: parlando. Oh. Inutile che ritardi sempre di 10-15 minuti. Tanto io sono sempre qui.
1: Ma Fernà, Madognacca lo sa che timbra sempre in ritardo, sì. No, perché sennò ce lo dico io,
2: No, è solo per l'estate. Cioè, non è che poi faccio tutto bello preciso sempre.

0: state facendo quasi bene, perché quello è il mood.
1: Non, perché ce ne occorre tanta.
0: I cori nelle chiese non sono mai tutti belli precisi, c'è sempre quello che ritarda, roba.
1: C'è l'ego spesso.
0: Vabbè, signore, a proposito di chiese, mi sto preparando, questo weekend arriva il Papa in che Lombardia, bello. Non vedo l'ora, mi sto prestando quel poco di buono che il Signore mi ha dato la voce per introdurre, insomma, tutti le delegazioni. È la prima visita del Papa in Lombardia?
2: Di questo Papa?
0: Eh no, di qual Papa? Di Papa,
2: o di un Papa di in
0: Papa
2: generale?
0: Winnie, del Papa, sì, di Lion.
2: Ma
0: del
2: di un Leone. Papa in generale, oh, o di questo
0: mamma
2: Papa?
0: Mamma mia, questo Papa!
2: Questo Papa penso sia la prima visita in Lombardia.
0: E non vi sentite, ci non fate niente? Ma no, non vi siete freddi.
3: Io sono emozionata.
0: Vedi? Cioè, se il Papa venisse a Racca, le scuole chiuse da un anno prima. Vabbè, niente, sarà a Pavia e poi a Sant'Angelo di Giano e... magari come Bud Benny mi abbraccia, che ne sai?
3: Oh, che ne sai, che ne
0: vabbè,
3: sai?
0: Non l'ho ancora inquadrato bene, questo Papa, però mi piace. Perché
4: Bad Bunny.
0: Bad Bunny, ho detto. A quest'ora però stai a guardare il capello. No, dico, non l'ho inquadrato benissimo, però mi sembra una persona particolarmente intelligente. Va bene, vogliamo cominciare la puntata. Salutiamo gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili,
0: maturità.
3: Oh.
0: Cosa?
1: In bocca al lupo.
0: Ad averla, non l'hai fatta tu la maturità. Sei ancora
3: non
0: una
3: è andata bene per
0: sei
3: me.
0: Sei ancora una bambina. Ma anche tu. Belletta, ma stai sfoggiando? Cos'è che stai sponsorizzando qualcuno di tende di.
1: No, tappezzeria varia, carte da parati, no.
0: Di tovagliati per ristoranti all'esterno. Ma bello!
1: Meno male, è il secondo apprezzamento che mi fa questa settimana. Anzi, ieri un terzo. Con la stessa opinione.
0: Salutiamo chi ci segue in televisione, chi ci lavora stamattina.
3: Careva!
0: Vado dal caporedattore Aldo Preda. Buongiorno,
2: buongiorno,
0: Aldo.
2: Buongiorno Fernando.
0: Come nostra abitudine, guardiamo un attimo, apriamo la borsa. Com'è stamattina?
2: La borsa è piattina stamattina, più 0,18%.
0: Ieri Musk non si è comportato tanto bene.
1: Ah, ora comincia.
0: Non cominciare, ma oggi ci riprendiamo perché le borse, i futures americani sono abbastanza positivi, insomma il mood è buono.
2: Hanno firmato
0: in 14 punti questo accordo che si aspettava da tanto tempo. Poi c'era una buona aria anche a Parigi, a Dijon, ma anche a Parigi, perché hanno cenato a Parigi.
2: Che nella reggia di Versailles, Macron e Trump.
0: Sapete cosa ha detto Trump?
3: No, cosa?
0: Cioè, perché la grandeur francese, Versailles è piena di oro ovunque.
1: Che vorrebbe comprarla?
0: No. No? Parlando con il suo ha detto minchia, qua è roba seria. No, ma giuro, ha detto però non minchia. Vabbè, ha detto minchia. È roba seria.
2: E, qui, e ha detto poi, anche mi piace l'oro.
0: Mi piace l'oro e ha detto
1: sarà capito
0: no,
1: quello.
0: E poi ha detto,
2: non era riferito al colore.
0: Esatto. E poi ha detto anche adesso che risolviamo quella pratica a Cuba, ci occupiamo anche dell'oro della Francia. Va bene, vogliamo cominciare la puntata oggi? E sarebbe stato l'83esimo compleanno della Raffaella Nazionale.
1: Vero.
0: E dedichiamo il live, d'accordo? Facciamo subito un... No, non abbiamo tempo, perché c'è un test fortissimo immediato. Guarda, un secondo e capiamo come va a finire la puntata di oggi. Dicevo, facciamo un live per la Carrà, scegliamo un pezzone bello, coreografia, balletti, fuochi d'artificio, anche se non si vedono di giorno, di tutto, più tardi dal vivo. Codice si va, via!
3: 331 80 90 101.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale

0: procediamo, procediamo.
1: Pizzica, Fernando, ben arrivato, due ore che aspetto, due.
2: Come due ore? Dai,
0: Fernando, la vasca è vuota,
3: la vasca è
0: ma
3: vuota,
0: la papera galleggia. Buongiorno, Proci.
3: La tasca
0: il
3: è vuota.
0: È a fuoco lento.
4: Benvenuto giovedì.
2: Giovedì,
4: canzoni. Contagi naturali di colore. Procediamo. Recettore 1, canale 67.
5: Boom!
3: Ma dove pensi?
6: Non l'ho capito.
3: No, questa va rimessa perché non l'ho capito nemmeno io. Prego, prego, prego, Tancredi, un attimo con calma. Cerca di attimo.
4: Benvenuto giovedì.
2: Giovedì.
4: Canzoni. Contagi naturali di colori.
5: Procediamo. Contagi naturali di colori. Di colori.
6: Pensavo un virus.
3: Mi fa ridere sta roba. Contagi naturali.
5: Beh, sai, l'allegria è contagiosa.
3: Cazzoni. Contagi naturali. Vabbè, dai, stiamo sulle cose serie stamattina. Vogliamo salutare i ragazzi così.
5: Assolutamente.
3: Allora,
5: sì.
3: In bocca al lupo il rito ogni anno maturità. Papà, c'è anche mio figlio piccolino.
5: Allegra! Dalle una botta,
3: dai, se non porti un 100 a casa non farti vedere più proprio.
5: Ma dai,
3: no, scherzo,
5: botta.
3: No, scherzo, magari
5: fai il tuo meglio.
3: Qualcuno è stato anche bocciato, no? Questo è il periodo in cui
6: pochissimi.
3: Ma insomma, qualcuno si è sempre dispiace. Vabbè, dai. Allora, vogliamo fare subito un test? Vogliamo ancora parlucchiare di magari poi strada facendo di sta visto un incontro in questo resort della pace.
6: Hanno
3: in Svizzera,
6: deciso
3: no?
6: La località. Com'è? È stata comunicata poco fa dal Ministero degli Esteri svizzero. L'incontro, i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran si terranno a Burgenstock, che è una località nel cuore della Svizzera, sul lago di Lucerna, nel cantone di Nidwaldo.
3: Burgenstock. Prossima volta dovete fare pace, potete venire anche da me. Salento 1000 una notte. No, è tranquillo, è un posto proprio ameno.
5: Poi sai
3: meglio.
5: Che gli americani amano il Salento.
3: Bene, di pallone parliamo

0: giornata, sapete, insomma, delle 9:15, 9:17, chi affronta la giornata si affronta a quest'ora. Quelli che lavorano prima sono poveri, che hanno questo, insomma, no, quelli ricchi cominciano a quest'ora, ma con calma.
1: Ma quelli ricchi non lavorano.
0: Capiamo se è la giornata giusta, se tutto è a posto, olio, filtri, calibratura, insomma, lo facciamo attraverso un test psicoattitudinale di velocità in cui bisogna mettere molto il cervello. Se ne occupa la dottoressa Regina Sarai, del Nascimento Parastina. Sargasso, quello di oggi è questo.
2: Cos'è? 2026, maturità.
0: Ah.
2: Tanti pensano di sapere cosa.
0: Ah, io la risposta c'è. Tanti. Che problema c'è?
3: Fernando, ma vi siete accorti che nelle slide che passano sotto delle notizie avete scritto scuola con la K?
0: No, dai, no. Non dirmi questo.
4: Sì,
0: non
4: è
0: dirmi
4: vero,
0: questo, se no sta roba arriva a Cologno. Arriva ai piani alti sulla torre, arriva sta roba. Davvero? Vabbè,
1: adesso
0: ci torniamo dopo. Torniamo al test. Ripeta, scusi.
2: Cos'è? 2026, maturità.
0: Ok.
2: Tanti pensano di sapere cosa?
0: Allora, io ce l'ho la risposta, un cazzo.
4: No.
0: Scusate, bambini, ma lo zio deve dirle per intero le cose se non si capiscono. Tanti pensano di sapere che cosa?
2: Cosa?
1: Tu, è tutto.
0: Tutto,
2: no.
0: Cos'è?
2: Tutto.
0: Le lettere ti mette in difficoltà. Dai.
4: Ma guarda, ma rimbalza proprio.
0: Come ti una collega dice ma rimbalza.
4: No, perché io non li capisco enunciati così.
0: Come
5: dai, dicevo? Amici da casa.
0: Dai, 331
4: 90 101.
0: 331 80 90 101. 331 80 90 101. Tutti pensano di sapere
2: cosa?
0: Ma tu metti al bar.
4: Beh, dovrebbe essere tutti pensano di saperlo, di saperne,
0: no,
4: di saperla.
0: No, no, no, maestrina sindacalista.
6: Sì, ragazzi, l'ho visto anche io. Avete scritto scuola con la K.
0: Quindi stiamo sul test o stiamo su scuola con la K? Allora, la verità dicono.
2: No.
0: No, cosa può essere? Ma veramente hanno scritto scuola con la K? Ma chi si occupa dei sottopancia?
1: No, hanno scritto le tracce della maturità, le anticipazioni di scuola.net, che è un sito che è scritto con la K. Di solito noi scuola lo scriviamo con la Q.
0: Ah, pensavo. Cosa? Con la Q.
1: Con la Q
4: è meglio.
0: Va bene, vi lascio sta roba. Se volete, se non fate finta che non vi abbia detto nulla, ok? La cancelliamo completamente. Se volete entrare, fate pure, in casa vostra. 331 80 90
2: 101.
7: Procediamo.
8: Lo show di Fernando Proce
7: su R101.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giorgio, siamo qui che vi stiamo ascoltando.
1: Dove?
0: Sei il mio idolo, eh. Alla grande.
2: La giovani, io preparo il caffè. Chi ne vuole?
1: Che
2: cassettino per tutti?
1: Dai, dai, dai, dai. Allora, 9:30. Oh, stamattina si torna alle, come dire, alle vecchie abitudini. Il rullino di marcia è arrivato già alla comunicazione puntata da...
3: Da Urlo!
1: Un paio di giorni che erano un pochino scordinati. Va bene, non hanno preso sul serio il test.
3: Ah.
1: Adesso io non capisco se perché è stato proposto male, se è stato formulato male, perché tu l'hai criticato, Velletri, perché insomma non ti è piaciuto.
3: No, io volevo solo che fosse più specifico.
1: Ma cioè, io non posso proporre una cosa o farmi tramite di questo e tu mi rimbalza sta roba tua. Allora l'ascoltatore cosa dice? Se rimbalza a lei, figurati a me cosa frega.
3: Mamma, un caso di stato.
1: Allora rifacciamo.
4: Ok, con
1: canzone, perché le cose vanno fatte per bene. Prego.
3: Cosa con...

0: Cambialo, fanne un altro perché hai ragione comunque.
1: Intanto, è un po' generico un questo.
2: Ma no, va solo
0: è il
2: va un po' focalizzato.
0: È il trend del periodo perché li vuol fare facili, capito?
1: Sono più difficili così.
0: Scusatemi.
2: Ma comprensibili devono essere.
0: Devo fare i complimenti agli imparagonabili stamattina perché stanno tirando fuori delle canzoni esagerate. Che archivio che avete! Mamma, complimenti veramente. Poi li sentirete dopo. Se ne hai anche tu una, fai pure. 331-8090-101. Test senza sigla, cioè senza sigla, senza okay. Preambolo. Via il test.
3: Cos'è 2026?
1: Non ce la fa.
3: Tanti pensano di sapere cosa.
0: Cosa vuoi dire con questo? Cosa vuoi stuzzicare, solleticare nei confronti degli ascoltatori? Cosa vuoi fare? Cos'è?
3: Qua si sta parlando della conoscenza.
0: Del sapere, perché tu dici legato alla maturità.
3: Ecco, sì, di sapere cosa.
0: Tutti pensano di sapere che cosa? La storia?
3: No.
0: La geografia?
3: No.
0: La visione del mondo?
3: No.
2: La verità?
0: La verità?
3: No, amore.
0: E allora cosa vuoi dalla gente?
3: La risposta.
0: Ma tu devi incanalarla.
2: È la risposta stessa, la risposta?
3: Oh, che bella cosa, Sabe, mi ripeti?
4: Pensano di sapere come si scrive scuola.
3: No, no, tesoro.
0: Dai, non siate seri, dai, questo è un test psicoattitudinale, secondo me è meno proprio il senso di tutto. Scusate, stiamo verificando.
4: Sogno.
0: Imparagonabile. No, non è il sogno. Allora, tutti pensano di sapere cosa. Tutti pensano, che domanda è anche questa? Tutti pensano di sapere cosa?
1: È una cosa che tutti pensano di sapere, ma non lo sanno, evidentemente.
0: Ma cioè, mi stai prendendo in giro? No. La risposta è come?
3: No, è
4: gomitola, Melola, la teoria della relatività.
3: No, caro.
0: Ma è una cosa specifica?
3: Che è bello specifica.
0: Sto pezzo, che bello sto, meno male, guarda, meno male che è arrivato un bel pezzo. Dai, dai, bello.

0: Procediamo!
1: Carissimi amici del Procediamo, me l'ho mandato il piccolo saluto? Sono in tangenziale, tutto bloccato, non ce la faccio più. Ciao a tutti, da Maria.
2: Ciao Maria, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, a quanti sono in macchina, a quanti si stanno recando al lavoro, come dire, con tanta voglia di fare un cazzo, di produrre. Oh, comunque devo dire una cosa, devo spezzare una lancia alla signora, perché il test ha un senso e qualcuno ha capito, ci sono professionisti qua, perché bisogna essere anche all'altezza e non è che per tutti il test psichiatrico.
3: Buongiorno carissimi imparagonabili. Walter, psichiatra di Lunsu, che vi ascolta con molto piacere.
2: Vedi?
3: Tutti pensano di sapere, contraddicendo il principio socratico della conoscenza. Ciao e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie professore, grazie.
4: Grazie mille, professore.
2: Tu si senti?
5: Giusto?
2: No, non è quello, però più o meno.
4: Allora.
2: Vabbè, però ci vuole è livello alto.
6: Ascolta.
0: Procediamo!
6: Dalle 9 a mezzogiorno su
0: R101.
3: Ma perché?

0: Allora, quasi le 10 di mattina, per quelli che ci ascoltano in replica, sono esattamente...
1: Oh, amici, lo so, lo
0: Consiglia,
1: so.
0: Consiglia, cominciamo alle 2, dopo 50 minuti sono...
1: Dopo 50 minuti saranno le 3, e vi dico anche di più.
2: Saranno le 2.50.
1: E vi dico anche di più.
0: Aspetta, che dici anche di più.
1: Iniziamo alle 2 di notte, finiamo alle 5 e dopo 4 ore ritorniamo in onda alle 9 di mattina. E voglio un applauso con questo.
0: Per che cosa?
1: Per riprocediamo la mattina anche.
3: Ho capito la soluzione del test. Tutti pensano di sapere gli orari della replica.
0: No, e non, non è quella, caporedattore. Ma scusate se vi interrompo, ma ho sua maestà la ruota. Allora, la ruota della musica. Sette canzoni tra centinaia. E stamattina c'è tanta roba. È stato difficile sceglierne le sette diverse tra loro, legate ai sette colori della ruota. Prego!
4: Canzone verde!
5: Imparagonabili, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Quella canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare. All of You, Julio Iglesias e Diana,
0: Diana Ross.
5: Ciao.
6: Mamma. Canzone viola.
7: Buongiorno Proce.
0: Buongiorno,
7: tu da Salento, io da Vieste.
0: Vieste.
7: Sì, questa mattina la canzone che mi farebbe star bene, vamos alla playa dei Righeira.
6: Canzone blu.
8: Ciao Fernando, sono Greta. La
0: Buongiorno,
8: canzone
0: Greta.
8: Che mi fa stare bene è The Real Thing, Lisa Stansfield.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei un brano dei Four Tops, I Can't Help Myself.
6: Canzone rossa.
11: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è You'll Follow Me Down degli Scancarensi.
12: Canzone fucsia.
13: Oggi mi farebbe stare bene ascoltare Loverboy Billy Ocean, per la canzone che ci fa stare bene.
6: Canzone gialla.
14: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone del mitico Ivan Cattaneo, Polisex.
0: Polisex.
3: Mamma mia.
0: Capisci? Cioè,
2: che varietà.
0: Si va da Four Tops a Billy Ocean a Ivan Cattaneo. Salutate Ivan.
1: Ciao, ciao Ivan.
0: Ciao amore, vorrei tanto uscisse la tua canzone. Polisex è una... Salute.
2: Grazie, sta andando via, ma...
0: Lo so, ma quello per tutti. Allora, dicevo, una delle sue poche canzoni inedite famose, conosciute, è stata la prima, perché poi lui ha avuto successo rifacendo La Zebra Poa, quelle robe lì negli anni Ottanta. Che colore è, Ivan? Il nostro
2: giallo.
0: Sarei veramente contento. Ma anche Diana Ross e Julio Iglesias, tanta roba insieme. All of You, gira la ruota della musica e si ferma su azzurro. Azzurro.
6: Canzone blu.
8: Ciao Fernando, sono Greta.
0: Greta,
8: la canzone che mi fa stare bene è The Real Thing, Lisa Stansfield.

0: con la risoluzione del test. Tutti pensano di sapere che la ruota è truccata.
1: Ma cos'è truccata? Alcune volte ve lo diciamo prima. In questo caso no. È stata la sorte a scegliere Lisa Stansfield tra tante canzoni bellissime. The Real Thing. Sai che pensavo, come fa una cantante con un talento del genere a non regalare più, a non sentirsi, come dire, stimolata a fare delle altre cose, no? Ha fatto un disco mondiale questo, poi collaborazioni esagerate con Barry White, con chiunque, e poi ciao, arrivederci, ciao. Va bene, Lisa Stansfield, ero The Real Thing. Tra le canzoni, tra i set c'era Ivan Cattaneo, che mi ha ricordato, e io devo, sono, è un amico, un pochino, sì, devo farvelo sentire. Senti, questa era Polisex, che anno è? 80.000?
2: 80 preciso.
1: 80, cavolo, 80 preciso.
3: Grandissimo Ivan. Vai,
1: se mi viene la lacrimuccia, basta. Ciao Ivan. Ciao. Allora, tra un'ora ancora su R101, la nostra piacevole abitudine che nella mattina qui procediamo cambia perché c'è quella dedicata all'amore. Quindi tra un'ora c'è una canzone d'amore che scegliete voi in questo caso, però ci dovete mettere anche una dedica, un pensiero. Ieri siamo stati colpiti, ma ogni giorno quando arriva quest'ora ci sono delle cose. Ieri c'era una che commentava, si riconcilia l'umanità.
2: No, perché spesso ha detto bene, è un momento importante.
1: Esagerato, cioè è un momento in cui qualcuno così ha la forza, il coraggio, non ci vuole poi tanto coraggio, è una cosa che dovrebbe venire normale.
2: Ci vuole uno slancio.
1: Parlare d'amore e dedicare una canzone a chi volete, a chi vi sentite in obbligo o comunque avete piacere di farlo, a chi volete dimostrare gratitudine, eccetera. C'è uno spazio che non deve essere triste, ma è anche gioioso. Quindi scegliete una canzone d'amore bella e un bel pensiero d'amore, una bella dedica ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le vostre canzoni. Procediamo.
1: Chi te l'ha detta? Dai, chi

0: amici, R101 il procediamo. Puntata zazza anche stamane. Nonostante calura, una roba e l'altra, 5 le regioni con bollino arancione per oggi, no Aldo?
1: Sì, 5 città con bollino arancione. Non siamo ancora ai bollini rossi.
0: Non siamo ancora ai bollini rossi, ma sono previsti, perché
1: ci arriveremo.
0: Come dire, si sta irrobustendo questa presenza dell'anticiclone nella nostra area geografica. Ora, giornata importante, il rito della maturità per quanti ragazzi?
1: 527.000.
0: Prego.
1: Riepiloghiamo le tracce. Prima però una notizia che è appena arrivata: è stata danneggiata la linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Roma nei pressi di Tora e Piccilli, che è un paese in provincia di Caserta. Ritardi fino a 90 minuti su questa
0: anche
1: linea ferroviaria.
0: Anche nel milanese ieri c'erano problemi,
1: sì, anche
0: no?
1: Grossi disagi, sì.
0: Ok, maturità.
1: Riepiloghiamo le 7 tracce del tema della maturità. Un brano tratto dal libro del giornalista e scrittore Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. L'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat. Poi lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna. È una poesia sull'amore non ricambiato dello scrittore per l'attrice statunitense Constance Dowling. Vitaliano Brancati è un brano tratto dal suo testo in prosa I piaceri, è un diario nel quale lo scrittore esprime le sue fantasie, i ricordi di esperienze per lui anche dolorose. Uno dei due temi di attualità ruota attorno al concetto di incanto, la fonte è un articolo della giornalista Wenche Usman, Funziona a meraviglia, che era apparso sulla rivista internazionale nel gennaio del 2026. Infine un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue, una traccia sulla creatività scientifica, cioè la scienza di scrivere per farsi capire. Tra i maturandi,
0: tra i banchi di scuola,
1: esatto,
0: di prova,
1: del liceo delle scienze umane Minerva di Roma, anche Enzo Ghinazzi,
0: in arte,
1: il cantante
0: Pupo, che ha
1: 70 anni,
0: all'umiltà di mettersi tra i ragazzi e fare la prova di maturità.
1: Lo hanno intercettato prima di entrare, lui ha detto: sono un po' preoccupato, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo.
0: Questa è una cosa che gli fa onore, perché al sapere, per una questione personale, non per ostentare conoscenze o quant'altro, se uno non lo fa per professione di insegnante eccetera, però credo che sia una cosa che non ha età, una cosa che credo che sia una delle cose più importanti del mondo, avere la curiosità fino all'ultimo respiro di voler conoscere. Regina, buttati nella maturità.
2: Mi butterò, ragazzi, amici, arrivo.
0: Ne approfitto per fare i complimenti a Federica Panicucci, siamo quasi coetanei, sono più anziano, e che si è laureata a nostra età, insomma, no? Cioè, sì. Nonostante il lavoro,
2: brava
0: Fede, perché è carino, è curioso, bisogna avere anche un po' di metodo, perché non è facile. Bene, andiamo su, abbiamo parlato di caldo, anche una bella chiusura estiva, vai, buttala via.
3: Grazie Aldo Preda,
4: procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: siamo Valentina
1: e Angelica.
0: Vi ascoltiamo tutti i giorni
1: dalla Calabria.
0: Procediamo!
2: Dalle Canarie, gente che già è in vacanza.
3: Calabria!
2: Sono anziano. C'è poco da fare, ho bisogno del test psicattitudinale. Ma tu sai che c'è gente che scrive: amici, sono in ritardo per il cos'è, perché si aggrappano al cos'è, che è un test per verificare la nostra lucidità.
4: Centralità.
2: Allora, domenica prossima sarà la giornata internazionale dello yoga e l'Italia è un paese tra i più vecchi al mondo, con la popolazione più anziana. Questo ormai è una cosa risaputa. C'è un recente studio dell'università rinomata, celebre, insomma, di Harvard, che, come dire, rimette a primo piano lo yoga, perché sembra che attraverso una buona respirazione, e lo yoga aiuta ad avere una respirazione migliore, il nostro cervello riceve più ossigeno ed è in grado di sviluppare una lucidità di 6-7 anni in meno. Perché ora l'obiettivo è invecchiare, sì, perché non c'è. L'unica cosa è morire da giovani. Se non muori da giovane, invecchi, grazie a Dio. E quindi bisogna accettarlo e cercare di invecchiare in salute. La parola d'ordine è invecchiare in salute. Direi sigla: invecchiare in salute. Prego.
5: Invecchiare in salute.
2: Il test psicattitudinale rientra in questo progetto.
6: È il nostro yoga.
2: Cioè, questo tra un po' chiederemo l'egida del Ministero della Salute.
4: Addirittura.
2: No, perdete, sembra una stupidaggine. Sentite lo psichiatra prima che è intervenuto. E certo, se voi siete distratti, non capite quello che la signora, insieme agli studiosi di Harvard, cerca di fare per voi. La sto vendendo,
4: Sì. Manca allora solo il bugiardino con gli effetti collaterali.
2: Anche in questo caso il test psicattitudinale si veste di un'importanza fondamentale per non invecchiare. Tiè, te l'ho buttata lì. Sentiamo quello di stamattina.
3: Cos'è? 2026.
2: Invecchiare in salute.
3: Invecchiare in salute. Tanti pensano di sapere cosa.
2: Ecco, allora, è un pochino trabocchetto, ma il test ha questa funzione, no Aldo? È quello di...
6: Ma se lo dici tu...
2: No, dico, vabbè, un test non è che due per due...
6: Certo, non è una domanda lineare.
7: La dicotomia tra il bene e il male?
3: No,
2: lo psichiatra si è avvicinato, che è intervenuto prima, dicendo in contrapposizione, non sa di sapere. Questo era anche Socrate, se non sbaglio.
8: Riagomito,
2: dica.
8: Ma no, di là.
3: No, carissimo.
2: Ci stai pensando, vedete?
6: Riagomitolamelo. Il futuro.
3: No, caro.
2: Ripeta solo la domanda.
3: Tanti pensano di sapere cosa.
2: È semplice.
4: Cosa passa nel cervello di Regina?
9: La verità.
3: No.
2: Cos'è che delle volte arriviamo a dire... Non so, perché poi vi aiuto troppo.
3: Allora, aiutare.
2: Lo psichiatra cosa ha detto? C'era ancora il messaggio di prima? Perché lo psichiatra, la risposta dello psichiatra. Perché si capiscono, capito? Tra gente che mette...
6: Ha detto qualcosa tipo: pensano il sapere del sapere.
2: Ecco, pensano di sapere di non sapere.
9: Riagomitolamelo, la risposta
2: è...
4: La risposta stessa.
2: No, è semplice, è facile. Se ci pensi,
4: la vita.
8: Riagomitolamelo. Secondo me è cosa?
3: No, caro.
2: Adesso lo state mettendo su difficile. È attorno alla vita, però non esattamente. Hai capito? Perché tu ad un certo punto, nonostante tanti percorsi, tante vicissitudini, dopo aver introiettato
4: la saggezza?
2: No.
4: Il proverbio.
2: Aldo, mi stai deludendo un pochino. Vabbè,
4: l'ombra.
2: Che sei preso dai mondiali, sei in lutto perché Ronaldo ha fatto Cilecca ieri. Però insomma, questa è roba tua, perché è secca, è facile. Vabbè, vi lasciamo lì. 331 80 90 101. Ma ancora per poco, perché poi lo diciamo. Ma non dico banale, però è lì. Più o meno.
4: Non è un complimento. Prima ha detto yoga.
2: È facile, fa.

0: bruciava la roba, grazie Gabba.
1: Procediamo.
0: Facciamo una roba, che frizziamo il test psicattitudinale, così ci pensate con calma. 10:20 e nella replica, Belletri, veloce.
2: Sono le 3:20.
0: Brava! Vedi, veloce, veloce, che bisogna ossigenare il cervello. Allora, se avete voglia di cantare, cantiamo tra pochissimo a rientro live. Se siete nei paraggi di Largo Donegani, Piazza Cavour, Montebello, Manzoni, Duomo, Moscova,
2: stazione,
0: insomma,
2: centrale.
0: No, dai, stazione centrale.
2: Vabbè, è una passeggiata.
0: È una passeggiata, questo caldo. La signora canta dal vivo un omaggio a Raffaella Carrà. Oggi l'amatissima e indimenticata Raffaella Carrà avrebbe compiuto 83 anni. La signora canta uno dei successi anche postumi, no? Perché
2: certo, poi, perché è stata ripresa da Bob Sinclair quando ancora era in vita.
0: Ah, sì, è legata anche al premio Oscar. Sì.
2: Paolo Sorrentino.
0: Va bene, la grande bellezza. La signora canta Far l'amor comincia. Tu tra poco dal vivo in radio e in TV. Ale!
1: Procediamo!
3: Fernando, stacca la corrente!
4: Hanno tolto la corrente. E che faccio? Meno male che c'è l'app. Ti ascolto sull'app.
1: Procediamo!

0: procediamo e alla fine siamo sempre qua.
1: Gira, dicendo uno, c'è l'oro. Gioia immensa, è bellissima con Fernando Approce, bella. Bella anche se stare vicini dai tante contentezze.
2: Grazie Aldo Preda, io ti amo e tu lo sai, ma mi chiedo come fai a restare dove stai per ore con Proce senza incazzarti mai.
3: Ma state, dai, facciamo giocare i nostri imparagonabili. Fernanda mi ha chiamato, scusa, Fernanda Broccia. Grazie amico, grazie a tutti per essere dei nostri tanti stamattina, e a loro un bel regalo, dai, si va in esterna, regina è di fuori.
4: Regina di fuori.
3: Stacco di gamba, non so se state seguendo il canale 67, potete farlo anche dall'applicazione, dal telefono, anche abbastanza velocemente, dopo un quarto d'ora di pubblicità potrete collegare. Sto scherzando. Allora, live, vedete questa Milano baciata dal sole, come del resto tutto il territorio in queste giornate. Quella che vedete in fondo è la fontana di Gio Ponti, la siepe tagliata male perché non sanno fare sti lavori, bisogna che venga qualcuno del sud, devo mandare la mia squadra. Tonio, il nostro giardiniere di giù. Però il quadretto è bello. Omaggio a Raffaella Carrà. Sei pronta, regina?
5: Sempre pronta.
3: C'è pure l'eco, proprio è live.
5: Ciao.
3: Dall'esterno le riprese della squadra 1 di Bambi, uno perché è solo lei che le riprende. E il pezzo è un omaggio a Raffaella Carrà, canzone da premio Oscar ormai. A far l'amore comincia tu. Oggi Raffa avrebbe 83 anni. Il nostro regalo, prego.
6: Alla sua

0: Tutti bellissima, che momento. Questo va sui social. Scoppa, scoppa. Tutti quanti da casa. Dai, un altro giro. Un altro giro, non giro tu che devi girare.
1: Fa' l'amore e comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia qua. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
0: Scoppia, scoppia.

0: storia.
1: Bello, ma dai, l'amore comincia tu.
0: Bello, bello.
2: Io te l'avevo detto, non farle cantare una canzone bello. Con la parola scoppia se, e poi escono altre
0: che
2: parole.
0: Un momento ho pensato ad una clinica psichiatrica. Vedendo insomma, i soggetti, no? Beh, bello. Bello, però, è uno spaccato di vita. Un omaggio all'indimenticata carabe. Arriva Regina, vieni. Scoppa, mi scoppa il cuore. Allora. Vediamo se hai la respirazione, se è giusta, se sembra. Siedi, parla un.
1: Perfetto!
0: Eppure fumo.
1: Potrei anche ballare adesso.
0: Fumo un pacchetto di sigarette, questa qua è la forza della natura, del resto nasce dove è nata lei. Ti forgia
2: di
0: già
2: tempo.
0: Subito dai primi anni, no?
1: Eh sì, con nella foresta.
0: Con gli animali, con le sì. Cioè, quasi tu come transfert prendi la forza della bestia.
1: È così.
0: È quello, c'è la bestia.
3: Ah, affondatela!
4: Procediamo!

0: disco nuovo su R101.
1: Ah, ti piace, ti piace! Baby K!
2: Sì.
1: Salutate Baby K!
3: Ciao, Baby K! Bella Tuca Macarena!
1: State calme, non accavallate, per favore, ma di testa! Meno male che c'è l'amore, Aldo. Ci stendiamo adesso con estrema calma perché arriva con tanto amore. Impara il testo, per bene. Comunque tanti complimenti per il pezzo della Carrà.
3: Sì.
1: E alcune minacce di morte.
3: No.
1: Si alternano, sai, le opinioni sono così diverse, dal complimento sentito alla minaccia di morte. È uno specchio di questi tempi. Allora, pochi minuti e c'è una canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, dedicata alle dediche, ai pensieri, a lasciarsi andare per una volta ad omaggiare qualcuno, a fare un piccolo regalo. Avete ancora tempo e se non capiterà oggi sarà per domani, ma mandate un vocale al 331 80 90 101.
0: Procediamo! Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
4: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo, io

0: Okay. Allora, 10.49, R101 in radio e televisione, canale 67.
1: TV!
0: L'amore, l'amore, il momento dell'amore. Vi siete belli accomodati, popcorn, fazzolettini. No, scherzo, dai. No, c'è qualche momento di commozione. Sono curioso di sentire oggi cosa tirano fuori dal loro cuore nel manifestare, insomma, i loro sentimenti, i nostri imparagonabili. A voi!
2: Buongiorno, amici di Procediamo. Sono Ciro da Monte di Procida, oggi compio 10 anni di matrimonio. Vorrei fare gli auguri a mia moglie di buon anniversario e dedicare la canzone Un'altra te di Ramazzotti. Grazie e buona giornata.
3: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la dedica dell'amore è L'emozione in una voce di Celentano, e si riferisce comunque a un periodo della mia vita, non la canzone in sé, però il momento dell'amore in cui ho voluto quasi oscurare la mia esistenza e sono arrivata al limite del non ritorno, però adesso sono qui e vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone che tentano di perdere la strada, ma poi si riesce a ritrovare, insomma. Bene, ok? Bene, bene. Ciao ciao, grazie mille. Ciao. Ciao ciao.
4: Buongiornissimo a tutti. Sono Antonella e volevo dedicare a mio marito Stefano la canzone Perfect e dirgli che ogni giorno che passa sei la cosa più importante del mondo e che mi rendi tantissimo felice. Buona giornata a tutti. Un bacio.
5: Per la canzone dedicata all'amore mi piacerebbe

0: tanto ascoltare Sorprendimi degli Stadio e vorrei dedicarla a quell'amore che pensa di avermi dimenticata e invece è ancora dentro di me, è ancora così, lui sa che ci amiamo anche a distanza, molta distanza, ma non può dimenticarmi perché io vedo tutto quello che lui scrive, tutto quello che lui mette. È un amore infinito, un amore che dura da tanti, tanti anni, ma che non possiamo unirci.
1: Capisci?
0: Ecco, lo dedico a lui, che vorrei tanto che mi sorprendesse con qualcosa.
1: Che bello, vedi, la gente vive anche
2: io vorrei
1: queste...
2: saperne di più, però.
1: Vabbè, però capisci?
2: Perché non possono stare assieme.
1: Quello, quello che voglio dirti, cioè, esistono storie d'amore, rapporti d'amore che al di là, senza essere consumati, no? I cosiddetti platonici, quello che, ma sono anche degli amori. Cioè, non mi sembrava distrutta l'ascoltatrice, mi sembrava anche gioiosa.
2: Consapevole.
1: Gioiosa
2: sì.
1: Di questo, di vedere, di. Che sto.
3: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
3: Mi piacerebbe dedicare la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, ai miei suoceri, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, nozze di diamante. A Rita e Tarsillo, tantissimi auguri da tutti noi. Ciao.
4: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene oggi dedicata all'amore è Io ci sarò di I883, dedicata a mio figlio Gianluigi che ha 17 anni e sappiamo solo io e lui cosa abbiamo dovuto combattere perché venisse al mondo e vederlo oggi partito da una gravidanza debole e con il battito cardiaco che va avanti, non va avanti, va avanti, non va avanti, e vederlo oggi un uomo, perché è un uomo alto, bello, hai tante, penso che è il miracolo più bello della mia vita e quindi voglio dire che io ci sarò sempre per lui. Un bacio.

0: Ma quanto la capisco la signora che ha appena parlato, mamma mia, ho capito tutto. Mi è sembrato di...
1: Cos'è un test?
0: Pensare io ad alta voce.
1: Ah, che miseria. No, sai, perché molti poi si rispecchiano nelle storie, no? Perché, insomma, abbastanza diffusa la difficoltà per avere un figlio, no? Poi vedere da una situazione insomma così a rischio, vedere bella la testimonianza dell'ascoltatrice, sì. Ovviamente ha fatto chiacchierare, insomma intervenire i nostri, anche la signora che ha questo rapporto d'amore a distanza da anni e che pensa che lui sia innamorato quanto...
2: Che lei controlla quello che pubblica, scrive. Vabbè.
1: Comunque Aldo, ho capito qual è la mia strada,
2: la tua mission.
3: Io, cioè, il dedicatore,
1: se basta queste robe, fare il conduttore qua, contare, urlare, fare, io devo entrare in questo mood,
2: cioè farti gli affari dell'altro,
1: esatto, stare, non farmi gli affari, condividere le gioie, le ansie, gli amori, basta, non mi vedete più qui alla mattina,
2: dai, no, sarai in una bortineria.
1: Dognacca, dalle 21 alle 23 procediamo con amore da settembre. Ciao, mi libero tutte voi senza ore a lavorare. No, è carino. Questo veramente per dire che mi piace, sono contento di sentire le vostre cose. Poi tocca pure a noi, prima o poi, perché qua siamo tutti tirati dentro, non è che facciamo quelli che ascoltano e basta. Io mi aspetto che tu venga un giorno a raccontarci qualcosa di intimo.
4: È meraviglioso.
2: Qualcosa che non ci ha già detto.
1: Va bene, l'amore torna domani a quest'ora. La canzone di Fa Stare Bene con tanto amore nel procediamo. Mandate un vocale, quello che sentite. Se avete voglia di condividerlo con noi, a questo numero:
5: 331 80 90 101.
1: Tempo un'ora e torna lo spazio dedicato a voi, la canzone che ti fa stare bene. Con un vincolo, adesso tiriamo fuori da Io ci sarò degli 883 una parola da utilizzare nella prossima canzone, nel testo, nel titolo. Prego, Velletri.
2: Io non ti prometto qualcosa che non ho. Quello che non sono non posso esserlo. Anche se so c'è chi dice: per quieto vivere bisogna sempre fingere. Non posso giurare che ci sarò ogni giorno. Bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico, ci sarò.
1: Ah, bello, no, ti tirano fuori di nuovo. Bello è possibile. Dice il termine dire. Dico, ho detto le parole che non t'ho detto o ti dirò, capito?
2: Ok.
1: Dimmene una, dai, forse una.
5: I can tell you why.
2: Giusto.
1: Tu?
2: Giusto. A chi mi dice i blu?
1: Brava, Aldo. C'è chi dice no.
3: C'è chi dice no.
1: Però tocca a voi, dovete farli voi i vocali e scegliere voi delle belle canzoni non banali, belle ricercate. 331 80

0: Arista insuperabile, no? Insuperabile.
1: Sì. Insuperabili i nostri, perché stanno tirando fuori. Non voglio ripetermi, ma sai, ma delle volte scegli dei termini un pochino più difficili, no? Ed è proprio lì che si vede l'ascoltatore professionista, sì, capito? Con un background, con un archivio superiore al nostro. Allora, il termine da utilizzare nella prossima canzone ti fa stare bene è dire, dico, quello che in inglese. Quindi in inglese c'è tanta roba. Da 666. Ah, no, quelli sono numeri, 18 era?
2: No, 6.
1: Di Paul McCartney e Michael Jackson a Say You Say Me di Lionel Richie a
2: Say You'll Be There, Spice Girl.
1: No, quella è un'altra cosa. No, 6 in inglese. E invece dico in italiano, en français?
2: Tu dis.
1: Comment te dire adieu?
3: Oh là là, j'adore!
1: Te l'ho tirata fuori, oui, una francese. Continuate, 331 80 90 101. Io vado dal caporedattore Aldo Preda. Parliamo di una cosa interessante, perché oltre alle case residenziali, insomma, dove vivere, eccetera, ci sono quelli che hanno la possibilità di comprare anche case in posti di vacanze. Il termometro immobiliare sui posti di vacanza è buono,
4: sì,
1: è alto?
4: È alto, è alto.
1: Ma il meno, meno dei residenziali delle grandi città, credo, non lo so.
4: Ma non lo so. Il sito immobiliare.it ha confrontato i prezzi delle case in alcune delle principali località di vacanza italiane, al mare, in montagna e sui laghi. La meta più costosa rimane Forte dei Marmi, dove il prezzo medio delle case è 2 milioni di euro. Il prezzo medio. Nessun'altra località di mare si avvicina a queste cifre, perché al secondo e al terzo posto ci sono Capri e Porto Cervo con 1.250.000 euro.
1: Eh sì, però bisognerebbe capire al metro quadro.
4: No, no, è il prezzo medio, cioè messe tutte le case in vendita, il prezzo medio complessivo è di 2 milioni di euro. Tra le mete di montagna domina questa classifica Cortina d'Ampezzo con 1.600.000 euro. Le uniche altre località di montagna che superano il milione di euro sono Ortisei sulle Dolomiti e Courmayeur in Valle d'Aosta. I prezzi sono più abbordabili sui laghi, tranne Cernobbio sul lago di Como, che supera il milione di euro. Stresa e Bellagio sono intorno ai 775.000 euro.
1: È bella romantica una casa al lago,
2: eh sì.
1: Una volta ci stavo mettendo la testa con Roberto Lessi, stavo comprando una casa. Abitava Mike Bongiorno in un posto che si chiama Meina, può essere, sto sbagliando. Che
4: sì, lago, penso sia lago, sul lago, lago Maggiore.
1: A me piace tanto, mi piacciono in generale i laghi. Lago Maggiore credo che abbia degli scorci
4: belli,
1: insuperabili. E però voglio dire, ci sono dei posti di mare, ovviamente. È strano che non ci sia Portofino. Detto Porto è tra le prime, no? Dove è quasi impossibile. Ma anche Venezia è un posto di mare, se vuoi. E le case costano tantissimo. Però ci sono dei posti in località meno conosciute, meno prestigiose, dove è accessibile l'acquisto di una casa al mare.
2: Compriamola.
1: Compriamola.
4: Io insieme.
1: Vuoi comprarne un po' delle mie, guarda. No. Vabbè, vi risulta? No, volevo interfacciarmi con i paragonabili, no, per capire, perché sono dei posti da dove magari la casettina delle tue, qual è il posto più vicino a te, Velletri di mare?
2: Velletri non è vicino al mare.
1: Me lo puoi dire settimana prossima. Vabbè, ci sarà uno sbocco al mare.
2: Cioè, Rio Martino, più vicino proprio verso il litorale di Latina.
1: E sono alti i prezzi. Anche lì, Sabaudia,
2: allora,
1: Ponza.
2: Allora, no, zone Rio Martino, Foce Verde non sono alte, però Sperlonga, Circeo, Sabaudia, quelle zone sono molto care.
1: Va bene. Chiusura estiva, te la chiama, stiamo parlando di vacanze di mare. Prego.
3: Grazie,

0: Mamma mia, quanto è bella questa canzone.
1: Insuperabile, insuperabile. Vi state preparando per la festa?
2: Ma sì.
1: Non sapete nulla?
2: Come no? Quella dell'estate, lunedì.
1: Ma posso spoilerare?
2: Certo.
1: Allora, lunedì 21 di giugno.
2: 22 giugno.
1: Facciamo 21.
2: No, 22 giugno.
1: Vabbè, inizia l'estate domenica. Diciamo, no? Dal calendario.
3: Solstizio d'estate.
1: Il 22 ci sarà un festone, un summer party, diciamo.
2: Oh,
1: Summer party. È un summer party, per cui cambia completamente tutto. Studio acquario diventa studio acquario, qui verrà posta tutta una piscina,
2: sì.
1: E per la prima volta i conduttori, tutti dalla banda fino alla fine, fino a Iachi, chi c'è?
2: Leonardo Regazzoni.
1: Poi ci siamo noi in replica. Anche la replica sarà fatta tutta sott'acqua con degli inserti che fanno riferimento, insomma, alla stagione estiva. Barche, robe da mangiare.
2: Quindi,
1: insomma,
2: anche i conduttori sono pregati di vestirsi
1: tutto.
2: In maniera estiva.
1: E anche gli ascoltatori.
4: Sì, ok, ragazzi.
1: Questo è un spirito proprio per celebrare.
2: Anzi, l'estate. Potete cominciare a chiedere la vostra canzone che vi fa star bene estiva.
1: Ah, quindi sarà tutto estate.
2: Tutto a tema.
1: Tipo come il giorno di Natale.
4: Sì.
1: Bello, quindi lunedì organizzatevi, sarà estate piena, lo è anche oggi dalle temperature, Aldo, temperature esagerate, si inizia a sentire anche la caldazza a Milano, ma nelle prossime ore sarà, insomma,
3: e non è ancora il picco.
1: Va bene, volete una ricerca bella fresca?
2: Vi sì,
1: parlando
2: sì,
1: di cose?
2: Sì.
1: Intanto fatemi salutare chi da
2: ricerca
1: poco dei nostri,
2: granita.
1: Chi Ciao. È arrivato sia in radio che in televisione, sulle app, ovunque, grazie per essere dei nostri. Vi beccate una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere sott'acqua con sigla.
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere sott'acqua.
3: Bah. Con sigla.
2: Ma perché sigla? Perché sott'acqua? In acqua
1: con
2: magari.
1: Sott'acqua, sotto, belli. Allora, questa è piccante, fatta negli ultimi, ogni anno va fatta, perché ogni anno questo sito di incontri a cui Aldo è legato e anche delle partecipazioni azionarie stila questa classifica delle città, è vero?
3: Sì, non sono legato, non ho azioni di questo sito.
2: Ma il sito è Ashley Madison.
3: Ovviamente Ashley Madison, sono semplicemente nella loro mailing
1: sapevo
3: list.
1: Sapevo l'avresti negato, ma l'avrebbe fatto chiunque.
3: Comunque è una piattaforma per incontri discreti.
1: Esatto.
3: E ha stilato come ogni anno
1: dei partners.
2: No, discreti ma extraconiugali.
3: Discreti.
1: Discreti. Sentiamo.
3: Ha stilato come ogni anno d'estate la classifica delle città dove si verificano più incontri extraconiugali,
1: più tradimenti,
3: insomma.
1: Chiamiamoli col loro nome, dove si incontrano i fedifraghi.
3: E per stabilire
1: i fedifraghi.
4: Prifraghi.
1: Fedifraghi. Prefraghi.
4: Prefraghi.
1: Si dice, tu sei un fedifrago? Tu sei stata fedifragante? Tu
4: no,
1: sei fedifrago.
4: Io non fedifrago niente, ragazzi.
1: Vabbè,
4: dai.
1: Vabbè,
3: insomma,
1: vabbè,
3: qual è la capitale italiana delle scappatelle?
1: È
3: diciamo così.
1: È quella dell'anno scorso?
3: È quella dell'anno scorso.
1: Non lo facciamo fare.
3: Però
1: tu dici, ce lo siamo scordati. Qual è?
4: Riago Mitola, Melò, Milano.
3: No.
2: Località estiva?
1: Bella. No. Non si può dire. Potete intervenire anche da casa.
2: 3-3-1.
1: Facciamo una roba veloce. 3-3-1.
3: Allora, la novità, grande novità di quest'anno, che è scomparso il sud.
4: Wow.
1: Che bravi che siamo, che uomini tutti di un po'. Una volta,
3: tranne due città che sono Sassari e Cagliari.
2: Io avrei detto
1: proprio
2: Sassari
1: la
2: adesso.
1: Sardegna, noi Puglia proprio zero. Avete tirato e remo in barca, eh? Mamma mia. Che roba! 3-3-1-80-90-101. Secondo voi, una roba bella leggerina.
2: La
1: città in cui, secondo questo sito, si verificano più incontri extraconiugali durante l'estate, perché riguarda questo periodo. Dica!
2: Io penso che ci sia nella top 5 almeno Verona.
1: Verona,
3: sì, è decima.
6: Bologna
1: non è nella top 5. Bologna
3: è dodicesima.
2: Io penso sicuro Veneta, perché là ci danno.
1: Allora la indovino con uno.
4: Vai.
1: Brescia.
4: Ah, volevo dire io questo.
3: Brescia non c'è.
1: Non c'è.
6: Riagomitolamelo. Francesca da Foggia e Padova.
3: Non è Padova, perché è quinta Padova.
2: Però vedi, miseria. In Veneto.
3: Ah, no, Brescia c'è, è sedicesima.
7: Ah,
3: no,
7: okay. Vedi, non
8: Bergamo.
1: Individuiamo i primi cinque.
3: Bergamo
1: cinque.
3: È terza sul
1: terza,
3: podio.
1: Terza, Bergamo. Io volevo dire la stessa roba. Bergamo. Allora, oppure va,
9: non Napoli.
3: Napoli, no. Il sud
1: non c'è. Non ci
8: Venezia,
1: sarà.
8: Venezia.
3: Venezia è
1: tredicesima. I primi. Allora, secondo me Bolzano, tanto Bolzano becchi tutto lì. Bolzano.
8: Ferrara.
1: Chi manca? C'è. Torino.
3: Bolzano è settima.
1: Torino. Come non Torino? Ma Torino, conosco io.
3: Torino è ventesimo.
1: Le conosco io persona, ma cosa stai dicendo? Potrei fare la lista. Ma no.
8: Bordenone
3: no.
4: Riagomitolamelo. Le Marche.
2: È una regione, riagomitolamelo. Vicenza.
3: Eccola.
1: Vicenza.
2: Certo che è il Veneto.
1: Ah. Vicenza?
3: È ormai anni che Vicenza è al primo posto di questa classifica e non la scalza nessuno.
1: Non vi fa onore sta roba, eh? Mamma mia, lì tutti. E poi la seconda, dai, veloce. La seconda
3: è Sassari, abbiamo detto, terza Bergamo, poi Milano e Padova. La novità di quest'anno è anche l'ingresso nelle prime 20 di Roma al 19° posto.
1: Cioè, Roma non fate niente.
2: Roma, siamo fedeli. Siamo decore.
1: Sì, decore, namo se de pa.
10: Procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: sound, questo è oltraggio. Tu non puoi avere una colonna degli anni 90 e sbatterli un 90 qualunque.
1: Bim, benda.
0: Quando c'hai la sostanza, quando c'hai la stazza della vera star degli anni. Fare un day by day a cappella e schiaffi, spettinali tutti, dai, dai.
2: I wanna live all my life, day by day, I wanna live every day.
0: Basta, basta, se non li vizi troppo.
1: Ci hai fatto i mesh.
0: Cioè, ma vuoi mettere? No, Aldo!
3: Mamma mia, impressionante.
0: Sei un pochino così smonto perché non hai parlato di pallone. Se non gli dai quello spazio
3: nel
0: per
3: pieno dei mondiali,
0: capito?
3: Per,
0: allora
3: parlato.
0: Che pallone sia? Andiamo con sigla? Con sigla? Dai!
1: Cioè, 72 sigle per Aldo al giorno.
0: Oh,
2: dai,
0: mamma.
2: Sabri,
0: ma cosa ti costa? Sei seduta?
3: Ha ragione.
0: Giusto per respirare, per muoverti.
1: Vabbè, dai, dai. Com'è la sigla?
0: Dai.
2: Che pallone sia?
0: Sentiamo Aldo nel pallone, dai. Un, due, tre, sì.
2: Sentiamo Aldo nel pallone.
0: Ok.
1: Allora. È modo di dire, eh?
3: Grazie. Con le gare di ieri si è chiusa la
0: tutto
3: prima giornata.
0: Con le gare di ieri. No, avevo capito. Con le gare di ieri.
3: Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi. Ha steccato la prima anche il Portogallo, perché non è andato oltre l'1-1 all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. E soprattutto ha steccato Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a replicare l'impresa di Messi,
0: ma
3: la sua tripletta dell'Argentina.
0: Perché il Congo è stato forte o perché i ragazzi portoghesi non ci stanno
3: bene? Il Portogallo ha giocato sottotono e probabilmente il Congo è anche più forte dell'Algeria, che è l'avversaria dell'Argentina.
0: Il Congo? Chi l'avrebbe mai detto? Il Congo?
3: Ieri sera invece gara spettacolare tra Inghilterra e Croazia, era una delle più attese di questa prima fase. Ha vinto l'Inghilterra 4-2, doppietta di Kane, che sarà un altro dei grandi protagonisti del mondiale, centravanti del Bayern Monaco. In nottata si sono giocate altre due gare. Il Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre è andata male a Fabio Cannavaro, il CT italiano dell'Uzbekistan, che ha perso 3-1 contro la Colombia.
0: Quindi non sta andando bene né Ancelotti, né Montella
3: né
0: Cannavaro.
3: No, non stanno per il momento andando bene, ma avranno
0: non
3: modo di rifarsi.
0: Non è più il nostro sport, dobbiamo farcene la ragione.
3: Oggi altre due gare, perché inizia la seconda giornata della fase a gironi: Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera-Bosnia questa sera.
0: La Bosnia è forte, no?
3: La Bosnia sì, è forte, però anche la Svizzera.
1: Anche la Sbornia.
3: Sarà una bella gara.
0: Maleducata. Cosa hai detto?
1: La Sbornia anche è forte.
0: La Sbornia, avevo capito un'altra cosa. La Svizzera, dici? Sì, è forte.
3: Sì.
0: Va bene, quindi vuol dire entrati nella seconda fase dei gironi, conclusi poi
3: seconda
0: questi gironi.
3: Giornata della fase a gironi.
0: Finisce il 18 di luglio?
3: Finisce l'11 di luglio. E se
0: ce n'è ancora, eh?
3: Eh sì, ci sono tre gare della fase a gironi, poi sedicesimi e via dicendo.
0: Va bene, grazie. Sei contento? Sei soddisfatto?
3: Oh, grazie.
0: E come il live di Regina? Se non canta, sta male. Tu, se non parli di pallone, c'è qualcosa. Ti va storta la giornata, figurati. Se mi permetto questo. Ora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Il termine dico, dire, in tutte le accezioni, anche in inglese, says. Avete tirato fuori delle cose bellissime, potete farlo ancora se vi viene una bella canzone. Mandate un vocale al 331 80 90 101.
4: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
6: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: quasi mezzogiorno, buongiorno a tutti e chi ci ascolta in replica, sono quasi le 5 di mattina, questo è il Procediamo in radio e in televisione su 67, l'ultima ruota di oggi.
1: Che ruota bella.
0: Allora, ruota con un'indicazione, con un vincolo, quello che le canzoni indicate contengano il termine dico, dire in italiano o in inglese. Abbiamo ristretto il campo, vi abbiamo fatto lavorare un po', scavare, e siete stati come al solito imparagonabili. Sette, come sette i colori della ruota, eccole.
2: Canzone verde.
3: Ciao imparagonabili, un giorno mi dirai degli stadio, Andrea da Verona.
4: Canzone viola.
5: Ragazzi, per la canzone a tema propongo 666 Michael Jackson e Paul McCartney.
6: Canzone blu.
7: Giorno imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene, contenente C'è chi dice, C'è chi dice no, di Vasco Rossi.
0: Non è che c'è chi dice e dico, ma ci sta perfetto.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernando Bondì, sono Alessandro D'Alecco. Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa star bene col termine dire ti propongo Tell Me Baby dei Red Hot Chili Peppers.
0: Capisci?
2: Canzone rossa.
0: Rossa.
5: La canzone a tema Hard to Say I'm Sorry, Chicago.
8: Ciao. Bellissima. Canzone fucsia.
10: Dico sempre che non cerco amore.
0: Cremolini.
10: La canzone che mi fa stare bene, Vieni a vedere perché, Cesare Cremonini.
8: Canzone gialla.
11: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono buongiorno. Anna, per la canzone a tema con la parola dire mi piacerebbe ascoltare I Say a Little Pray di Aretha Franklin.
0: Ciao, grazie. Che pezzi. Sono d'accordo con te, caporedattore. Un Hard to Say I'm Sorry di Chicago, sì. Però è molle.
12: Però non si sente da tempo.
0: E allora, se vuoi, rubo.
12: No, lasciamo
0: la sorte. La sorte, cioè
12: sono sicuro che ci aiuterà.
0: Allora, la sorte, fidati. Viola, viola, viola, viola, viola, viola.
4: Canzone viola.
5: Ragazzi, per la canzone a tema propongo 666 Michael Jackson e Paul McCartney.
0: Dai, ci sta dentro, dai, bellina, estivella, giusta a quest'ora, no?
2: Oh yes.
0: Allora, la canzone che ti fa stare bene col termine, dico, in questo caso, in inglese, 666 Paul McCartney.

0: che bella canzone, bei ricordi.
1: Dai.
0: Grazie. Finalmente la ruota mi ha premiata.
1: Paul McCartney, Michael Jackson. Avete visto recentemente Paul McCartney? Tra l'altro sta per uscire con un nuovo disco, tra l'altro quasi novantenne, perfetta forma, agile, beato lui. No, forma, si è visto alla sfilata di moda francese, da dove ha presentato la collezione la figlia Stella McCartney. Era 666 ed era la canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro c'è la moda anche a Milano adesso,
2: domani,
1: no?
2: Inizia, no, domani davvero? Moda uomo.
1: E tu fai qualcosa, sfili?
3: Sei moda uomo che sfila?
1: Cosa di, perché non può sfilare con un vestito da uomo?
2: Potrei anche cantare, come ospite.
1: Ma i big sfilano?
2: Big, però domani vi do la formazione.
1: Tra l'altro,
2: stilisti.
1: Sentito la formazione di chi?
2: Perché gioca anche in Brasile, sono emozionata con la
1: Italia. Tra l'altro, ho sentito, confusa, a proposito di big della moda italiana, che sono in vendita gli immobili di Dolce & Gabbana per risanare questo, insomma, debito che hanno con le banche di 450 milioni. Stanno vendendo i pezzi forti degli showroom, cioè li vendono, poi rimangono in affitto, insomma, un'operazione finanziaria per mettere a posto i conti Dolce & Gabbana. Siamo andati sulla moda, così era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101, se avete piacere di condividere con gli altri imparagonabili ascoltatori, mandate la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Io ho tempo, non ho tempo. Due cose sulle temperature. Come dicevamo stamattina, sono importante
5: in aumento oggi. Bollino arancione in 5 città. Le città più calde sono Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Le temperature saliranno ancora nei prossimi giorni, arriverà l'afa persistente, si toccheranno punte di 40 gradi e avremo notti tropicali.
1: Comunque alle 11.55 ora ci sono 36 gradi dove? Da nessuna parte, andiamo che tardi.
4: Procediamo!
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: invece di ste caldazze, comunque dicevo 36 gradi, è vero, c'è una città in Italia che ha già in questo momento sta vivendo questa temperatura piuttosto alta ed è a solida capitale, fa caldo. Vi salutiamo nella capitale. Cosa si mangia con questo? Non c'è bisogno di sotto.
1: No, bevete molto acqua.
0: Acqua diluita, siamo. E cosa si mangia con questo, con questa frescura,
2: verdure,
0: con questo caldo?
2: Verdure,
1: angurie,
2: verdura,
1: insalata.
0: Vabbè, quindi quello.
3: Sì.
0: Abbandoni il kebab bello bollente.
3: No, ho abbandonato da tempo.
0: Allora chiudiamo la puntata. Grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato per la TV.
1: Manica.
0: Il direttore dell'orchestra.
1: Ferma tutto.
0: No! Fuori.
1: Abbandono lo studio
0: sulla sigla.
1: Ma se devo restare altre due ore io.
0: Abbandonano lo studio delle ragazze qua. Grazie Aldo, grazie a tutti.
2: Grazie,
0: ci sentiamo domani, che Dio ci accompagni. Arrivederci. No, vabbè. Cioè, perché hanno lavorato tanto, sono sfate, guarda, non si muovono dalla sedia. Arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: È suonata la nostra ora praticamente. No, adesso detta così effettivamente non suona benissimo. No, volevo dire, sono suonate le nostre due ore, le prime due ore di diretta su R101 da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Benvenuti a tutti i più svegli d'Italia che dovranno dare il massimo di loro stessi al 331-80-90-101 oggi più che mai.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: potrei cantartele qui.
1: E benché si chiami ultimo, è stato il primo cantante ad aprire il Buongiornissimo di oggi. Grazie. Con la sua bella canzone struggente a portare subito allegria ed entusiasmo a queste prime due ore di diretta con Riccardo Russo, pronto per voi ad affrontarle in compagnia dei più svegli d'Italia. Poi si aggiungeranno quelli della banda fino alle 9, insomma si costruirà il primo mattino di R101 alle 5.05 di questo 19 di che mese? È giugno ancora, ragazzi. Dai, ancora un po' di pazienza, su. Dai, forza. Non chiederti il perché. Il coprifuoco. E vedo già arrivare di tutto al 331 80 90 101, gente che praticamente vuole già prendere il mio posto, mi dicono dalla regia. Perché, scusi, chi è il primo, cosa dice? Prego, facciamo venire.
2: Bellissimo. Salve. Il primo di 101. Te, secondo me, mi piace di più. Dopo gli altri non mi cagano mai, ma io scrivo così, commenti quando c'è la polemica, quando c'è i trafficanti.
1: No, vabbè,
2: non mi
1: perché
2: nessuno.
1: Ma no, Riccardo, ma c'è tanta gente.
2: Mi piace perché è il primo della mattina.
1: Ah,
2: io
1: grazie.
2: Adesso sto andando a letto, sì. Quindi volevo aspettare un quarto d'ora prima,
1: sì.
2: Adesso aspetto. E poi sì. Cosa ti volevo dire?
1: Cosa voleva dire?
2: Sono così cotto. Ascolta la replica di Proce.
1: Eccolo!
2: Sì. Volevo intervenire, ma era una replica.
1: È una replica, non può.
2: Bellissimo. Ciao, grandissimo. E ti ascolto ancora 10 minuti, un quarto d'ora.
1: Sì.
2: Se mi passi, ciao.
1: Ma ti ho passato, guarda. Ecco, abbiamo risolto il problema. Se tu ascolti le repliche, cerchi di intervenire, non ti mettono in onda. È un problema. Bisogna ascoltare le dirette. No, non è vero, non è vero. Ho capito cosa stai dicendo. Tu magari provi a intervenire anche negli altri argomenti della giornata, all'interno degli altri programmi con i miei colleghi, però anche loro, cioè, hanno una marea di gente che li segue, che manda, e non è, è difficile passare in onda. Certo, al mattino alle 5 è un po' più semplice, siamo in tanti, è vero, però è un gruppo comunque ristretto, diciamo, ovviamente rispetto al resto della giornata, per cui è molto più semplice diventare protagonista come il nostro amico che tra un po' se ne va a dormire. Però prima di andare a dormire gioca con noi, perché oggi, io non lo so, qualcuno vuole dirlo, perché io stavo dicendo che volevano prendere il mio posto per lanciare che cosa. Vai vieni tu, prego.
3: Buongiornissimo Riccardo.
1: Salve.
3: Buongiornissimo Italia.
1: Dillo.
3: Sono le 5, si
1: sì.
3: Va a lavorare,
1: sì.
3: Torno del mattino,
1: sì, ma soprattutto
3: è arrivato il venerdì.
1: Oh.
3: Ciao Mimmo da Modena.
1: E vai.

Raccontatemi, cosa fate nel weekend, ragazzi? Perché avete dei progetti, io lo so, già in ballo, partenze, arrivi, non lo so, vorremmo scoprirlo insieme a voi in queste due ore di Buongiornissimo al 331 80 90 101, lanciando come sempre l'ultimo giorno della settimana la super sfida, il super classico. A che cosa? Questa l'ho lanciata io perché... il segno più sveglio d'Italia e di conseguenza anche il più fortunato del weekend. Quindi bisogna partecipare tutti, se no io come sempre vengo a prendervi proprio casa per casa, branda per branda, vengo, vi raccolgo, vi porto qui in diretta ad obbligo, raccontandomi poi insomma quello che avrete intenzione di fare in questo weekend e soprattutto dirmi di che segno siete. 331 80 90 101. Primo intervento andato, già preso anche dei complimenti da quel nostro amico che secondo me sarà già andato a dormire nel frattempo. E via con la super sfida, vi voglio belli carichi, mi raccomando, dai.

0: Stavo tenendo il tempo, Carol G, con questo brano a svegliare. Aspetta, che adesso aggiusto anche la parlata. A risvegliare il pubblico, i più svegli d'Italia, già pronti a partecipare e diventare agonisti come sempre, soprattutto il venerdì. C'è aria di festa, aria di weekend, aria di relax, aria di qualsiasi cosa da dirmi e raccontarmi al 331 80 90 101 legato al prossimo fine settimana e capire quale sarà il segno più presente, più sveglio stamattina. È la sfida che insomma è... vogliono vincere tutti, perché poi il proprio segno, uno ci tiene, e io vorrei capire chi è il primo che rompe il ghiaccio di questa gara, qual è il primo segnetto vicino al segno più sveglio. Sentiamo
1: Toro, chi è che... 19 maggio 1973, vabbè. Ciao belli.
0: Ciao, grazie. Ha detto solo questo? Niente, ha voluto partecipare in quanto segno del Toro, quindi iniziamo bene, perché anche il mio. Per cui, vabbè, c'è del margine questa mattina. Vediamo di portare a casa almeno un podio. Sì, ogni tanto qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Che soddisfazioni vi togliete voi? Weekend, dai, su, aggiungete qualcosa, un po'
2: di ciccia.
0: Buongiorno
2: Riccardo, Fabio da Suso, direzione lavoro, segno Leone. Lions. Per weekend, cena con amici stasera e domani sera anche. Domenica penso puro relax. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, quindi riassumendo, cena più cena, che sembra un film, ceno più ceno, e relax, e quando dico relax ci sta bene anche questo in sottofondo, uno dei tanti tormentoni, relax, e ci sta, nel weekend di giugno bollente, caliente, da quello che dicono gli esperti meteorologici. Prepariamoci, se avete a portata di mano amici, parenti, colleghi con piscine varie. Io ne approfitterei. 331 80 90 101. Vado a farmi un tuffo.

0: lo dice Olivia Dean per tutto il pezzo della canzone che abbiamo sentito. Talk to me, parlate con me, lo stanno facendo i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101 stanno arrivando messaggi molto carini, belli, belli, belli. Tra poco vi metteremo in onda tutti, ci abbiamo tempo. Fino alle 7 nel buongiornissimo è iniziata la caccia al segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
5: Enjoy the summer.
3: Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
1: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre.
6: E ti riempiremo di regali.
5: Maracaibo. Enjoy the summer.
6: La festa di inizio estate.
1: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, ma con il passare delle ore possibili graduali aumenti della nuvolosità sulle zone montuose, con sviluppo di temporali o rovesci sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, con possibili sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Localmente gli episodi temporaleschi potrebbero essere violenti, con grandine e forti raffiche di vento. Temperature in leggera crescita con punte di 35-36 gradi, venti deboli salvo un temporaneo rinforzo di brezza lungo i litorali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con Ristora.
11: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vabbè, ma stamattina che succede? C'è del romanticismo nell'aria, tanto abbiamo aperto con Ultimo, insomma, pezzi importanti, pezzi romantici. Qui hai un Robbie Williams clamoroso con She's the One, che avrà fatto rivivere, che insomma, momenti speciali, particolari, ai più svegli d'Italia, che interverranno nel buongiornissimo come sempre fino alle 7 del mattino, raccontandomi cosa faranno nel weekend ormai prossimo qua. Sentite, ha bussato, è alle porte praticamente, e più il segno più sveglio d'Italia. È già partita la caccia e ce ne sono già un paio che sono insomma lì davanti a tutti gli altri, ma abbiamo appena iniziato, è la prima mezz'ora e nell'aria, dicevo, c'è qualcosa di strano. Arrivano e piovono complimenti proprio gratuiti. Sentiamo il
1: buongiorno
0: prossimo.
1: Ricky, buongiorno a tutti gli autotrasportatori e sì, tutti gli ascoltatori. Qui
0: salutiamo
1: Francesco, autotrasportatore della provincia di Caserta, Ariete. Sì. E niente, io Ariete. Volevo aprire una piccola parentesi.
0: Prego.
1: Ho apprezzato tanto il fatto della replica di Broce, che ascoltiamo, che tiene compagnia. Però certo, vuoi mettere alle 5 del mattino che inizia il buongiorno giornissimo con Ricky. Mi allieta come la Nutella nel pane. E buon fine settimana a tutti, ragazzi.
0: Che paragone clamoroso, ragazzi. Vabbè, per una volta abbiamo fatto passare un ma. Era crema spalmabile alla nocciola prodotta ad Alba, provincia di Ricci. Beh, si poteva dire così, ma comunque si capiva. Lui è andato diretto e grazie. Nessuno mi aveva mai fatto un paragone così dolce, tra dolcissimo. Va bene, mi piace questa cosa però. Continuate ad alisciare il pelo qua del conduttore. A proposito di Alba, la mia amica da Alba c'è oggi. Prego, Ella.
2: Acquario.
0: Alba, Acquario.
2: Progetti per il weekend. Non so, ho appena acceso e ti dico, non lo so. Progetti per il weekend.
0: Non lo so.
2: I miei figli entrambi partono per i campi scuola.
0: Ah, anche il mio.
2: Cesani. Non so se avrà campo.
0: Sì,
2: Alba,
0: c'è.
2: Uno va in montagna San Pere.
0: Sì.
2: Il maschietto, e la femminuccia parte per Baldieri.
0: Eccolo,
2: e io relax.
0: Ma il mio si incontrerà con la tua femminuccia a questo punto, e chissà cosa può essere, un'amicizia importante in quel dei camp estivi. Via, andate, che era già una settimana che sono dentro casa tutte e due, io non riesco più a gestirli, almeno uno che parta, lui lunedì però, insomma, vabbè. Fatti e fattacci dei più svegli d'Italia, al 331 80 90 101. L'acquario è proprio uno di quei due segni che mi sta spingendo di più sull'acceleratore. L'altro è l'Ariete, che è memore della vittoria della scorsa settimana, e via via tutti gli altri. Dai.

0: Le Shisha Shisher, le Shisha Sister con Solo i Cavalli, tradotto Only the Horses, ripetuto più volte in questo brano appena riascoltato nel Buongiornissimo dalle 5 alle 7 come ogni mattina su R101 e come ogni venerdì è partita la caccia al segno più sveglio d'Italia al 331 80 90 101 con un sacco di gente che mi racconta che sta facendo e che farà nel weekend. Tipo,
1: ciao R101, ciao. Siamo tre segni, pesci, acquario, Ariete, in direzione mare, Calabria. Sveglissimi. Bello.
0: Sveglissimi, direzione mare, quindi buon viaggio, ma soprattutto mare, buon mare, buon mare. Tanto segno pesci, acquario, che le due cose sono combacianti, e Ariete per quanto riguarda la gara. Per quanto riguarda invece il mare, che richiama anche la stagione estiva, qui a R101 è tutto pronto, come da tradizione anche quest'anno, lunedì prossimo, quindi lunedì dopo il weekend su R101 c'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa di inizio d'estate. Vi vogliamo tutti, non perdete quella giornata e tutte le altre a seguire, perché in diretta radio e TV dalle 5 a mezzanotte per tutta la giornata suoneremo le canzoni estive più belle di ieri, di oggi, di sempre, e in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa star bene diventeranno l'occasione di richiedere la canzone estiva che vi fa star bene, quella canzone là che vi riporta un'estate in particolare. Novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci sono tanti, tantissimi appuntamenti a sorpresa con l'R101, dammi il regalo! Mi raccomando, non solo con la banda, quindi in questi momenti regaleremo l'esclusiva bag con i nuovissimi gadget estivi di R101. Tra questi, insomma, c'è la cassa Bluetooth per ascoltarla in spiaggia, bellissima, griffata R101, il telomare, il pallone gonfiabile da spiaggia con scritto Movvelo buco sto buongiornissimo, ma non è vero, non c'è scritto, ma è come se fosse, cappellini, t-shirt e tutto, gadget estivi della nostra radio, tutto dal lunedì in poi per la stagione, quella più bella, dai, lo possiamo dire. 331 80 90 101 e lunedì per l'occasione il Buongiornissimo è anche in TV. Ah.

0: Heroin remixato, erano i Maroon 5 su R101 alle 5:42. Vuol dire che è scattato anche l'ora della canzone che vi fa star bene, e quindi devo anche andare a rimediare qualcuno di voi che vuole svegliarsi al meglio stamattina, e lo fa dicendolo al 331 80 90 101. A tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Detto fatto, abbiamo la prima richiesta, qualcuno che vuole star bene attraverso la radio preferita, che dà la possibilità ogni ora tra i minuti 40 e 45 di entrare nel palinsesto e piazzarla lì. La canzone che fa star bene chi? Sentiamo con
1: grandissimo
0: cosa?
1: Buongiorno R101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è J-Pop Giovanna di Eddie Grant.

0: Bello, bello, bello. Questo sì che richiama un'estate in particolare. Intanto era il tormentone estivo del 1988. Il brano richiesto quest'oggi. Dovete far così, richiedere un brano che ricordi un'estate in particolare. Poi questa canzone così allegra, insomma, poi aveva un sottotesto molto critico, molto particolare, riferito soprattutto all'esplicito regime sudafricano nell'apartheid. Si parla di questo all'interno di questa canzone. Anche Joanna, che viene ripetuto molto spesso, non era riferito a una donna che si chiamava Giovanna, ma era Johannesburg, la città. Quindi va bene, tanto vi dovevo anche come spiegazione della canzone che ha fatto star bene il nostro amico che l'ha richiesta al 331 80 90 101. Mancano ancora un po', un po' di minuti alle 6 del mattino a chiudere la prima ora del buongiornissimo. Abbiamo una super gara al segno più sveglio d'Italia. Qualche dormiente c'è ancora, ma lo lasciamo dormire ancora per qualche minuto. Andremo a svegliarlo, sentiamo chi c'è e che farà nel weekend. Prego, prego.
1: Sono della Bilancia, sono sveglio dalle 4:30 di stamattina, sì. Ho già fatto 5 chilometri, vi ascolto e mi tenete compagnia. E niente, devo andare a lavorare, sala operatoria, dalle 7:30 fino alle 3:30, e che Dio me la mandi buona. Datemi la forza, mettete bella musica che io continuo a camminare. Ciao a tutti e buongiornissimo e buon weekend.
0: Ciao. Buongiornissimo a te, avrai sicuramente una giornata complicata e in bocca al lupo per tutto, come è giusto che sia, come tutte le categorie, in particolare la tua, molto molto delicata, chiede anche canzoni belle, hai scelto la radio giusta, che ti dobbiamo dire. Ciao, grazie per essere con noi. Intanto Bilancia no, c'era già svegli. Prego.
2: Buongiornissimo Righi, buongiornissimo a tutti. Ciao. Sono Stefano, segno zodiacale Pesci. Pesci. Non so come faccio a rimanere in piedi, visto che ieri abbiamo fatto la festa di fine stagione calcio del mio piccolino.
0: Ancora ci sono
2: i genitori contro figli, ci hanno distrutto.
0: La partita.
2: Questa mattina sono doppiamente distrutto per i vari dolori che ho in giro del corpo. E abbiamo preso noi genitori, famiglie, un fusto di birra e lo abbiamo fatto fuori. E quindi non so chi sono, non so cosa sto facendo.
0: Bene, benissimo.
2: Ho acceso l'auto e so che devo andare al lavoro. Per fortuna la macchina conosce la strada.
0: A memoria ci va da sola.
2: Buona vita. Vabbè, ciao, buona vita.
0: Lui, più che raccontarmi il prossimo weekend, ha raccontato le ultime sue ore molto complicate, le feste di fine stagione tra sport, i figli che fanno sport e le scuole portano a questo, insomma, purtroppo a queste serate dove poi si alza un pochettino più il gomito e ci si dimentica che il giorno dopo bisogna svegliarsi presto e andare a lavorare. Va bene, grazie comunque per essere con noi. Genitori contro figli è una sfida che non abbiamo mai fatto nel buongiornissimo, no? In qualche modo la dovremo impostare anche noi qua, tra le 5 e le 7. 331 80 90 101, Elton John contro Dua Lipa. No, sono insieme.

0: cioè abbiamo la messaggeria che ribolle, non solo per il caldo che fa effettivamente qua già di mattina presto, ma dai messaggi che arrivano, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, c'è una macchinata da salutare.
1: Buongiorno,
0: dai,
1: R101, siamo Gavino dalla Sardegna.
0: Sì.
2: Ciao, sono Simona.
0: Ciao Simona.
3: Ciao, sono Gabriele.
2: Stiamo andando a prendere l'aereo per ad Alghero.
0: Ciao.
1: Stiamo partendo da Barcellona.
0: Capito, ad Alghero verso Barcellona. Va bene, ciao, buon viaggio a tutta la famigliola che si è svegliata presto per andare a prendere il volo per le loro vacanze spagnole. Non mi hanno detto il segno, loro sono in quattro, rimangono così fuori dalla gara, anche perché è arrivato il momento di andare a svegliare i segni dormienti. Mancano 5 minuti alle 6, stiamo per chiudere la prima ora. Io non lo so, amici del cancro, non giochiamo mai, poi dobbiamo recuperare sempre sul finale. Amici della Vergine, pure voi ultimamente proprio siete lì, ascoltate ma in maniera passiva, non intervenite. E attenzione, poi ce ne sono altri tre: Scorpione, Sagittario e Capricorno, che mi sono anche in sequenza nell'oroscopo. Niente, dormono tutti, sono cinque i segni dormienti, non è mai successo. Tutti gli altri mi stanno giocando alla grande, quindi c'è grande partecipazione, ma ripeto, Cancro, Vergine, Scorpione, Sagittario e Capricorno. Buonanotte Arsecchio, vabbè, fate un po' quello che vi pare, io vi dico che poi diventa tardi. Ed è brutto arrivare ultimi, eh. Ah, brutto. Comunque, 331 80 90 101, avete tempo, più di un'ora, il buongiornissimo, come sapete, fino alle 7.

0: allora, doppio fischio dell'arbitro a sancire la fine del primo tempo del buongiornissimo e della gara alla ricerca del segno più sveglio d'Italia, che mi è l'acquario. Offre cornetto e cappuccino a tutti gli altri, anche gli altri segni che si stanno pian piano svegliando. Il buongiornissimo prosegue dopo le news fino alle 7, vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati ieri, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Riprende il traffico a Hormuz. Oggi la cerimonia della firma dell'accordo in Svizzera. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0, festa rovinata però dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madibo, è crollato a terra con la gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
8: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: 3 minuti dopo le 6, il buongiornissimo è solo su R101, lo sapete, ormai lo sanno tutti e ancora chi non lo sapesse, fateglielo sapere. Insomma, vabbè, noi siamo qua ogni alba di tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, a chiudere ovviamente questa settimana di buongiornissimo, la super sfida al segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101, vamos!
2: R101.
1: Buongiornissimo, i più

0: Cara Malika Yen, vorrebbe ridere, distrarsi e ridere. Seguici nel buongiornissimo, svegliati presto, fai come i più svegli d'Italia. Ci distraiamo tutte le volte, ci sfidiamo con degli argomenti anche abbastanza seri, però senza far tanto sul serio alla fine della fiera. Poi ci stava bene questo brano di Malika Yen ad aprire la seconda ora del buongiornissimo su R101 dalle 5 alle 7. Come sempre, come ogni venerdì, chiudiamo la settimana con questa sfida qui, con questa sigla qui. Ci gira intorno. Abbiamo chiuso il primo tempo con gli Acquario in vantaggio, messi molto bene gli amici dell'Ariete, via via tutti gli altri, ma c'erano addirittura 5 segni dormienti fino a 10 minuti fa. Vediamo se siamo riusciti a svegliarli, partendo dal Cancro. Cancro, ci siete?
1: Buongiorno, Cancro presenta il rapporto. Ecco. Valentina da San Giustino.
0: Valentina, Sogghigni, ma dov'eri? Dove stavi? Noi da un'ora che tiriamo la carretta, qua giochiamo, adesso bisogna recuperare. I Vergine, anche loro.
2: Buongiornissimo, Rick. Ecco un segno della Vergine. Presente, Bea da Milano.
0: Giù dalla branda, giù.
2: Dal letto. Non ce la posso fare.
0: E non far così.
2: Per fortuna che è venerdì. Buongiorno a tutti.
0: Oddio, sembri il mio figlio più piccolo. 5 minuti, papà, 5 minuti. Ma ci sta, ci dà il mood, giusto, alle 6 del mattino. Però intanto ti abbiamo svegliata ancora. Poi abbiamo chi c'era ancora? Che Scorpione.
3: Buongiornissimo, Riccardo. Luciana, Scorpione da Brescia. Sto preparando la colazione a mia figlia, perché sì? Tra poco prenderà il treno, va a Verona a dare un esame in università. Ciao.
0: In bocca al lupo alla figliola, fateci sapere com'è andato poi anche il voto. Voi sapete, io mi faccio gli affattacci vostri in tutto e per tutto. Avevamo ancora il Sagittario che dormivano beatamente.
4: Prego. Buongiorno Sagittario di Alessandria.
0: Ok.
4: Che dormire,
0: che dormire.
4: È già un'ora che si lavora di
0: doveri.
4: Tutto. Magari si potesse dormire. Buona giornata a tutti.
0: Mi piace sta cosa che li obbligo a partecipare, no? Così almeno abbiamo tutti i 12 segni svegli. No, manca il Capricorno. E ragazzi, i Capricorno non si sono ancora svegliati, nonostante io sia andato lì. Adesso come facciamo? Gli mettiamo tipo gli Iron Maiden. Abbiamo un pezzo super. No, non si può. Però cercheremo in qualche modo di buttarli giù dalle brande pure loro. Al 331 80 90 101. Via quindi al rush finale. L'ultima ora, gli ultimi 50 minuti di buongiornissimo di questa settimana, dove dovrete anche raccontarmi però che farete nel weekend, che ormai è lì. Sta bussando e alle porte come Gail. Eccola qua, cantaci qualcosa, vai. Forget.

0: Che gara nel buongiornissimo anche oggi. Tutti i più svegli d'Italia sono qui a raccolta al 331 80 90 101 per la sfida al segno più sveglio, che mi sarà anche automaticamente quello più fortunato del weekend, dove avrete in progetto un sacco di belle cose da fare e raccontarle al 331 80 90 101. Vai.
1: Ciao a
0: tutti, sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
1: Allora, io segno Cinzia, segno bilancia,
0: segno Cinzia.
1: In piedi,
0: ah,
1: bene o male tutte le mattine, sì, dalle 6, stamattina alle 5:30, perché devo andare a lavorare un po' prima. Poi
0: bisogna
1: spezzare
0: lavorare.
1: Una lancia
0: dovete
1: per la
0: lavorare.
1: Vergine, perché mio marito è della Vergine,
0: sì?
1: E
0: sì,
1: tutta la settimana che si alza alle 5 per andare a lavorare presto, perché fa il muratore, lavora,
0: okay,
1: su un tetto. Stamattina alle 4:40 era già in piedi, quindi spezzo una lancia
0: però
1: a favore del segno della Vergine. Ciao!
0: Non spezzare niente intesa tuo marito, perché non va bene, non ti preoccupare, noi ci fidiamo che fosse già sveglio della Vergine, però non vale, cioè, giocare per interposta persona, cioè deve essere lui a dimostrarlo di essere sveglio, perché sennò qua io gioco per quelli che secondo me sono svegli, no, non è giusto, no. Comunque vabbè, io prendo il tuo bilancia e forse... mezzo punto, va, facciamo uno strappo alla regola, Vergine, mezzo punto. Tra l'altro, Vergine, si sono svegliati e sono in... nel senso, si sono svegliati tardi, siamo andati a tirarli giù e adesso mi stanno ribaltando la situazione. C'è un grande recupero da parte di questo segno. Prossimo.
2: Buongiorno Ricky. Ciao. Progetti per il weekend, niente,
0: sì,
2: di particolare, perché domani lavoro. Però da lunedì è Wiwa ferie.
0: Ferie.
2: Non andrò da nessuna
0: sono
2: parte,
0: arrivate,
2: perché per fortuna abito in Imperia, che abbiamo il mare e a pochi passi, a pochi chilometri la montagna. Però che bello, finalmente.
0: No,
2: buongiornissimo.
0: Può dire la... Che cosa fai? Ci abbandoni nella settimana di ferie, non ti sveglierai più presto. E tra l'altro sei talmente proiettata alle ferie che non mi hai detto il segno.
2: Dimenticavo, Vergine, Franca,
0: vedi?
2: Vergine da Imperia.
0: Saperio io, vedi che stanno recuperando i segni dormienti, come succede sempre. Ancora uno, dai.
3: Augusto, Ariete, verso il mare per ritirare i suoceri.
0: E cos'è? Un pacco postale sono i suoceri? Cosa vuol dire? Devo ritirare i suoceri? Li avevi abbandonati là. Giustamente va a recuperarli. Ariete m'era messo bene, continua a essere lì, sul podio. Insomma, la sfida è apertissima. Amici, fatevi sentire. 331 80 90 101. Yeah!

0: bello, è arrivato J-Ax col cappello da cowboy nel saloon R101. Beh, è servito così a colazione alle 6:18 di questo venerdì mattina, dove c'è di tutto. Sta arrivando al 331 80 90 101, i più svegli d'Italia, super gara alla sveglia e soprattutto al segno più sveglio d'Italia, che prosegue tra poco, tra poco. R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: R101.
3: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Su R101 ci si sveglia dandosi del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, pronti e messi alla prova davanti alle loro sfide al 331 80 90 101. Vi aspetto.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: L'inflazione sale!

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: R101 Meteo.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata prevale il cielo sereno, a parte sul settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, associata a rovesci e isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione, in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia, con il rischio di fenomeni violenti e di grandinate. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra 28 e 35 gradi, con probabili punte di 36. Afa in aumento in Valpadana. Venti per lo più di debole intensità a regime di brezza, temporanee forti raffiche però di vento durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
6: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: su R101 nel buongiornissimo, il buon Vasco Rossi impegnato in quel di Bari in questi giorni per il suo tour estivo, dove lascia sicuramente senza parole tutti i suoi fan e soprattutto senza voce dopo i concerti, è chiaro, va bene, grazie. Senza parole sono io anche nel buongiornissimo tutte le mattine, ma soprattutto il venerdì quando c'è aria proprio di weekend, qualcuno, una marea di gente si sveglia e vuole partecipare, dirmi soprattutto cosa fa appunto nel fine settimana e giocare al segno più sveglio d'Italia. Proprio partita alla caccia, l'ultima mezz'ora, do una breve lettura di classifica. No, facciamo prima un giro voci e poi vado ad aggiornarla. Dai, sentiamo.
1: Ciao. Matteo del Capricorno. Sveglio da 5 minuti. Oh. Questo weekend si lavora.
0: Dovete lavorare, bisogna lavorare. Non abbiamo ancora messo il tormentone questo giro, questa settimana, del dovete lavorare. C'è sempre quel gruppo di gente che purtroppo anche nel fine settimana gli tocca. Capricorno sveglio da 5 minuti, effettivamente non se ne vedevano nemmeno l'ombra fino a qualche tempo fa. Piano piano si sta svegliando anche loro, meno male, benvenuti. Poi in ritardo, ma avete ancora modo di recuperare? Sì, dai, ce la potete fare, via.
2: Dove sono finiti tutti gli scorpioni? Forza, alziamoci. Carlo da Catania.
0: Non tantissimi, ma ci sono. Effettivamente sono un po' relegati in fondo alla classifica ancora.
3: Buongiorno, R101. Ariete. E domani si parte per Napoli. Buona giornata, Emanuela da Treviso.
0: L'Ariete, eccolo qua. No, è messo bene l'Ariete, però è stato scavalcato da altri più svegli. Dai,
2: ragazzi, dai, amici dei pesci, sveglia. Pesci. Vieni dall'oltrepò, segno dei pesci. Ciao, Ricky.
0: È partito un incitamento al proprio segno, ai propri colleghi di segno anche. Pesci, bene, ma non benissimo. Ancora.
4: Buongiorno, segno Vergine. Oggi, già che abbiamo preso una giornata di vacanza per riposare, ci siamo alzati 2 ore prima del solito per andare a fare un giro in bici, così si riposa distruggendosi di bici.
0: Bravissimo.
4: Matteo da Trentino.
0: Proprio così si fa, uno dice un bel giorno di riposo, cosa faccio alle 6? Piglio la bici e me ne vado, tra l'altro dove?

io fortunatamente ho la mia bella acquetta, eccola qua, adesso vado ancora a dargli una sorsata. Mi state facendo sudare, anche se non sono sotto il sole, ma nel mio sgabbiotto qua ho il mio bel da fare, il mio bel da lavorare, ad ascoltare tutti voi al 331 80 90 101. C'è Alex Warren, mi dà proprio il tempo di andare a ascoltarne altri mille. Sono arrivati.

0: Allora, è arrivato il momento dell'ultimo aggiornamento di classifica, poi non dirò più nulla riguardo questo fino al verdetto finale. Abbiamo gli amici della Bilancia che mi stanno andando fortissimi e sono là in vetta alla classifica, ma proprio di poco sull'Acquario, che mi ha giocato bene fin dall'inizio. Poi Vergine, arrivano anche gli Scorpioni, gli Arieti, dicevamo, molto bene, piano piano, insomma, queste più o meno le prime 5 posizioni. Però manca ancora il mio voto, che potrebbe ribaltare. Ah no, non è niente, mi entra sempre quel file lì in testa. Prego, avanti,
1: ciao,
0: tutta.
1: Buongiorno, anch'io faccio parte della categoria dell'Acquario, dei lunatici, sì, dell'Acquario. Sto andando lunatici. Giù in Salento, weekend, sì, in Salento, ad Otranto. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Bello il mare, andiamo avanti.
2: Ciao Ricky, Roberto Vergine, piedi Vergine. Dalle 3, weekend di sport, bocca al lupo a tutti.
0: A te anche, in bocca al lupo, ciao, ci sentiamo lunedì mattina, mi raccomando, buongiornissimo, in onda anche sul canale 67, saremo in TV, festa d'estate, vabbè, ve lo racconto anche se riusciamo entro le 7, prego.
3: Buongiorno, buongiorno Ricky, chiamo dalla Sardegna, io sono del segno del Capricorno, sì. Questo weekend abbiamo cene tra amici, una festa di fine anno del mio figlio della scuola.
0: Ancora?
3: In piscina, quindi basta. Diciamo che dobbiamo divertirci abbastanza.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Certo. Buon divertimento, però no, le abbiamo svangate tutte lì, le cene, pizzate, giro pizza vari tra scuole, calcio, via, vai, ancora.
3: Il Capricorno, solo che sto andando a dormire appena finito di lavorare.
0: Ecco. Noi cerchiamo i più svegli, tu sei tra i più dormienti, sarai già andata, sarà ancora con noi all'ascolto. Un altro Capricorno, vedi che recuperano però sul finale, ancora uno.
4: Ciao,
0: dai.
4: Ciao Ricky, Alessandra della provincia di Treviso, segno, ciao, della Bilancia.
0: Balance.
4: Sveglia presto per andare al lavoro, però un weekend con degli amici speciali. Ciao.
0: Ci speciali, noi li salutiamo, amici, state con noi, buongiornissimo, e quasi alle battute finali di questo venerdì 331. 80 90 101, a tra poco.
5: Buongiorno.
6: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Buongiornissimo.
6: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
7: È arrivata la banda.
6: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quale sarà la canzone che farà star bene uno di voi che l'ha prenotata al 331 80 90 101? Lo scopriamo subito qui nel Buongiornissimo, prego.
1: Ciao R101, la mia musica che mi fa star bene, io vorrei ascoltare per piacere Ebony and Ivory. Un abbraccio.

0: Allora. Paul, puoi continuare a cantare 20-30 minuti? Perché io devo ancora sentire tipo 400 messaggi. Oggi, ragazzi, siamo vicini al record di partecipazione da parte di Più Svegli Italia. Applauso su questa cosa, perché quando mi danno tanto lavoro, tanto materiale, insomma, da una parte riesco a starci dietro, dall'altra sono molto soddisfatto. Grazie. Intanto se n'è andata la canzone che ha fatto star bene l'amico che l'ha richiesta. Io vi ricordo la R101 Enjoy the Summer, la festa di inizio estate lunedì. Non perdete nessun appuntamento, tutta la giornata. Grandi cose, grandi canzoni, tutto il giorno, i tormentoni dell'estate di oggi e del passato. La canzone che ti fa star bene, appunto, assumerà questo aspetto qua, cioè metteremo in onda solo quelle canzoni estive richieste da voi che vi ricordano magari una estate particolare. E poi si giocherà, c'è l'R101 Dammi il regalo con la bag con tutti i gadget estivi griffati R101. E il buongiornissimo sarà in diretta anche sul canale 67, quindi anche in TV. Ma beh, devo andare a fare un restyling tra oggi e domani per presentarmi più o meno bene lunedì mattina. Ma andiamo verso la conclusione con l'ultima raffica, l'ultima carrellata dei Più Svegli d'Italia. Qual è il segno più sveglio?
1: Ricky, ciao, buongiorno, gas da Bergamo, segno del cancro, come ti chiamavi tu? Eccomi qua. Cioè, weekend, cioè, si parte, vado in Sicilia io e mio figlio. Bello. Vado ad aprire casa in modo che si prepara per la futura vacanza di luglio agosto. Si apre, visto che è un anno che ferma, apriamo. Capito. Le vacanze,
0: vai.
1: Buon weekend.
0: Sai che odore del chiuso, però che bello, insomma, abbiamo la casetta in vacanza là in Sicilia, beato te. Prossimo, dai,
2: ciao. Ricky, tutti i giorni ti ascolto, tutti i giorni.
0: Grazie.
2: Quindi a me considerami sempre. Gemelli. Sì. Tania, domani a Roma per un concorso.
0: Allora, in bocca al lupo per il concorso, io mi segno da parte. Allora, Tania c'è sempre ed è Gemelli, quindi anche venerdì prossimo. No, non si fa così, dovete dimostrare anche venerdì prossimo e anche lunedì, insomma, tutte le mattine di essere qua. Ancora.
3: Buongiorno a tutti, Gabriella da Como, Scorpione, e nel weekend si griglia.
0: Si griglia, che bella parola, griglia con questo fresco. Ah, il grigliatore lì, sai come se la spassa la grandissima. Ancora.
3: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
3: Ma sto leone.
0: Oh.
3: Ma perché non vince mai una volta neanche
0: mai
3: sul terzo gradino del podio? Mai. Vogliamo allora provarci stavolta?
0: Il leone si è svegliato. No, non era così. Vabbè, comunque sia, è vero, sono un po' indietro questa settimana. In passato mi ricordo delle vittorie però del leone. Avanti.
4: Buongiorno Riccardo, Acquario. Cosa si fa questo weekend?
0: Che
4: si
0: fai?
4: Attende. Si attende cosa? Si attende il prossimo weekend dove si andrà in Salento. Ciao Ricky.
0: Ma tutti in Puglia vanno, tra Puglia e Sicilia. Grande gara, ancora.
5: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
5: Susanna da Cremona.
0: Yes.
5: Segno zodiacale, ovviamente Toro. Questo
0: Toro.
5: Weekend domani vado
0: indietro
5: a Gardaland.
0: Bello.
5: E anche se ho 52 anni non me ne frega niente, faccio la bambina.
0: Bravo.
5: Buongiornissimo a tutti.
0: Sai che bello, anche la frescura totale, code da un'ora e mezza. Ma è una bellezza, salutaci Prezzemolo che si sarà sciolto nel frattempo. Ancora uno.
6: Buongiorno.
0: O due, tre.
6: Buongiorno R101, Daniela.
0: Ciao.
6: Dalla provincia di Lodi, Scorpione. Questo weekend si lavora, due pomeriggi, sono os. Forza Scorpioni, svegliatevi.
0: Ciao e buon lavoro a te e a tutto il gruppo dei lavoratori.
7: Dovevo lavorare. Dovevo tutti lavorare.
0: Devo lavorare. Sì, sta di. Lo so. Abbiamo capito.
7: Dovete andare a lavorare.
0: E infatti io, per chiudere il lavoro, devo capire chi vince la gara del segno più sveglio d'Italia. Ah, è difficile anche stabilirlo. Vado e tra poco verdetto finale qui su R101.

0: Vabbè, Baby Case è superata proprio, ha messo insieme dei tormentoni uno dentro l'altro e l'ha intitolato addirittura Tuca Macarena. Non basta né Tuca Tuca né un po' di Macarena, mixate. Chiudere questo buongiornissimo, andiamo, va via, verdetto finale, pochi minuti alle 7 del mattino. Sono sudato come se avessi fatto una mezza maratona almeno, per star dietro a tutti i più svegli d'Italia, quale va il mio applauso, ringraziamento, abbraccio, quello che volete. Quasi record, quasi record stagionale per la partecipazione e il segno più sveglio d'Italia è solo uno. Sul podio troviamo al terzo posto gli amici della Vergine, che mi erano dormienti e hanno recuperato. Gli Acquario al secondo, ma vincono anche questa gara per l'ennesima volta gli amici della Bilancia. Ma basta, ma che è Real Madrid? Io non lo so, vabbè, ma è incredibile. Hanno più trofei veramente di qualsiasi squadra di calcio. Bilance, confermate, bilanci, bilancini.
1: Ciao, bilancetti. Sono Silvia Di Biella e sono della Bilancia.
0: Sono arrivati 20.000, così prego, ancora.
2: Ciao
0: ancora.
2: Riccardo, ciao. Io adesso sono andata a lavorare, sì. Ma domani, relax,
0: brava,
2: vado a prendere il mio cucciolo a Biella dalla mia mamma. E
0: bene,
2: niente, forza segno della Bilancia. Buona
0: ce l'avete fatta. Va, ancora uno per dimostrare
3: ciao,
0: che effettivamente...
3: Tutti. Sono Loris, chiamo sì, dal Veneto, sono della Bilancia, sono restato alle 5 per accudire il mio orticello. Saluto
0: l'orticello
3: a tutti e buona giornata.
0: L'orticello, quando lo accudisci? Il mattino presto, te credo, perché poi dopo ti bruci là. Va bene, grazie amici, grazie di tutto, il buongiornissimo torna, come detto, lunedì per la festa d'estate, vi aspetto anche in TV. Adesso proseguiamo con la banda, thank you.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Riapre lo stretto di Hormuz, via navi e petrolio dopo più di 100 giorni. L'Iran dice, controlliamo noi. Sullo sminamento il regime frena i volenterosi, non servono stranieri. Ieri sono iniziati i 60 giorni per il negoziato con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Da Kiev l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Zelensky avverte, se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli, apparterebbe a Sara, la sorella più piccola. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi è il giorno della seconda prova con le materie di indirizzo. Versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio, il Canada ha travolto il Qatar per 6-0, la festa rovinata dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madibo, gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico ha sconfitto 1-0 la Corea del Sud, conquistando il passaggio ai sedicesimi di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ah! E se non carica lo streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: R101, traffico e mobilità.
10: La
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Fano e Marotta procedendo in direzione Ancona. Code sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale Est. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale rallentamenti per un cantiere tra Villa Nuova sul Clisi e Paitone in direzione Cremona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 giugno, buongiorno, anzi buongiornissimo di nuovo dalla banda di R101. E chi c'è qua? Ci ritroviamo a quest'ora in diretta fino alle 9 nel Morning Show. Che vi fa stare bene? Siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sto pensando di farmi quotare in borsa. Qua entrano tutti, vanno tutti in borsa.
2: Sì, nella borsa dell'acqua calda.
1: Ma scemo, no, invece. Allora, sareste disposti ad acquisire azioni della Grappolone Corporation?
0: Guarda, io voglio diventare socia onoraria.
1: Grappolone Corporation, non so ancora che prodotto fare, trattare, però il nome dell'azienda ce l'ho bene in testa.
0: GPC and Company.
1: Grapple One.
0: And ci sta anche per and Cristiano Militello.
2: Eccoci. Oh, allora via, parliamo di quattrini.
1: Parliamo di quattrini. Dai.
2: Stavo leggendo che il neo sindaco di Venezia ha l'idea di, avete presente, c'è l'ingresso, bisogna pagare, no? Da qualche tempo per andare a Venezia, dai 5 ai 10
0: tassa.
2: Euro.
1: Sì, poi dipende, ecco. Sì.
2: Va bene, l'idea è quella di portarla dai 35 a 50 euro.
0: Come? Sì, solo per entrare a Venezia a piedi, ricordiamo.
2: Nei giorni di maggiore punta, di portarla a 50 euro.
0: Essere come un biglietto per un parco giochi, cioè, dentro devo trovare anche Topolino, Paperino.
3: Eccolo!
0: Ce l'abbiamo l'ascolto dalle 5 del mattino, Riccardo Russo.
3: No, perché volete fare un giretto in barchetta, in gondoletta?
0: 35.
2: Quanto ci costa? No, un rene? Entrare ci costa? No, perché capito che a quel punto, se entra meno gente, ma quella che entra paga 5 volte tanto quello che pagava prima,
0: ne basta meno per il comune.
2: Due piccioni con una fava.
1: Lì c'è un problema serio. Poi, cioè, voglio dire, ogni cittadino è libero di muoversi nel territorio nazionale. Tu non puoi circoscrivere una città a tornelli e farne pagare l'accesso a 50 euro.
2: Prova a suonare a
1: per
2: casa
1: forza
2: mia.
1: Che lo si porta il panino da casa.
0: Tra che la Serena, no? La Serenissima.
2: Sì, insomma.
1: Ma ritorniamo.
0: Hai due piccioni con una fava?
1: Chi sei? Dove andate due fiorini? Se ciascuno di questi dovesse fare applicare questo meccanismo.
2: Venezia, insomma, vabbè. Comunque l'Olimpia Basket Milano è campione d'Italia.
4: Così.
0: Chi sono i piccioni e chi è la fava? Ma di là dal vetro ci sono Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, anche se il vetro
2: squadra
0: è metaforico, non
1: sì,
0: c'è.
1: Sì, no, non sono in isolamento.
0: Dietro le quinte.
2: Il nostro Peppino, grande regista, che ci invidiano anche a Radio Maria.
0: È vero. Sul canale 67 potete vedere queste tre bei faccioni. Oggi non sentirete tutte le voci del nostro mitico Leonardo Fiaschi.
2: Questo perché?
0: Già uno dei suoi acciacchi, uno dei tanti, delle tante lamentele. Che
2: l'unico, l'unico quarantenne con gli acciacchi di un ottantenne.
0: Sì,
4: ma di cosa vi lamentate se avete l'altro miglior imitatore del pianeta radiofonico?
0: Sta arrivando, quindi l'hai chiamato?
1: È un amico tuo.
4: No, come lo sta chiamando? Non farla
0: pensavo
4: furba.
0: Arrivasse.
4: Non è vero, lo sapete benissimo. Se volete vi faccio Leo quando sta. Boh, sto male, sto male.
0: Che sai, Leo?
4: Sono stato in bagno tutta la notte. So cosa.
0: Riprenditi, Leo. Ti
4: 800 virus ha detto che.
0: Ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Sì, uno per ciascuno dei suoi personaggi.
0: È vero.
2: Sì, è vero, perché si ammala per 50
1: per tutti. E fa chiamare a tutti dicendo non vengo. Stamane
2: poverino.
1: 40 telefonate ho ricevuto.
0: C'è da dire che anche la scusa perfetta per non andare al lavoro potrebbe essere per chiunque vuole farsi un bel weekend un po' più lungo, aggiungere il venerdì. Non lo dico per Leonardo Fiaschi, ma lo dico perché, attenzione, fermi tutti, questa mattina ci siamo ritrovati qua questo messaggio.
5: Aiuto banda, sono in un ritardo becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Ciao. Continuando a sperarlo.
1: Allora,
0: a questo punto diamo un aiuto al nostro amico.
2: Facciamo
0: allora
2: anche lo sportello per il consumatore.
1: Allora, se vuoi proprio giocartela, ci dai il numero del tuo capo,
4: ecco,
1: e lo chiamiamo noi in diretta.
4: Ah, bene.
1: Lì o ti licenziano.
0: E gli diciamo cosa ha combinato, i problemi che ha avuto stamattina ce li inventiamo noi.
1: Facciamo le parti della mamma, sai che mandi avanti la mamma quando combini il disastro, mandi lei a chiedere scusa.
0: Fate così, diteci la vostra o come se volesse parlare col capo al 331 80 90 101. Diamo una mano a questo amico.
2: Dai. C'era un personaggio di un romanzo di Pennac che si chiamava Monsieur Molossène.
0: Certo.
2: Che faceva il capro espiatorio, lui di lavoro, che faceva pagare per prendersi le colpe. E potremmo rivalutarlo, secondo me, come figura professionale.
0: Una bella canzone adesso per partire con la banda.

0: Perché questa Murder on the Dance Floor, durante una gara di ballo, fa fuori tutti i suoi avversari e la vince.
1: Vabbè. E ce n'erano anche di agguerriti, almeno abbiamo visto sul canale 67.
0: Esatto.
1: Del nostro digitale terrestre, il nostro canale, insomma, ho visto gente che ballava un pochino peggio di me quando avevo un secolo in meno.
0: Dai, non essere così, eri un gran ballerino di breakdance. Beh, ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
2: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
3: Il canadese, ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini, sono tu.
2: Non guardatele.
3: Turbano,
2: sì. Abbastanza.
3: Ah, ma gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
2: Gamba spezzata, nel senso anche io.
3: Del Sassuolo.
2: Dimentico il nome, però, insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Ellis Bextor con.
3: Mamma mia, con Murder nel dance floor.
0: On the world.
3: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
1: In che senso?
3: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
1: No, stiamo cercando, sì, scuse, stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
1: Ciapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva amico. Un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare. Si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina. Mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
1: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
3: Vuol dire che c'è anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
1: Sì, ma è
0: fantasiosa.
3: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
2: Sì.
3: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato.
2: No.
3: E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma come, la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
2: No, no,
3: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
3: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
3: Il vecchio cretino è tornato in console
2: e ha risolto la serata,
1: ma ha chiuso il locale.
3: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
1: Credo.
3: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
2: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.
0: Ragazzi, tra poco c'è da cantare con il Karaoke Summer Edition. Prima c'è la nuova di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. Si chiama Hit Parade, l'ascoltiamo qui con la banda di R101. La canzone dell'estate di Gianni.

0: la nuova di Gianni Moranda, Morandi Moranda. E Alessandra
1: Gianni Mutanda
0: Amoroso. Ragazzi, c'è posto anche per noi, visto che lo dice nella canzone, nel video ufficiale di questa canzone? Beh, posso dirvi che ci sarà un piccolo cameo della banda di R101 nel video ufficiale che verrà pubblicato tra qualche giorno e si verranno i nostri bei faccioni.
1: Ma non ci posso credere,
0: già.
1: Dai.
0: Proprio nel video di Gianni e Amoroso,
1: ah,
0: Hit Parade.
1: Che bello, che bello.
2: Vabbè, vorrei ma dire adesso... che ricambieremo quando noi faremo un disco e ospiteremo Gianni Morandi.
3: Certo.
2: Per un cameo.
0: Ma siamo per disco, fare una canzone dell'estate con il Karaoke Summer Edition
4: su R101. Il chiaro

0: non c'era il testo.
1: Non c'era il foglietto. Io
2: serve il testo.
1: Come la messa.
2: Avete ragione.
3: È come all'opera. Di solito c'erano i libretti qua.
1: Cioè, esatto.
3: Appunto per seguirla. Zumpa era zumpa.
1: Zumpa, zumpa, frullalla.
2: Frullalla. Segnatevelo. Dopo, mi raccomando, state sul pezzo.
3: Zumpa, zumpa, frullalla.
0: È facile, dai, è facile.
2: Si canta tutti insieme, è vero che da domenica sarà ufficialmente estate, è vero che lunedì ci sarà la festa dell'estate per tutto il giorno qui su R101, ma noi già da adesso partiamo con il Karaoke Summer Edition e cantiamo tutti la stessa canzone, facciamo la banda version questa.
0: Quella.
4: Mira lo che si avvicina alla volta della fine, viene Diego
0: Ballatela anche in radio, eh?
2: La balliamo chiaramente, certo. Ma voi la dovete cantare il pezzo che sapete.
3: Ok.
2: Travisatela come volete, inventatevela. Okay. Vogliamo cercare di creare un strofa e ritornello della canzone delle Last Ketchup.
3: Vale anche la versione in dialetto.
2: Pronti?
0: Quello è bergamasco, misto arabo.
2: Potrebbe arrivare da qualunque.
3: Vabbè.
2: Deora e Deota.
0: Vabbè, ci si può sbizzarrire come meglio
2: direi
0: si
2: crede. Sì, anche perché come credo che il testo intero di questa canzone neanche nella SketchUp lo sappiano.
0: Esatto, quali sono le parole? Oltre a Sereie.
2: De che?
0: De che
2: secondo
3: me. Ma è romano che. Quello.
0: Dice che. Anche Trese che una volta dicevamo da queste parti. Prego, tocca a voi quindi.
2: De che? Quindi 331 80 90 101 per le vostre voci, cantate come volete a Sereche. Il nostro Giuseppe Milano è pronto per mixare tutte le vostre voci, metterle a tempo e tra poco avremo la summer version della banda di A Sereche.
1: La ho,

0: ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
2: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono. Usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video sul. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Strada facendo.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene! Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io! Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
21: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Convenienza? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
25: R101 Meteo.
26: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata prevale il cielo sereno, a parte sul settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, associata a rovesci e isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione, in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia, con il rischio di fenomeni violenti e di grandinate. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra 28 e 35 gradi, con probabili punte di 36. Afa in aumento in Valpadana. Venti per lo più di debole intensità a regime di brezza, temporanee forti raffiche però di vento durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: R101 Meteo con
27: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buon viaggio con Cesare Cremonini qui alla banda di R101 alle 7.30 del venerdì. Ci siamo pronti a cantare con il Chiaraoke
1: su R101, il Chiaraoke.

0: L'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata
1: comunque. Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclo stilato.
1: Il ciclo stile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Enchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno, sì.
1: Ma questa?
2: Questa.

0: Yeah. Era più bella la versione di Paolo.
1: Vero. Sì. Però tutto ciò è diventato a Serehe delle La Sketchup. E ancora 24 anni dopo, la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
0: Bello.
1: Sabato scorso.
0: Ancora Robbie ne parla, con gli amici.
1: È vero.
0: E i Maroon 5 prima di me,
1: che arriveranno tra poco, pure loro.
0: Mamma mia, Milano.
1: Magari proprio con questa versione di Essere Che.
0: Certo.
1: Perché no?
2: Bah, oddio.
1: Sentiamo com'è venuta.
0: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo, dai, sentiamo, sentiamo, dai, dai, sentiamo.
1: Gli ascoltatori della banda. Con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
0: Vai.
1: Ok.
0: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
1: Via.
3: Se mi attiene per Tunisia, poi va via dopo, come faccio?
0: Sì.
3: Pueria, arrivata Maria, la staccata Froghitano.
0: Va bene.
3: Vino te bailo, cosa l'andano de chiene, la pecagna, vorrei chiedere con le rumore rabadanga.
0: Rabadanga.
3: Che non

0: C'è perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah, sì.
3: Bravissima Chiara, anche il badello del
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
4: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
5: È capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: ragazzo che a parte che concerti eccezionali che sta tenendo al Wembley Stadium, avrà un botto di date da qui e stasera un'altra. Ma pensate che tenero, sua mamma impazzisce per Shania Twain. Chi apre i concerti di Harry Styles a Londra?
1: Peppino Milano. Era cioè, meglio Peppino Milano. Pensa,
2: la mamma gli dice: ti lascio andare ai concerti se però viene Shania Twain che ti dà un
0: esatto, così il preconcerto se lo gode anche lei. Con la sua cantante preferita.
3: Senza nulla togliere a lui, anch'io ho un sacco di date. Domani sera sono nella mia amata Sicilia.
1: Eccolo.
3: A Custonaci, a Baia Cornino.
2: Ma che bello.
3: Sul mare, ingresso libero, cabaret, si ride.
2: Chissà perché dove ci sei tu c'è sempre almeno un cornino.
3: E io lo sapevo che dovevo essere più generico.
0: E poi c'è Amici. Un'altra data da segnare qui con la banda di R101. Ragazzi. Ma non solo.
1: Lunedì, l'R101 Enjoy the Summer, la festa di inizio estate su R101 dalla mattina presto, inizio io alle 5 in diretta,
0: in TV anche
1: sul canale 67, ok, sul canale 67, mi vedrete tutto agghindato a festa estiva, chiaramente verrò in infradito
3: e dopo
1: ovviamente, e poi insomma per tutta la giornata grandi feste e grandi sorprese, vero?
0: Si agghinda d'estate anche la canzone che ti fa star bene, che diventa quindi la canzone estiva che ti fa stare bene per tutto il giorno. Festa, divertimento, giochi insieme a tutti i conduttori di R101.
2: Io ho un travestimento da spritz, ragazzi. Un travesto da cocktail.
0: Faremo gli scenografi lunedì mattina e addobberemo tutta anche il nostro studio.
3: Va bene, io ti metto l'ombrellino.
2: Bravo, bravo,
0: salvagenti, telimare, braccioli.
3: Ecco, a tale proposito, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci sono tanti appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaliamo un sacco di roba, tra cui l'esclusiva bag con i nuovissimi gadgets estivi di R101.
2: E vediamo che cosa c'è in questa bag. C'è un cappellino, t-shirt, bello, più canotta, telomare, novità assoluta, cassa Bluetooth, porta badge, due braccialetti, pallone gonfiabile da spiaggia, e trasformeremo la vostra vecchia vasca da bagno in un comodo box doccia.
0: Pure. I braccialetti sono quelli di R101, non per andare a bere.
2: Pensavo al free drink.
0: Free drink.
3: Dopo il telomare c'è anche il teloporti, perché non è che possiamo portare tutto
2: appunto
3: noi.
2: Ecco.
0: Grande festa dell'estate, musica dell'estate, lunedì 22 giugno qui su R101. Siate

0: ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca? È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata.
1: Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio, sta nella tasca del jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano.
2: E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo, grazie all'ampio display esterno basta un attimo.
3: Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: 331 80 90 101. Diteci dove siete, così tra poco veniamo lì a ballare e cantare la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101 per dirci qual è. Tra poco arriviamo.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata? O 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: famigli dalle mie parti.
1: Gli uomini dell'estate, After the Boys of Summer. Questo è il testo, il titolo intero di questa canzone che ci fa stare bene. Ci proietterà l'estate anche il disco, il video sul canale 67. Guardatevillo. No.

0: John Henley, The Boys of Summer, la canzone che ti fa stare bene delle 7.53. Vogliamo un pezzone per la prossima ora, ci saluteremo questo venerdì con un'altra canzone che ti fa stare bene, che potete proporci al 331 80 90 101. La Summer era quella del 1984, estate in cui esplose questa canzone. Ne sentiremo tante altre di tormentoni che hanno caratterizzato le nostre estati. Anche voi richiedete le vostre, le canzoni estive che vi fanno stare bene.
1: Ma l'argomento imperante in questi giorni, sì, è il mondiale americano, canadese, messicano, equadoregno, eccetera, eccetera.
2: Okay, equadoregno, no.
1: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo.
2: 18 paesi contemporaneamente.
1: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
1: Ah, ok, va bene.
0: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok, ce ne sono 7 sparsi. Dai.

0: in varie squadre. Uno chiama Martinez al mondiale
1: e rispondono tutti.
0: rispondono tutti.
1: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
0: Ma sarebbe
1: un confusione.
0: Beh, c'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano tre o quattro in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto è loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
0: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
0: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
1: fa un sorriso,
0: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
0: brava,
2: no?
0: Brava, okay. Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
0: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
0: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello", e quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
3: No.
0: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
3: bellissimo,
0: quando nominano lui c'è lui che
1: quello
0: non
1: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
2: Una protesta,
0: è lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano quattro squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1930, quattro anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
1: Okay.
0: Le quattro squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
0: Tipo gli
2: nelle
0: Stati Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
0: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere.
2: Esatto.
0: Per dirvi quanto eravamo bestie.
1: Gli Stati Uniti già nel 1934 avevano una rappresentativa di
0: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, sì, ce l'avevano anche nel 1930. Era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie cent'anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri, e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
0: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Conè, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
0: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavio del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era schiavio della famiglia,
0: era signora... un po' schiavio del lavoro.
1: C'è una signora alla cassa, e quindi doveva venderle un vestito, cioè nel senso era il negozio. No, poi

0: Anche Francesco Gabbani su R101. 7.59, ragazzi, vuol dire che ci siamo.
1: Sì.
0: Siamo per entrare nel cuore del Tortorella Challenge.
1: E per quanto ci piace la canzone di Gabbani, per quello che ci piace, bisogna pagare pegno con qualcosa che ci fa orrore e schifo. Il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Ragazzi, il mio amico Carlo. Oh, non si ricorda mai niente.
1: No, mamma mia.
0: È dimenticarlo.
1: Dimenticarlo. Che dire se non 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre repliche per sfidare, sì, Chiara al challenge subito dopo la redazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca, con un'ondata di droni, salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia e l'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Piacenza Nord. Sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Sulla A14 Ancona-Pescara ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Anche sulla A12 Genova-Rosignano ci sono lavori tra l'allacciamento Santo Stefano di Magra, La Spezia, allacciamento A15 e Sestri Levante in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia, rallentamenti per traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cassia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: c'è un'unica certezza, c'è il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ecco, ma non lo potremmo fare come i mondiali, Tortorella Challenge?
2: Ogni 4 anni.
1: Ogni 4 anni.
2: Anzi, lì sarei contento di farglielo fare agli arabi ogni tanto. Allora,
0: un momento così simpatico, e voi lo screditate così. Meno male che ci sono i nostri amici a tenere alto il nome. Cosa? Del challenge. Sì. Così.
3: Buongiorno ragazzi, premetto Giorno. Che è diventato un punto fermo, intanto che faccio colazione, ascolto il Tortorella, mi piace tantissimo, però potrei dire che è fastidioso come una ciglia nell'occhio, eh? Che dite?
0: Ah. Dai, insomma, è stata carina.
1: Sì, tutto sommato si vedeva che ti voleva bene, dai.
2: Vabbè.
0: E chi ci scrive adesso, guardo l'esorcista, fa ridere di più.
4: Ah!
0: 15 minuti.
1: Esorcista al contrario, ovviamente.
0: C'è anche venerdì. Esageriamo.
2: C'è anche chi costruisce e confeziona sigle da proporre in alternativa a quella nostra ufficiale. Sentiamo cosa avete prodotto oggi.
5: Alle 8 di mattina il terrore si avvicina perché penso c'è il Tortorella Challenge. La battuta è proprio brutta, il mio morale va alla frutta, io vorrei proprio non spararmi.
0: Vabbè, ma è bellissima. Bravo.
2: Io vorrei vederli in faccia questi, magari sono in giacca e cravatta e stanno andando in ufficio, hai capito?
0: Esatto. Oggi saranno dall'altra parte della barricata, saranno i commissari d'esame dei nostri studenti italiani.
2: Immagini magari un docente in commissione.
0: Esatto.
1: Scusate un attimo, che prima c'è? Di aprire il plico devo sentire il 101.
2: Immagini.
0: C'è un tema sul challenge, avessero dato il titolo ieri.
1: Assomiglia più a un compito di matematica di quelli brutti.
2: Ma non continuiamo ad allontanare il momento,
0: esatto,
2: del dolore.
0: E non è che doveva fare la maturità ieri il mio amico Carlo e non se l'è ricordato. Dimenticarlo.
2: Dimenticarlo.
4: Ah, scusate.
2: Chi sono i giudici?
0: Chi è?
4: Sono io, sono Mimmo.
1: Carlo Verdone,
4: uno dei personaggi.
1: Certo, Mimmo.
4: Carlo.
6: Ma davvero?
4: Ma me pare, pure a me, me sai. Io sto stiamo a nonna.
6: Sì. Ah, sì? Numero di.
4: E t'ho appena detto, l'ho presentata. Sta calma, sta calma.
1: Senti, se mi dici che vordì, ti rispondo io.
4: Che vuol dire?
1: Che te api in...
4: No! Falla di a nonna!
0: Del challenge, volevi dire, no?
2: Questo imitatore vorrei dimenticarlo.
0: Dai. Così, questo spirito di allegria, di felicità, vi diamo ancora giusto il tempo di una bella canzone allegra per mandare i vostri challenge al 331 80 90 101. Ora, Pharrell!

0: tempi, come siamo noi poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino bello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre militella. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Succede, succede, se ci scappa succede. Dica, no. Signor Mimmo.
2: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride. Difficile.
0: Perché?
2: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride. È il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
2: È una citazione.
3: Bianco, Rosso e Verdone.
2: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
2: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao, R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai,
5: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Fatu, una gazzata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, una cagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro ti frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chissà se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
3: A metà ha già vinto, via.
2: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Anch'io
6: ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
2: Non smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo vabbè, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Cavalca Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
2: Bene.
4: Anche Cristiano sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
3: No,
4: sì. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
4: Oh.
10: Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo da Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo,
2: mamma
0: alias
2: mia.
0: Carlo Verdone
2: alias Mimmo alias
1: papà me mangiamma che me prega.
2: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: Per quello serve l'altro mio amico. Oh. masticarlo
2: l'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Capito? Noi dobbiamo chiudere questo
2: e
0: spazio.
2: Metti il challenge, metti il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
2: Che devo dire?
0: The winner is.
2: Lo dico.
1: Diga. Ma che frigge il carciofo che fa? Tu si sente dal profumo? Era come bolli.
2: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
2: The winner is. The winner.
5: Ciao
11: Ciao, sono Francesco, ho 7 anni. No. Sono di
3: volete
11: Oia
3: qualcosa alla macchinetta
11: no.
3: del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
11: Sulla, no, va avanti, va avanti. Giapponese.
4: Io devo
0: grande
4: andare a nozze
0: Francesco!
4: A
0: hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Zitti!
11: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che sì. non mi stupisci. Un centrocampista che
4: immaginatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: chissà in quanti stanno tornando al loro paese proprio in questo momento per un bel weekend d'estate, il primo, con Serena Brancale, Levante ed Elia alle 8:20. Ma signori e signori, qua c'è
1: Dammi il regalo
2: R101. Dammi il regalo.
0: Ma che è sta settimana?
3: Ma non è che stiamo diventando troppo generosi? Neanche la, la settimana di Natale, no?
4: È alla lotteria di Capodanno siamo ormai.
3: Caspita,
0: e
3: che bello.
0: E abbiamo di nuovo, signori e signori, il doppio album degli 883.
5: No, ancora?
0: Esatto.
5: Ma fatemelo vincere.
3: Stasera a Napoli, giusto Max Pezzali?
0: Max Pezzali stasera sarà a Napoli, ma questo album arriverà diretto nelle mani del primo ascoltatore che ci manderà un audio urlando, cantando, dicendoci R101, dammi il regalo.
3: E non sarà finita lì, perché avrà anche l'opportunità di aggiudicarsi anche i nostri gadgets. Ma per adesso il premio più importante, ed è così, rimane questo. E ma è malloppo, ragazzi.
0: La storica raccolta gli anni degli 883 nella nuova versione, all'interno indimenticabili hit, più una registrazione per, solo per voi.
3: Cristiano ha detto che io lo regalo anche lui, oppure non parla per tutta la prossima mezz'ora.
4: No, parlo, però dico, non parlo, ma dico una cosa importante, e cioè 331 80 90 101 un WhatsApp audio.
0: Allora, dove dovete... Carlo Verdone, sei pronto a dare il via?
6: Ma che lo devo dire di nuovo?
4: Sì, dovete incidere nel vostro vocale R101, dammi il regalo. Sei
6: Siamo
4: pronto?
6: Pronti?
4: Vai, Mimmone.
6: Io devo andare alla Dispoli, però.
0: Dai, dopo questo.
6: 3, 2, 1, dammi il regalo, via! Andiamo!

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101, non preoccupatevi, ritrovate ogni giorno la puntata intera sulla sezione repliche del nostro sito r101.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cantata tutta con accendino acceso, come ai bei tempi.
1: Beh, però sei vicino a un distributore. Stai attento.
2: Ma come mai sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa?
3: 101 da Milano.
0: Sì. Con calma.
4: Allora.
2: R101 dammi il regalo, please.
1: Dove siete anche in inglese, quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
2: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883, c'è l'R101 dammi il regalo.
0: Dammi il regalo.
2: Al terzo posto è arrivato lui.
5: R101, dammi il regalo.
1: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
2: Ognuno prova la sua tecnica.
1: Dai, poi.
2: E ci è arrivato quasi vicino lui.
6: R101, lei. Dammi il regalo. Bau.
0: Abbaiando si vince? Non sapevo.
2: Ha provato.
7: La Montaruli.
1: Certo, era lei, Bau, è vero. Poi?
2: Primo.
5: R101, dammi il regalo.
0: E lui?
2: Massimo da Bergamo, sei tu.
8: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
8: Ciao a tutti.
2: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
1: Ti chiami
8: fantastico,
1: anche Max. Ti chiamano Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
8: Vi adoro.
2: Ma grazie.
8: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
1: Addirittura.
2: C'era solo Paolo all'inizio.
0: Paolo c'era già, esatto.
8: Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
0: Ha detto esatto.
1: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
8: Lavoro per una grande azienda di caffè.
1: Ah, ho capito.
8: Forse la numero uno, ma non si può dire, magari hanno capito.
0: No. Vabbè, comunque sia. Salutami. Una tanica è sempre ben accetta a noi dell'Alba.
1: Salutami Dua Lipa. Se ho capito bene.
2: Quando
8: un
2: vuoi.
8: Vagone. No, non Dua Lipa, no.
1: Allora niente, allora basta.
7: Sapevo. Aveva due possibilità.
8: Era sbagliata, porca miseria.
7: Io so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
8: Spero di no.
7: Ecco, appunto, per vostra fortuna. Me la terrò io. Ma adesso il momento è solenne perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
8: sì.
7: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
1: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
7: E Marlon Brando brandisce.
8: Il Massimo brandisce.
1: Allora,
2: provaci Massimo.
1: Dai, tre possibilità, sì. 16 tasti.
8: I numeri fortunati, 4.
1: Subito.
2: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
0: Sì. Vediamo.
2: Dammi il regalo! L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
0: Vai.
2: Massimo, confermi?
1: Vai.
8: 4.
9: Edizione intorno alle 23:40 circa.
0: Sempre lei.
9: Alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
0: Quasi.
9: Buon proseguimento di serata.
2: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
8: Ci penso. 7.
1: Ci ha pensato.

0: il cielo di Bergamo alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia,
3: per forza, mica puoi pensare a questo.
4: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
4: Proviamo con l'11.
0: 11?
3: Oh.
2: Sì!
4: Mamma mia, oggi la mia giornata.
0: È la tua giornata, decisamente.
4: Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, c'hanno un sedere comunque, Massimo, gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
4: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
4: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei
4: un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
4: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al confine.
4: E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine?
4: No, bevo caffè.
5: Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
3: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
4: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
5: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
4: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba, Massimo.
4: Però senza
1: bene.
4: La camicia di Militello.
5: No,
1: buona estate.
4: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101. Dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
4: R101, dammi il regalo.
0: E allora,
4: anzi, me l'hai dato.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Massimo, buon weekend.

0: Grande in bocca al lupo va a tutti gli studenti che stanno entrando, anzi da pochi minuti sono sui banchi della seconda prova. È uscito latino al classico e matematica allo scientifico, ragazzi.
1: Latino americano?
2: No, sorpresone.
0: Esatto.
1: Muove la colitta litta litta,
0: esatto.
1: Quello lì in latino?
0: No. Ci sta.
1: Bene, mi piace.
3: Scusate, ho letto una notizia.
1: Aia.
3: Gran
1: ecco.
3: Bretagna.
1: Sì.
3: Trentenne getta bambino nel fosso dei coccodrilli.
0: Ma perché?
3: Arrestato.
1: È per forza.
3: No, è una notizia che batte il nostro TG Com.
2: Per portare allegria.
3: Veramente, sono rimasto sconcertato.
0: Preferivo la versione di latino di Quintiliano, no, che è uscita per il classico.
3: Fatemi finire il pensiero.
0: Ah?
3: Speriamo sia quello della formazione giapponese. Ecco.
1: Ah, il bambino, quello di prima.
2: Tutto capito.
1: Adesso
3: volevo formulare il pensiero, certo, in modo compiuto.
1: Certo,
3: diciamo,
1: comunque non va bene lo stesso.
0: No, state con noi.

0: Se avete un impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa.
1: Iscrivendovi al consorzio EcoPV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio.
2: Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene! Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: 101, chissà dove ci portate tra poco a ballare e cantare la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, diteci dove siete. Andremo al nord, al sud, nelle isole o in montagna?
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
18: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
19: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
21: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
22: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
23: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
26: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6

0: pezzone che faccia stare bene tutta Italia, tutti quelli che ascoltano R101 con la vostra canzone del cuore. Sentiamo chi ce l'ha richiesta.
1: Sono Marianna, la canzone che mi farebbe stare bene è degli In Excess, I Need You Tonight. Ciao!

0: sono Mackay.
1: Need You Tonight, che bella, ci sta alla grande. In Excess, grazie per avercela richiesta al 331 80 90 101, lì dove aspettiamo anche le vostre canzoni che vi fanno stare bene estive, anche per dare il via alla stagione più bella dell'anno. Da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate, in diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte. Suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
2: Come, Cristiano?
3: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
1: Come noi agghindati.
3: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
1: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
2: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer di
1: George
2: sabbia
1: Clooney,
2: di conchiglie.
1: Pamela, certo, Anderson a fare da Baywatch.
2: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
1: Ma i gadget festivi li sa a memoria Riccardo.
4: Li so. Vado. Dai, vado. Cappellino, t-shirt canotta, telomare,
1: che
4: casa
1: bello.
4: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
4: due braccialetti,
2: bravo.
3: Bene, parliamo anche
4: Cocco,
3: della
4: panini, granite.
1: Questo quindi esagerare. Lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
2: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
3: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
2: sì,
3: magari andate sul

0: Silenzio, la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
1: Che peccato!
0: Che peccato! Che necessita questo, questo aggiornamento.
2: Loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
0: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
3: Se non sbaglio,
0: e contriti.
3: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
0: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
3: Sei un tipo vendicativo, sei.
0: No, perché dici questo?
3: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori
0: noi una falsa impressione. Di qualcosa dovremmo pur godere.
2: Godiamo anche della musica di Samurai J, la sua nuova Flamenco Paranoia. Damn you.

0: Cristiano! Cristiano!
1: Cosa vuoi? Che Mara stramba!
0: Sono la seconda Mara. Mara 2.
2: Amara.
0: Ti piace il reggaeton, eh?
2: Sì. Ma non riusciamo a togliercelo dai cose.
0: Secondo me ti piace più il reggaeton. Vai con la sigla!
2: Abbiamo ancora 1 minuto e 40 secondi che mi vengono giusti
1: 30 in realtà.
2: Vabbè, facciamo 30, dai. Che mi vengono giusti per ricordare qualche appuntamento del weekend.
3: Ale, e vai.
4: Racconta.
2: Domani sarò a Custonaci, provincia di Trapani, a Baia Cornino. Wow. Grande spettacolo di cabaret in riva al mare, ingresso gratuito. E poi
1: gli abitanti di Baia Cornino come si chiamano?
2: Cornino. Ok, poi lunedì ve lo saprò dire. E poi insomma la leggenda del blues milanese Fabio Treves, sì, che domenica vi aspetta a Milano al Parco Chiesa Rossa. Quindi se andate a vedere un grande concerto, un grande musicista,
4: Fabione.
2: E insomma anche un grande personaggio, devo
4: io
2: dire.
4: Invece domani pomeriggio dovrò bagnare le ortensie.
3: Tutti da Paolo Dini.
4: Perché mia moglie è in vacanza e devo occuparmi io dei fiori.
1: Se vuoi vengo io col decespugliatore. Un secondo che non ti devi più occupare di niente,
2: ecco.
1: Avete sentito la Mara che ci passa il convento, perché oggi il nostro Leonardo Fiaschi non era con noi. Gli mandiamo un bacio, un abbraccio e un buon weekend.
3: Ma
1: lunedì
3: da lontano,
1: per
3: perché
1: la
3: è ancora
1: festa
3: in bagno, è chiuso in bagno.
2: Poveraccio, da
1: ci
2: stanotte
1: sarà, dai, per la festa dell'estate che comincerà dalle 5 con Riccardo Russo. E poi arriva la banda.
3: Ciao, grazie, buon weekend.
1: Ciao, Paolo Dini, ciao. Cristiano Militello, ciao. Leonardo Fiaschi con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Hai detto Minano, eh? Minano.
3: Minano. Minano.
1: Dai che procediamo, buon weekend, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Sul fronte Washington-Tel Aviv gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump. Le forze di difesa israeliane intanto affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 i morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Così Zelensky, dopo l'ondata di droni su Mosca, salta il tetto di una raffineria alle porte del Cremlino, chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Mosca assicura, risponderemo con attacchi massicci. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, serie di perquisizioni anche nel Cassinate, in alcuni casolari in zone di campagna alla ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni. Sono in un luogo segreto con un parente, aveva detto il fidanzato della più grande, trovato un fermaglio per capelli. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Koné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Milano per traffico intenso, code allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A4 Milano Brescia attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Sulla A12 Roma Civitavecchia rallentamenti per un mezzo in panne allo svincolo di Civitavecchia Sud. Sulla A14 Pescara Bari rallentamenti per un altro veicolo in avaria tra Vasto Sud e Vasto Nord Casalbordino in direzione di Pescara. Sulla A24 tratto urbano romano traffico congestionato con code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Sepolcro Nord verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: due, tre, procediamo.
1: La buttiamo sul balletto.
2: Visto i continui ritardi dell'inizio della programmazione, la direzione ha deciso che questo mese vi verranno decurtati 500 euro in busta paga per tutti.
3: Buongiorno, io e Giorgio ti stiamo aspettando. Eccomi. Alessandra da Tiriolo, un bacio.
1: Un bacio, Ale. Buongiorno.
4: Fernando Broce in diretta.
5: Questa qua è R101.
1: Guarda, diamoci al ballo. Esprimiamo la nostra arte con ballo. Basta parlare, cantare. Balletto 1, 2, 3. Balliamo.
5: Attento
1: resto,
5: a non cadere, però.
1: Anche al liceo lì fa la maturità. Non c'è latino americano oggi. No,
6: latino senza americano.
1: Ma mettici un po', no? Di rumba, di ramba, di sgranga, di dramba, di bamba. Allora, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
5: imparagonabili.
1: Allora, caldo, tanta gente che sta soffrendo di
5: troppo caldo,
1: di cali, di pressione. Tu sei a posto? Hai bloccato il coso?
7: Ho bloccato l'altra, la seconda del giorno.
1: La seconda?
5: Sì, state parlando di pillole.
1: Ah, quindi niente beta bloccante?
7: Beh, un pochino ci vuole.
1: Cioè, ma quando ti alzi, ti gira, fai una prova, dai, per favore, così proviamo un po' anche voi da casa. Alzati,
7: preparatevi.
1: Alzati e siediti due o tre volte con te.
7: No, non posso.
1: Vedi. Mettiti a pesce.
7: Mettiti a pesce.
1: Oh, respira.
5: Cioè, dovrebbe boccheggiare per stare a pesce.
1: No, ma voi state scherzando, ma state attenti con queste botte di calore. Un attimo che ve ne andate.
6: Buongiorno.
1: Vedi Aldo come è parsimonioso, non, come si spende proprio con,
6: certo,
1: con estrema calma.
5: Quanto ottimismo.
1: Non sto scherzando, belli. Ieri dicono 42, a me sembra esagerato che in un momento della giornata ci sono 42 gradi. Poi ci sono quei 40 gradi che tu metti in dei palazzoni, in delle strade strette e schiatti. Quanto sei all'aperto qua? No, dico, no.
6: Beh, se lasci la macchina al sole 5 ore, forse arriva a 42 gradi l'abitacolo.
1: No, ma dicono, ieri c'erano delle... Vabbè, tu dormivi, tu per la sesta, pomeriggio, tu finito il programma, ti affranchi proprio dalla giornata e via. Buongiorno, allora, 19 di giugno, buongiorno a tutti, grazie per essere dei nostri. Apriamo la borsa, va?
6: La borsa, dopo un'apertura piatta, fa registrare in questo istante un più 0,34%.
1: Bene, continua. Gli acquisti, vedi, Elon Musk, se ti interessa, si è comportato male anche ieri, un pochino distratto, ha fatto due giorni di botti, pum pum pum, adesso si pareggia. Allora, cosa succede nel pianeta in generale?
6: Pianeta?
1: Guardiamo noi, guardiamo in casa nostra, perché ieri abbiamo mollato il cos'è così, lo vogliamo...
7: È vero, ragazzi, è vero.
1: Vedi, non ha più la reazione degli altri. È vero,
7: dai,
1: Sabrina,
7: no.
1: Tu sei sempre,
5: sì, è più spenta.
1: Tu sei sempre uguale.
5: Io sempre
1: immobile,
5: due di pressione.
1: Sei rigida.
6: Estate, inverno.
1: E invece lei accusa subito. Ma per, no? Sei proprio,
7: no, io
1: sei
7: non
1: lenta,
7: accuso niente.
1: Sei lenta, non è che devi accusare. È lenta nei movimenti, nelle reazioni. Anch'io oggi parlo un po' così. Chi lavora per la TV? Dai, poi facciamo il test. Chi lavora per la TV?
5: Canepa.
1: Chi dirige l'orchestra?
5: Marcello Zora.
1: Facciamo la sigla finale. Il caporedattore?
5: Aldo Preda.
1: Sabrina Bambi.
5: Buongiorno.
1: No, arrivederci. Regina Saraiva.
6: Buon weekend.
1: E codice nuovo.
5: 331 80 90 101.
8: Procediamo.

0: è arrivato il procediamo. Vi guarirà da ogni malanno, non avrete bisogno di pillole, di pastiglie, di sciroppi, di supposte, di quant'altro. Non vi permetterà di avere il portafoglio pieno, ma vi darà
1: un toccasana, un toccasana, una panacea, una medicina.
2: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando, sono Barbara da Milano. Per cortesia, volevo salutare tutti i dipendenti del supermercato, che non posso fare pubblicità, inizia con la C, che lavorano qua a Quinto, che hanno la vostra radio. E quindi niente, ho detto adesso vi mando un messaggio sperando che me lo mandi in onda, perché sono sempre gentili. E niente, con l'occasione, buon weekend a tutti quanti. Grazie. Da Barbara, bye bye.
3: Ciao Barbara, buon lavoro a tutti.
1: Mi controlli queste Norvasc?
3: Ma dai ragazzi, sembrate due vecchi in ambulatorio.
1: Queste quante ne stai prendendo?
4: No, questo la sera, la però sera. Non lo sto prendendo.
1: Fermala, stoppala adesso, questo caldo stoppala. Prendi, vai a prendere lo
5: Ma non può decidere lei, deve sentire il parere di un medico.
1: Perché dopo tanta esperienza che ho, io vado così tanto dall'oculista che quando vado in attesa faccio
3: visite. Ho capito, ma come paziente.
1: Cioè, sono dall'oculista da 50 anni, da quando sono nato, e quindi quando vado lì se c'è gente, do una mano.
4: Senti,
1: vai a prendere lo sfigmamometro.
4: Che cos'è?
1: Quello.
3: Muratore, sì,
1: no, per controllare Aldo 20 mg. Allora, sì. Rivestite le Olmosartan Metoxomil. Metoxomil. No, vediamo cosa ha la signora.
3: Olmo?
1: Olmo. Olmo. Oggi puntata farmaceutica. Olmosartan Metoxomil.
3: Ah, ecco, Medox- l'ho già trovato.
1: Che cos'è? Allora,
3: è un antipertensivo.
1: Ah, quindi è il beta bloccante.
3: No, sono tutti per la pressione.
1: Non meta bloccante, beta.
4: Ah, beta bloccante.
1: Beta bloccante, manco quello. Aldo, facciamo un giro nel nostro paese. Cosa accade di interessante, di importante?
5: Seconda prova questa mattina degli studenti agli esami di maturità. Seconda prova diversa a seconda degli indirizzi. È uscita matematica ovviamente allo scientifico e latino al classico, un brano di Quintiliano pensa sugli effetti terapeutici della musica.
1: Vedi,
5: già
1: vedi,
5: se ne parlava vedi. A quei tempi.
1: Poi c'è questo approfondimento sul lago di Bracciano allo scientifico.
5: Sul lago di Bracciano, sì, perché allo scientifico sono 8 i quesiti. C'è un approfondimento sul lago di Bracciano, un approfondimento sul terremoto del Friuli del 76, un approfondimento sulle teorie legate alla pallavolo e allo scopone scientifico, insomma, tracce interessanti.
3: Come la bocciofila.
1: Senti, invece a proposito di sport, ieri l'Olimpia Basket di Milano ha fatto il triplete in anticipo.
5: Triplete, ha vinto il suo 32esimo scudetto della sua storia, ha vinto gara 4 in casa di Venezia, si è aggiudicato questo triplete con la Supercoppa e la Coppa Italia.
1: Bravi, bravi, complimenti. Poi di sport parliamo dopo, anche di pallone, di mondiali. Anna da Verona sta andando in vacanza con la mamma, 3 giorni a Riccione, altri si stanno muovendo. È giornata di inizio, insomma, di vacanze per molti dei nostri. Se volete entrare con una chiedere e partecipare al programma, perché c'è uno spazio, no?
4: Assolutamente
1: io
4: sì,
1: amici. Fare delle pause tra un periodo e l'altro di almeno un paio di minuti. No, fare un programma bello,
4: sì,
1: da amaca. Allora, se volete entrare, se avete una bella canzone, bella, bella, bella, da condividere in tanti, potete mandare un vocale per la canzone che ti fa stare bene a questo numero. Fatelo con calma.
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine.
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: L'inflazione

0: Premarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Westy Cats. Fatto bene, Westy Cats è sofferto, okay. Capito?
1: Oh, Westy Cats.
0: Allora, aspetta, turno tu. No. Pronti?

0: ancora. Finale.
1: Questi cazzi!
2: Che caldo procedia.
0: Questi cazzi è bella.
3: Inossidabili, sì. Indistruttibili. Dai che venerdì.
4: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno.
4: Regina, guarda che il Norvash, io lo prendo per la pressione, quindi non ci scherzare con le medicine.
5: Benvenuti.
0: Canzoni.
5: Qualsiasi colore, ma di valore. Per amore. Allora, procediamo. R101. Canale 67.
6: Devo. Cioè, un'altra rima.
3: Ciao, Fernando. Buongiorno, ragazze. Buongiorno, Aldo. Sono Manu e sono felice dopo 2 settimane trascorse in ospedale con 2 interventi chirurgici di tornare a casa per potervi vedere
0: bene, in tv, comunque.
3: Vi ascoltavo dall'app e mi avete tenuto una compagnia straordinaria.
0: Bene, siamo contenti. I'm a human.
1: Cazzi.
0: Oggi va così, ve lo dico. Allora fatemi salutare un artigiano. Dov'è qua? Procediamo, sono maestro Manunzio, cosa c'è scritto?
6: Maestro Marietto. Ti ho realizzato il premio a Tricase, il microfono di Elvis. È uno spettacolo sentirvi. Grazie mille,
0: grazie,
6: Marietto.
0: Maestro, c'ho il microfono di Elvis, bello. Scolpito nell'albero d'ulivo. Davvero sto dicendo? Roba...
7: Ci credo.
0: Credici, tutte le cazzate che dico. Comunque devo farvi i complimenti per essere arrivati a venerdì. Che di questi tempi
6: sembrava impossibile.
0: Di questi tempi non è uno scherzo, ok? Fare la settimana piena tutti e arrivare anche, non dico svegli, lucidi, anzi verifichiamolo subito, dai.

0: fatto il cos'è di ieri, non siete riusciti, poi abbiamo avuto tantissime cose, quindi nemmeno l'occasione di...
1: Regina non lo sta trovando più.
0: Ma me lo ricordo io.
1: C'è una foresta di foglie disboscato.
2: Raga, io 12 alberi, una donna organizzata.
0: Perché lei prende gli appunti di tutto quello che dice Aldo, capito? Perché noi intanto andiamo a verificare l'efficacia dell'informazione, se ha ancora un senso fare informazioni.
1: Provato.
0: Bene, allora sentiamo test per capire se siamo pronti, belli lucidi, nonostante il caldo, nonostante insomma il weekend. Prego.
2: Cos'è? 2026 maturità top. Tanti pensano di sapere cosa?
0: Allora, ci siamo, come dire, un pochino messi, trovati in difficoltà nel dare la risposta, tant'è che poi è intervenuto anche uno psichiatra ieri, avvicinandosi alla risposta. Sembra una domanda banale, no? La può ripetere, per favore?
2: Cos'è?
0: Sì, non tutto quella trippa lì, la cosa.
2: Tanti pensano di sapere cosa.
0: Ecco, forse è formulata male.
1: Forse.
0: Però ha un senso. Tutti pensano di sapere cosa. O meglio, però se la riformulo giusta, indovinano subito.
2: Indovinano.
0: Ah, quindi è voluto.
2: È certo, cara.
0: Ah, sei una truffatrice.
3: Quindi è un tranello.
2: Non sono una truffatrice.
0: Però
4: la verità.
0: Non è la verità. Lo psichiatra ieri aveva detto il sapere stesso. Un pochino.
1: La conoscenza.
0: Però c'è quasi. Tutti pensano. Allora, te la
5: educazione.
0: Te la riformulo.
1: Va okay.
0: Bene? Allora, tutti pensano di conoscere cosa?
1: Riagomitolamelo. Il mondo.
0: No. È banale, semplice.
1: Tutto.
0: No. Aldo.
3: Riagomitolamelo.
0: Mi sei ingolfato.
3: Il destino.
1: No. La vita.
0: No. 331 80 90
1: 101.
6: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sconti folli solo questo weekend, solo a Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: E te lo dice Antonino.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: Ci sono partner pronti a darti una mano.
21: Vai, vai, vai!
20: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
22: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
23: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Gesù innamorato.
1: È un po' da barca oggi, no?
0: Voilà.
1: Da Love Boat, mare, profumo di mare. Allora, alle 9.49 della mattina, nella replica, sta replica sta facendo dei danni, ve lo dico.
0: Perché
1: vedo dei messaggi alle 3.49 del mattino, dove sei? È replicano, io sono in radio, quindi a quest'ora abbiamo cominciato, cominciamo alle 2, dopo 49 minuti sono le
0: 2.49.
1: Oh,
0: bella,
1: gliela devi imboccare in questa maniera, regina. Ora la ruota
2: gira,
1: la ruota libera la mattina, quindi non vi diamo nessuna indicazione, mentre la seconda ruota della musica del Procediamo è legata all'amore, alle dediche, alle 10.45, poi l'ultima, insomma, ha un'indicazione. Questa è liberissima, per cui avete tirato canzoni che vi appartengono, che appartengono a momenti della vostra vita. Che vita! No, giudicare dalle...

0: sorrisi. Sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Love is in the Air di John Paul Young. Ciao.
1: Oh, c'è anche amore in questa routine. Cosa vorresti, caporedattore?
2: Io senza dubbio i Double.
1: Ah, pensavo Break Machine, perché mi hanno detto che tu facevi la break dance da ragazzo.
2: Mi dilettavo un pochino.
1: Sai che proprio non riesco ad associare te ad un ballerino di breakdance.
2: Anche Cristiano Militello, grandissimo ballerino di breakdance.
1: Sei serio?
3: Cioè, ma eravate un duo?
1: Cioè, di quelli che si rotolano per terra, che si attorcigliavano come presi dal ballo di San Vito lì. Dal
3: demonio. E sembra che c'hanno i coliche.
1: Va bene, io giro e spiccherei una della
2: Blue.
1: C'è uscita?
4: Canzone blu.
5: Per la canzone di fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Street Dance Breaking Machine.
1: C'è un trucco qua. Cioè, parlavamo di breakdance e ti viene fuori breakdance. Aldo, adesso la richiesta viene spontanea. Fammi un passettino, ma piccolo.
3: Dai, Aldo, almeno un isolation.
1: Non toglie nulla alla tua caratura di giornalista.
2: No, ma rischio il femore, quello è il
1: Dai, niente, non ce la fa sul finale, magari. Adesso intanto sentiamo la canzone. Che carina, no? Sentiamo,

0: priori di non essere in grado. Prima ti cimenti, poi se non ci
1: no,
0: riesci...
1: ma sono anche stata con un paio di breaker, ma non ho capito nulla di come si...
0: Come sei stata con due breaker? Come si chiama?
1: Allora, non contemporaneamente, però dopo il liceo ho avuto dei filarini con dei breaker.
0: Cioè, ogni qualcosa che dici, provi quella cosa, no, con quello ci ho scopato. No, così è. Vabbè.
1: Allora, però neanche per osmosi ho imparato nulla.
0: No, scusa, Morelli sta ascoltando?
1: Ma non credo, vabbè, ma Morelli pure ha avuto le sue ex,
2: con dei breaker.
0: Però c'è...
3: non credo.
0: C'è sempre la gelosia retroattiva.
1: Beh, è il male, è il male delle coppie, ricordatelo. Cioè,

0: non fa piacere a nessuno. Adesso devo parlarvi d'amore, ma non fa piacere a nessuno, anche se lo accetta, no?
1: Ma posso dire non che se non nessuno, avessi avuto quelle esperienze non sarei la donna provetta di
0: cazzata,
1: oggi.
0: Cazzata.
1: È vero, così.
0: Cioè, non è che ti fa piacere sentire tu, ah sì, io ho scopato i tre di là, poi sono andato in vacanza, non ho fatto altre cose. Cioè, non dirlo, no.
2: Beh, ragazzi, ecco,
1: ma perché uno si deve vergognare di quello che ha fatto?
0: Non vergognare, ma insomma, non è che sei
3: obbligato. Non è che puoi avere l'esclusiva,
1: Cioè, l'ho conosciuta a 35 anni, secondo te? Cioè, ha delle mongelo fanata.
0: Guardate, guardate, sì, non dico quello, che ognuno fa le proprie esperienze, però evitare di farne proprio chiacchiere.
1: Guarda che sei tu che l'hai portato in onda,
0: non lo so, se tu hai detto, parlavo di breaker, tu hai detto... Vabbè,
1: hai fatto un break? No, di breaker.
0: Era la canzone che ti fa stare bene. Mi ha tirato fuori questa, singolare, carina. È proprio questa la mission della canzone, ti fa stare bene. La prossima invece sarà una canzone d'amore. E una canzone d'amore lì lasciamo un po' il sesso, ste robe qua. Ci dedichiamo proprio ai sentimenti, no?
2: Oh, j'adore
0: l'amore. Sentimenti
2: l'amour
0: di ogni tipo nei confronti di figli, di amici, di colleghi, di persone che si sono comportate bene, di
1: fratelli,
0: amori finiti, di amori che stanno nascendo. Insomma, l'importante è che ci sia una dedica e una canzone d'amore bella, con un vocale ora a questo numero.
4: 331-8090-101.
2: Procediamo!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. It's

0: Sabrina, ti vedo proprio calda come una stufa oggi.
1: Allora, noi stiamo lavorando per individuare un live che abbia un senso. Ok?
2: Ok.
1: Perché oggi è venerdì ed è ufficialmente un prefestivo
3: da urlo!
1: E diciamo proprio il primo che sancisce l'inizio dell'estate. Tanti portano i bimbi al mare, insomma la solita storia di ogni anno. No, le fanno ancora queste cose, no?
2: Certo.
4: Sì,
2: certo.
1: Tu?
2: No. Non porto il bimbo al mare.
1: Va. Per cui dobbiamo fare una canzone proprio che sappia di salsedine. Che, cosa le facciamo fare? Live. Tra l'altro hanno rifatto la siepe stamattina.
2: Io farei Alghero.
1: Alghero?
5: No, io vorrei fare Brusco.
2: L'hai già fatta.
1: Però sai chi è? C'è stata una richiesta di Brusco di nuovo. Se no, no
2: di
1: no.
2: Un Lambrusco forse.
1: Lascia stare. No. Allora io sono d'accordo con la signora.
3: Sì.
1: La signora fa il bis e canta a.
2: Ma te la ricordi come ha fatto? Santissima
6: Dio, ma tu lo sai.
1: La fa da Dio, la fa benissimo, solo che ci attacchiamo una piccola coreografia. Tua madre c'è?
2: Sì.
1: Perfetto.
5: Quindi, la mia amica.
1: Alle 10 adesso. Alle 11:10.
2: Ok, così là.
1: E ci prendiamo tempo. Alle 11:10, se siete a Milano, se non siete partiti, se non siete già via per il weekend, avete una pausa, tanto di venerdì andate solo per timbrare, mica per lavorare, anche di venerdì inizi un progetto o cominci lunedì, venerdì stai lì. Quindi potete staccarvi, pausa caffè più lunga e venite ad assistere al live gratuitamente in Largo Donegani. Vado da Aldo per una brutta notizia, quella scomparsa di uno sportivo.
7: Sì, un lutto nel mondo del calcio. È morto questa mattina Igor Protti, bomber, attaccante di tante squadre di provincia, del Bari soprattutto, dei primi anni 90. Aveva 58 anni e da tempo combatteva contro un tumore al colon. Era stato capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C, unico assieme a Dario Hübner, altro storico giocatore del Brescia,
1: no?
7: e del Cesena. Però Protti era stato l'unico giocatore di Serie A a laurearsi capocannoniere giocando in una squadra, il Bari, che poi era retrocessa. Quindi per farti capire l'importanza di questo attaccante. E Igor Protti ha voluto lasciare un messaggio prima di andarsene, pubblicato dalla famiglia sulla sua pagina Instagram, e Protti ha lasciato scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore che mi hanno sempre dimostrato.
1: Che botta, no?
7: Eh sì.
1: Che parole, insomma. Grazie Aldo, a tra poco.

0: Ve lo dico, di barca, barca. Aldo, non ti viene voglia di barca, di acqua, di contatto con l'acqua, col mare? No.
1: Non sono proprio un uomo di mare.
2: Non mi fai la break dance, non sei un uomo di mare. Oggi sei proprio, che miseria, guarda, cosa hai. Sta tremando il braccio?
3: No, ho tolto la giacca e ho rimessa e ho fatto...
2: Sto facendo così?
3: No,
2: cosa stai facendo?
3: Ho preso un colpo di freddo alle braccia.
4: Cioè, non c'è nessuno ragazzi, sotto il tavolo.
2: Io che sprizzo energia, che voglia di mare. Questi stanno morendo.
3: Non è vero.
2: No, sta giù freddo, cosa faccio? Va bene, va bene, va bene. Vi porto in un posto di vacanza, va? Vi porto in una delle città più belle del mondo, laddove vi è una proposta un pochino singolare. So che molti di voi si stanno muovendo, molti di voi andranno probabilmente a questo posto. Sto parlando di Venezia, laddove c'è una proposta da parte dell'amministrazione per limitare l'overbooking di turisti, addirittura mettere un ticket, nemmeno qui da Del Vecchio paghi così tanto. La proposta di 50 euro, cioè per visitare Venezia 50 euro. Quanto? No, qua costa un millino per entrare. Ma sì, ma poi cambia. E se ci vuoi tornare? No, dai, non è che ci vai solo una volta a Venezia, no?
3: No, più volte.
2: Quindi
3: ragazzi,
2: questa è la proposta, no?
1: Sì, è una proposta che verrà fatta dal nuovo sindaco di Venezia, che si chiama Simone Venturini, eletto lo scorso maggio. Portare il costo del ticket d'ingresso, che attualmente costa dai 5 ai 10 euro a seconda del momento in cui si prenota, dell'anticipo sulla prenotazione, portarlo a 50 euro, e nelle prossime settimane Venturini andrà a Roma a parlare con i ministri competenti per illustrare questa proposta, che lui dice era nella mia campagna elettorale, quindi tutti sapevano, è inutile che adesso ci stupiamo. Io l'avevo detto già in campagna elettorale che avrei aumentato il costo del ticket, adesso mantengo la mia promessa. Perché l'obiettivo dell'amministrazione di Venezia è di regolamentare il flusso dei turisti e quindi sapere in anticipo.
2: Comunque,
1: quanti
2: in un'area
1: turisti...
2: delimitata o in generale proprio l'accesso
1: nel
2: a Venezia?
1: Centro storico,
2: nel centro
1: di Venezia.
2: Vabbè, a Milano ne paghi 7,50 per dire. Per entrare.
1: Però il centro storico di Venezia è compreso, è molto ampio, insomma.
2: Beh, 50 euro. Non ha senso, no, però giustamente, provocatoriamente Aldo mi diceva prima, vabbè, tu vai in discoteca e le paghi 50 euro, Venezia è una delle città più belle del mondo, perché non dovresti pagare? Insomma, è diverso il target della discoteca, lì ci va la famiglia, 5 persone, anche che sganci 200, cioè, però belli miei, no, ma cioè, la strada è quella, non so se gli imparagonabili sono d'accordo, se vuoi entrare fai pure, 331 80 90 101, la strada è quella, lo stanno facendo anche per alcune spiagge, alcuni lì. Ma non è che sua.
4: Beh, non è giusto.
2: La devi vabbè, non ho voglia di litigare, perché venerdì c'ho tanto da fare, c'ho anche il Papa.
4: Le città devono essere aperte, le spiagge
2: le città devono essere aperte. Ma se arrivano barbari, se arrivano fiordi che ti distruggono,
4: come li fai entrare,
2: che
4: li
2: ti
4: porti
2: distruggono
4: alla
2: città,
4: porta,
2: che ti distruggono l'ambiente, ci devi mettere dei limiti. È vero, signora, dica.
4: Ma non
2: dica.
4: Dei soldi.
2: Certo, lo fai con i soldi i limiti. No, come lo fai? No. Allora, sparando. Pum, pum,
4: con
2: pum,
4: delle
2: pum.
4: Regole più ferree.
2: Le regole sono queste. Limiti è un modo, Aldo, no? Per limitare.
1: Si potrebbe anche mettere il numero chiuso. I primi che arrivano entrano, gli altri che arrivano
2: tardi restano
1: fuori.
2: È un disastro atomico. Crei soltanto confusione col numero chiuso. Cosa crei? Le code di qua, di là. Paghi, paghi.
4: E allora
2: sei
4: stata a casa che è meglio.
2: Per pagare per morire. Ricordatelo, uomo.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
5: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
6: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Devi arredare il tuo giardino?
18: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
23: R101 Meteo.
24: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata prevale il cielo sereno, a parte sul settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, associata a rovesci e isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione, in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia, con il rischio di fenomeni violenti e di grandinate. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra 28 e 35 gradi, con probabili punte di 36. Afa in aumento in Valpadana. Venti per lo più di debole intensità a regime di brezza, temporanee forti raffiche però di vento durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: R101 Meteo con
21: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su, dai, procediamo.
1: Venezia, patrimonio dell'UNESCO. Patrimonio dell'UNESCO, cioè nostra.
2: Certo,
1: non
2: certo.
1: Intendo pagare, io vado con moglie e due figlie, 50 euro a testa? No, mi dispiace. Cannato in pieno.
3: Buongiorno ragazzi di Radio 71, mio caro Fernando. Poi non ci lamentiamo quando non vengono i turisti a visitare le nostre città e non c'è il turismo, non c'è questo e non c'è quello. Se tu mi porti il biglietto per entrare a Venezia, 50 euro, allora per visitare la costiera amalfitana o visitare un altro Capri. O Ischia, ce ne vorrebbero 200 per entrare.
2: Adesso lo esageriamo, dai, Ischia. Va bene, no, è provocatoria, però pare che questa proposta l'abbia portata anche in campagna elettorale il nuovo sindaco di Venezia ed è stato eletto, per cui immaginate anche i veneziani che soffrono questo overbooking, questo continuo, questo turismo di massa esagerato. Ovvio che d'amblè, senti, 50 euro, siamo impazziti.
4: Sì, lui in campagna elettorale ha parlato genericamente di aumentare il ticket d'ingresso, non ha parlato di 50 euro in campagna elettorale, però era chiaro il programma.
2: Sì, insomma è spigolosa. Ora alleggeriamo, belli, non pensate, i soldi, maledetti soldi. Sosterco del demonio. Ora si canta, la cantante è di fuori.
5: Regina di fuori.
2: Comunque devo dire una cosa a Canepa. Canepa, quando ha dei momenti
4: di difficoltà
2: motoria, non indugiare, non facciamo la radio della televisione, insomma, della sofferenza. Tu glissa, vai sul marchio. Che prima ha avuto un attacco, ragazzi. Va bene, adesso in gran forma, Regina di Fuori, sto scherzando, Regina di Fuori, si canta l'estate di sua spontanea volontà. Vuol rifare questa canzone perché evidentemente l'ha messa in una condizione difficile, perché sono due canti, due tracce sovrapposte, lei è riuscita a farlo, quindi orgogliosa della sua performance vuole riproporvela. Canta di Brusco a Sotto i raggi del sole, le riprese di Sabrina Bambi, prego. Ecco, si è rifatta nuova, visto, non si è più fatta bene.

0: insuperabile, regina.
1: Dai, il rap.
2: Tu già sei sdraiata.
1: Ma il rap non fa.
2: Guarda il sole in faccia. Con la faccia spietricata.
1: Nel balletto si inserisce la signora Bruna, mamma di

0: la strofa.
1: Tanto come la strofa. Bla bla bla bla bla bla. Non bla bla bla bla bla.
2: Comunque la parte di Brusco è perfetta.
1: Sì, però fa solo il ritornello. Senti come lo sto cercando un'altra parte lì. Vieni subito, torna subito. Vieni, porta la Bruna. No, per favore siate buoni stamattina. Dai, venerdì è un prefestivo. La parte del rap non l'ha fatta, ecco, sta per entrare negli studi. Sono tre metri, ci mettono un quarto d'ora. Beh, questo considerate anche la calura, le temperature che sono particolarmente in aumento. Mi dicevi di bollini rossi oggi, no? C'è qualcuno di rossi o non ancora?
2: Non ancora, domani non primi ancora. Bollini rossi.
1: Ma perché non hai fatto fare la parte del raps? E io, quando questa entra, sai cosa? Ti mancano le ciabatte e il telo. Cioè, ti mancano le ciabatte e il telo. Cioè, uno scoglionamento proprio.

0: Procediamo. I love you.
1: Brava Regi, brava. Non è facile. Due demoni nella stessa persona. Non è facile.
2: Non è facile più fare questo lavoro.
3: Ma che canzone ha cantato? Io non ho capito mica.
2: Non si è capito? Era un...
4: Sentendo male.
2: No, dai, fate così. Allora, 10:37 di mattina, di notte. Sono le 3:15, giusto? Un quarto, adesso faccio come lei.
5: Nella replica, le 3:37.
2: Allora, siamo reduci, se avete appena acceso, siete andati tutti da Bragato, ma un favore a Bragato li abbiamo fatto. C'è la canzone, qualcuno se ne va. Allora, da. Tornate belli tranquilli. Appunto, siamo reduci dal live, adesso andiamo verso la canzone d'amore, la canzone che ti fa stare bene d'amore, con tanto di pensiero a qualcuno che tenete a cuore, insomma, liberatevi da qualunque condizionamento. Adesso c'è una canzone nuova invece, torna Tommaso Paradiso.
5: Esatto, lui ha scritto tante di canzoni d'amore, ma questa è bella, fresca, estiva, si chiama Agitare Coca-Cola.
2: Bella!

0: viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui oggi ci porta in Etiopia, dove il caffè è un vero patrimonio culturale. Da questa terra straordinaria ha origine la novità dell'estate 2026, Nui, cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. Un cremoso gelato al caffè estratto a freddo, avvolto in un croccante strato di cioccolato al latte con pezzetti di biscotto al cacao e caffè dell'Etiopia caramellato. Una nuova, intensa esperienza di gusto. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza!
13: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
12: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
19: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.

Non riesce a imparare la nostra canzoncina di Con Tanto Amore. Buongiorno, le 10:50, questa è R101, in radio e in televisione sul canale 67, di mattina e anche di notte in replica, Con Tanto Amore. Questo è il momento in cui vi si chiede di scegliere delle

0: Samuele, che è il figlio migliore del mondo, quello che tutte le mamme desidererebbero. È un angelo di ragazzo e oggi compie gli anni e vorrei dedicargli una canzone del suo cantante preferito, ovvero Michael Jackson, Billie Jean. Grazie.
1: Salve, io vorrei dedicare questa canzone di amore disperato di Achille Lauro a mia nipote Asia. Io sono la nonna perché gli piace tantissimo, oggi è impegnata con gli esami per il suo diploma. Grazie mille.
2: Ciao R101, sono Sofia, vorrei dedicare la mia canzone d'amore a mia sorella Matilde. Love is in the air.
3: Ciao.
4: Oggi, per quanto riguarda la canzone che mi fa stare bene, volevo ascoltare la canzone Il filo rosso e dedicarla al mio cagnolino Tiago.
5: Buongiorno ragazzi, vi ascolto tutti i giorni, mi fate tanta compagnia perché vivo da sola e la musica, diciamo, che mi fa andare avanti. Vorrei dedicare la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore, da un uomo che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Purtroppo, per ragioni non difficili da spiegare, ho dovuto lasciarlo, ma l'ho sempre amato, sempre l'amerò. È difficile quando ci sono complicazioni tenere in piedi una storia, però non vuol dire che l'amore finisca. Io, dal momento in cui l'ho lasciato, si è spento il sole, mi si è spento il sorriso, i miei occhi guardano ma non vedono, perché non c'è più niente da vedere. Ragazzi, sappiate che l'amore vero, per qualsiasi cosa, non solo per un uomo, ma per qualsiasi cosa che appartiene a questo mondo, è l'unica cosa che ci fa andare avanti. E io, proprio per questo, perché non ho amore più per niente, per nessuno, non vivo, sopravvivo, ma quest'uomo lo amerò per sempre, perché sono sicura che anche lui prova lo stesso sentimento per me, e questo un po' mi dà serenità.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Ragazzi, che brividi ad ascoltare questa canzone di Massimo Ranieri.
1: Poi dicono, no?
0: I brividi.
1: Come fate a rompere la nicchia? Perché c'è tutto in questo format. C'è la disperazione, c'è l'ignoranza, c'è il fancazzismo, c'è la cantaccia, capito?
2: Raga, dopo tutto questo, mentre si lascia ma Shakira, però, ragazzi.
1: Minimo Shakira, ma messo cioè, proprio per tirare su. Vabbè, solo noi, le possiamo fare solo noi ste robe. Passare dalla tragedia al calcio di Aldo Preda, al live di regia, allo sbadiglio di questo. Mi raccomando, falli sempre mentre siamo in diretta. Cioè questa, capito? È come fosse dal parrucchiere, mattina si fa proprio.
3: Vabbè, ma apprezzo la spontaneità.
1: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Vedi che quanta sofferenza c'è adesso, seriamente. Tanti. Tornando seri, cioè, insomma, gente che vive delle situazioni particolari, singolarissime, fatte di. Apparentemente io credo che ci sia una via d'uscita, Aldo, a qualunque no? situazione, però ci sono delle cose un pochino più pesanti che portano tanta sofferenza. Un abbraccio a tutti, a chi insomma condivide con noi questi momenti di ogni genere. Allora, tra un'ora un po', ancora si fa la canzone che ti fa stare bene, però con un vincolo, prendendo un termine da questa canzone del grande Ranieri. Il testo è adesso andate via.
3: Voglio restare solo.
1: Basta e via. Sia nel termine, sia nel testo o nel titolo. Dica.
4: Via, via.
1: Brava, vieni via Paolo.
5: Questa
1: te ne stai andando via. Regina, per favore.
4: Era un pizzicotto.
1: Tra i nervi del braccio, la tosse.
6: Mamma mia.
1: Questa ci lascia prima di mezzogiorno. No, eh? Tu con via hai qualcosa che
6: anche via nel senso di street?
1: Beh sì, dai. Street of Philadelphia, ce ne sono tante. Tocca a voi imparagonarvi un bel vocale a questo numero.
7: 331 80 90 101.
5: Metti la shot.

0: è bello.
1: Non fai in tempo a riprenderti dalla situazione di euforia che poi sei nel baratro e poi riemergi. La fatica. È veramente la fatica. Adesso ci affidiamo, intanto saluto chi da poco dei nostri. Allora, stanno indicando delle canzoni col termine via, tipo la via rose.
2: No, quella è la vita.
3: È la vita.
1: Però sai, noi accettiamo tutto. L'importante è che sia via. Via in inglese, street, via nel senso motorio, via, vattene via. Cosa c'era? Qualcosa che ti ricorda? Vattene via,
2: vattene. Dai, portati via,
1: bella,
2: Mina. Chiedetela, grazie.
1: Porta, sì, sì, mandate un vocale, mandate un vocale.
4: Ciao a tutti, sono Ginca da Bologna, in nessuna via d'uscita di Mondomarcio.
1: Mondomarcio. Va bene, quello che vi pare, con un vocale al 331 80 90 101. Adesso sigla per il momento sportivo di Aldo.
0: Ok, sarebbe cosa vuoi.
1: Cosa vuoi? La sigla. Aldo è nel pallone. Anzi, Aldo Preda è nel pallone. Prego.
5: Aldo Preda è nel pallone.
1: Il pallone mondiale.
3: Il punto sui mondiali di calcio. Iniziamo dai risultati delle gare di ieri. Il pareggio 1-1 tra la Repubblica Ceca e il Sudafrica. Poi ieri in serata la Svizzera ha travolto la Bosnia 4-1. Bosnia che, lo ricordiamo, è la formazione che ha eliminato l'Italia nei gironi di qualificazione, quindi in un certo senso la Svizzera ha vendicato gli azzurri. È stata una partita strana, 0-0 fino a quasi alla fine della partita, poi tutti i gol nel finale di gara.
1: Ormai dobbiamo vivere di queste piccole soddisfazioni, esatto, che chi ci ha eliminato sta soffrendo. Vabbè.
3: Nella notte la larga vittoria dei padroni di casa del Canada 6-0 sul Qatar, festa che è stata rovinata da un gravissimo infortunio che è accaduto a Ismail Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo, gioca in Italia, durante uno scontro di gioco
1: gamba, no?
3: Si è addirittura rotto una gamba, lacrime dei giocatori in campo, insomma un momento veramente drammatico. Nel 6-0 del Canada la tripletta di Jonathan David, attaccante della Juventus. E poi il Messico, che è la prima squadra ufficialmente già qualificata ai sedicesimi di finale, perché ha superato la Corea 1-0. Stasera una sola gara in programma, Australia-Stati Uniti. Si sono concluse, come abbiamo detto, le gare della prima giornata della fase a gironi. È già un po' tempo di fare i primi bilanci. Argentina, Francia e Inghilterra sembrano al momento le formazioni più in forma, le squadre più in forma. Attenzione comunque anche a Marocco e Germania, che hanno ben impressionato nel loro esordio. Qualche problema per la Spagna e per il Brasile di Ancelotti e di Regina, ma avranno avuto modo così di rifarsi nei prossimi incontri. Le più grandi delusioni sembrano essere al momento Turchia e Belgio.
1: Allora, per gli allenatori italiani non sta andando benissimo, piogge di critiche nei confronti di Ronaldo. È cotto di qua, magari è una partita, insomma, una persona, un calciatore, un grandissimo calciatore di 42 anni, insomma, va considerato un po' tutto. Io credo che potrà riprendere. Vuoi fare un endorsement al Brasile?
0: Sì.
1: Ma quello proprio, una rappagliacciata tipo col pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe, quello vuoi fare?
0: Con la base di pepe pepe e parlo in portoghese e italiano
1: contemporaneamente.
0: Sì.
2: Ma base pepe pepe.
1: Contemporaneamente riesci a parlare? Proviamo questa nuova cosa inedita, sentiamo.
0: Ancelotti, tu sei grande. Vai, Brasil! E aí, meus amores, fazem gol, por favor, já noite.
1: Por favor, já noite, por até...
0: 200 milhões de pessoas estão esperando.
1: Está disputando?
0: 200 milhões.
1: Abbiamo capito, mica siamo deficienti qua, eh?
0: Ancelotti, faz bonito, véi! Go, go, go, Brasil!
3: Questa sembra una minaccia.
2: Ma all'inizio ha detto Ancelotti: se non vai bene, da coppo. Che detto?
1: No, io no. Ci avrei messo anche la bestemmia.
0: Dice:
2: no, sì, no, no,
1: il
2: no,
1: morto che
2: no,
1: fa sempre
2: no.
1: Colore. Ci butto, guarda i veneti, l'avrei buttata lì tra roba e l'altra.
0: No, non posso. Ci ascoltano.
1: No, ma in portoghese, che
0: ci ascoltano.
1: Da, che figa.
0: Da.

0: animali di oggi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, temperature record? Ci siamo? È arrivata la calura esagerata?
2: È arrivata. Domani le prime 5 città in bollino rosso, oggi 8 città col bollino arancione. Non siamo ancora al picco.
0: Quali saranno quelle col bollino rosso?
2: Adesso non le so a memoria, dovrei cercartele un attimo.
0: Secondo me è ben distribuito sto anticiclone africano, stanno un pochino meglio quelli, insomma, nei posti un po' dove c'è un po' di brezza marina.
2: Domani bollino rosso
0: per Roma,
2: Torino, Perugia, Firenze, Brescia, Bologna.
0: Non Roma, no. Che solitamente è quella più calda. Va bene, va bene, va bene, godiamoci quelli che hanno la possibilità di farlo. Ho una ricerca che ben si lega al periodo delle vacanze, ma soprattutto a questo weekend che è fatto di grandi spostamenti. Una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su uno yacht con tutti i comfort. Fatta bene col cuore, questa, come, proprio come se lo desideraste. Prego!
1: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere su uno yacht con tutti i comfort.
0: Oh, yes. Tutti i comfort, è viziosa. Ti piace la bella vita, eh? Hai trovato il commendator Morelli?
3: Sì, certo.
0: Vabbè. La fonte.
2: La fonte è un articolo del sito grazia.it, no, del settimanale Grazia.
0: Bene,
2: che solitamente è una delle nostre fonti preferite.
3: Una delle tue.
0: Ma anche lascialo stare, un po' di rispetto per il caporedattore. Anche Cucito e Uncinetto lì, no? Anche quella, la stiamo trascurando un po'. Grazie. Cosa dice Grazia?
2: Segnala 5 trucchi per non sbagliare a fare la valigia e soprattutto per la partenza per le vacanze e per non dimenticare a casa nulla.
0: La valigia è sempre quella sul letto.
2: Quella di un lungo viaggio.
0: 5 trucchi. Ti stai già calando nel coso?
3: Sì.
0: Allora, 5 trucchi. Prego, quali sono?
2: Devo
0: secondo
2: fare
0: te
2: la notizia sulla base di Iglesias. Va bene. Primo step, fare delle liste, liste intelligenti,
3: giusto,
2: perché bisogna scrivere tutto.
0: Addirittura,
3: da controllare e monitorare anche alla fine.
0: Mamma.
3: Io faccio così.
0: Ma conto se fai un viaggio una volta di tanto, che siamo sempre in movimento.
3: No, perché c'è sempre qualcosa che dimentichi.
0: Va bene, quindi lista.
2: Sì, la lista può essere anche divisa in due parti. La prima lista è quella che puoi tenere sempre, che va bene per qualsiasi viaggio, in cui metti di non dimenticare il caricabatteria, i medicinali, insomma le cose che porti in ogni viaggio.
0: Pilulange.
2: La seconda lista va fatta sul proprio ad hoc per ogni viaggio, perché ogni viaggio uno può andare al mare, in montagna, stare un weekend.
1: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: Anche col coro.
0: Vabbè, fa colore, fa estate. Dai.
2: Secondo step, scegliere il bagaglio giusto per un weekend in aereo, un trolley da portare in cabina, se viaggi in auto, borse che si possono schiacciare, incastrare bene nel bagagliaio. Se hai intenzione di camminare molto, uno zaino comodo, insomma, scegliere il bagaglio giusto.
0: Parto. Poi l'altro, il terzo step.
2: Ragionare in termini di versatilità, non chiedersi quanti vestiti porto, ma quanti look posso creare diversi con pochi vestiti.
3: Vero, bravo.
2: Questo
3: bravo,
2: è un consiglio intelligente.
0: Poi
2: riempire la valigia, cioè fare la valigia con la regola della piramide: sotto le cose più resistenti, al centro quelle più fragili e sopra quelle che non vuoi rovinare.
0: Questa non la sapevo, segnatela, piramide, ok?
2: E poi, importantissimo, ultimo step, vogliamo sentire un attimo ancora Giulio?
0: No, se vogliamo, no. Ritornello e poi torniamo, dai. Giulio.
1: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
0: Ultimo step,
2: il controllo finale, spuntare la lista per vedere se c'è tutto e poi un consiglio.
0: Attenzione.
2: Togliere almeno un capo, quello che hai messo ma eri in dubbio, toglilo, che tanto non lo utilizzerai.
0: Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Cioè, perdo un mondo.
3: Aldo Travel.
0: Non parto proprio. C'è tutto, la lista, la piramide, la fatica.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Just gonna
6: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
17: Jerry Calà per Seat prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
19: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, c'è il numero. Così molle. Un consiglio prima di partire.
1: Attenzione, prima di partire.
0: Scrivere i numeri di telefono dei propri cari più stretti, le persone più vicine, e su fogli di carta più di una copia, distribuirli in valigia, zainetto, portafogli, borsa, perché se non dovesse più funzionare il telefono,
1: se lo perdi,
0: insomma,
1: qualsiasi
0: problema per il telefono, almeno si possono avvisare le persone vicine, più care.
1: Ormai diamo per scontato di non ricordare i numeri di telefono di figli, di parenti, di mogli, di mariti. Sì?
2: Sì, io non mi ricordo.
1: Il mio numero di telefono, Regina.
3: Allora, 335.
1: No, ma
2: no, sbagliato.
1: Ah sì, non vi ricordate nulla? Niente. Tu il numero di Morelli? Sì.
2: O sai, non tutte le cifre? Mi ricordo solo che finisce con 166.
1: No, vabbè, ma ragazzi, ha ragione. Allora, si parlava, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
1: I consigli per valigie, tutta una serie di cose. Invece l'ascoltatrice diceva di mettere anche: ma guarda te come siamo combinati. E prima come si... ma prima ce li ricordavamo?
4: E prima ce li ricordavamo di più.
1: Prima della debacle totale. Oh,
2: anche perché
1: signore,
2: li scrivevamo spesso.
1: Aiutami, 11:30. Allora, questo weekend in Lombardia arriva Sua Santità il Papa.
4: Prima volta, prima visita di Papa Leone in Lombardia. La giornata dedicata è domani, sabato 20 giugno. Visita a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prima il Papa sarà a Pavia, dove visiterà si recherà in alcuni dei luoghi più significativi della città, e poi si sposterà a Sant'Angelo Lodigiano per la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini.
1: E c'è tutta una storia importante attorno a questa santa. Io personalmente introdurrò la serata stasera, questo momento, con tante delegazioni da Chicago, da ogni parte del mondo, su questa santa che sinceramente non ne sapevo tante. Invece è una storia molto affascinante. Con questa calura sarà un weekend particolarmente difficile, insomma, ma però molto sentito a Sant'Angelo Lodigiano, soprattutto che è una cittadina che frequento spesso. Anzi, saluta anche voi, siete stati anche
3: come
1: voi,
3: no?
1: Siete amici di Sant'Angelo.
3: No,
1: salutate.
3: Buongiorno,
1: Cristiano, il sindaco, e
2: ciao,
1: tutti
2: ragazzi,
1: ciao,
2: buon lavoro.
1: Anche Pavia poi importante, perché c'è la tomba di Sant'Agostino, che insomma è una figura molto importante per chi è cristiano, insomma, per chi segue.
3: Che meraviglia,
1: che
3: ragazzi.
1: Che Dio ci benedica, figliuola.
3: Amen.
1: Amen. Procediamo.

0: c'è un film sulla santa madre Cabrini e che consiglio di vedere a tutti quanti, una donna con una tenacia pazzesca, ha realizzato qualcosa di incredibile.
1: Sì, è vero, perché stavo studiando veramente, perché devo entrare un attimo nel mood della celebrazione della Santa stasera, poi con l'arrivo del Papa domani, ed è una roba veramente, sapevo anche di questo film. Bene! Ti sei spaventata?
2: No, caro.
1: Mi sono sussurto. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con il termine via in tutte le sue accezioni. Sei a posto, Marcello? Sono comportati bene?
2: Pieno.
1: Quindi chiudiamo? Siamo chiusi, basta. Quindi sentiremo le 7 proposte tra poco. Ora un disco nuovo, solitamente li lancia Sabrina, però qui insomma c'è qualcosa di personale, perché la signora ha avuto una liaison con uno di questi.
2: Voglio salutare
1: per cui
2: i miei
1: c'è
2: amici.
1: Più, c'è più che dell'amicizia, qui proprio c'è carne, diciamo. Cioè, prego, faccia.
2: Sono ritornati alla grande i miei amici, i vostri amici, i gemelli diversi, con un pezzo meraviglioso. Udite, desiderio.

0: Ma quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7. Tascabile fuori, incredibile dentro.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sconti folli solo questo weekend, solo a Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da IO, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
17: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: dance party.
1: Dance party.
0: Chi sono gli ospiti della prossima puntata, la puntata di stanotte?
1: Una sorpresa, amici. Seguitemi, ok? A mezzanotte, venerdì e sabato.
0: E poi dopo ci attacchiamo alla replica?
2: Eh sì.
0: Quindi ti... No?
2: No.
0: Ah, non va la replica?
2: Nel weekend non vanno.
0: Ah, quella di oggi va lunedì? No, dai. Come fai senza replica nel weekend?
2: Vabbè, ci siamo stati 6 anni.
0: Vabbè, sto scherzando. C'è la ruota! Allora, siamo per chiudere la puntata e siamo per chiudere la settimana piccola.
2: Appassionante.
0: Appassionantissima. Allora, ruota Aldo con il termine via. Che belle canzoni, sono italiane, straniere. L'indicazione è via nel testo o nel titolo. Sentiamo le 7.
3: Canzone verde.
4: Via, senza più pensieri andiamo via.
0: Raff.
4: Ciao, da Daniele, da Rovigo, la mitica canzone di Raff.
5: Canzone viola.
6: Ciao ragazzi, per la canzone a tema propongo Via di Claudio Baglioni.
7: Canzone blu.
8: Via, via le mani dagli occhi. Non so se ho azzeccato la canzone. È quella dei Negroamaro.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti, per la canzone che mi fa stare bene con la parola via, Luciano di Capue, ho messo via.
11: Canzone rossa.
12: Ciao Fernando, sono Alessandro da Lecco. Ciao ragazzi, buongiorno. Per la canzone che ci fa star bene col termine via inteso come strada, andiamo su un classicone. Jerry Rafferty con Baker Street.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Il tango della gelosia di Vasco Rossi.
0: Vasco! Grazie.
15: Canzone gialla.
16: Ciao da Emanuela, da Milano.
0: Ciao,
16: la via rosa. Ciao.
2: Non c'è, cioè, l'hanno messa alla fine.
0: No, te l'abbiamo inserita perché ci piace, perché la mia rosa. Bella anche il tango della gelosia. Avete sentito di Vasco?
2: Cosa?
0: No, vabbè. Mentre ancora nel pieno del suo tour di questo 2026 annuncia per il 2027 il Giubileo.
2: Quello
0: tour
2: a Roma.
0: 10 wow. date. 10.
2: Che,
0: all'Olimpico, no?
2: Sì.
0: Quanta gente?
2: 500.000 persone sono attese.
0: Capito? Porca miseria, grande Vasco. Giro, giro, giro, giro. Dai, se uscisse un bel Vasco.
17: Viola.
2: Nada benissimo.
0: Non ho girato bene, non ho girato bene. Aspetta, se esce Viola lo cancello per tutta la vita. Fucsia.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Il tango della gelosia di Vasco Rossi. Grazie.
0: Non ho rubato, non ho rubato. Giro, giro è legale, tutto bello. Vasco.

0: ciao, su Vasco e Pristiano. Adesso 10 date a Roma, sono stati vivi. L'unico obbligo è quello di essere vivi. Sono l'unico. Ragazzi, mi frega.
1: Ciao, sono Vasco e procediamo.
0: Ciao Vascone!
2: Ciao Vasco!
0: Allora, il tango della gelosia era la canzone che ti fa stare bene con il termine via all'interno del testo del titolo. Vi hanno detto di queste 10 date del prossimo anno, tutte a Roma nel mese di giugno. Allora, prossima canzone che ti fa stare bene, ci sono i Bonazzi con la Bonazza qua presente che ormai...
2: Ormai?
0: Ti sei fermata, ormai, cioè, sei in...
2: devo dare il mio apporto in momenti di difficoltà.
0: Nella long version, 331 80 90
2: 101
0: per scegliere la vostra canzone che vi fa stare bene. Vado da Aldo Preda, velocemente, c'è una dichiarazione un pochino pesantina, ma... Cioè, non ci si abitua mai alle sparate, alle uscite del boss cosiddetto, così l'hanno accolto anche al G7. Parlo di Trump, sto giro c'è una dichiarazione un po' pesantina nei confronti della nostra premier.
3: Sì, stiamo parlando di un incontro che hanno avuto Giorgia Meloni e Donald Trump a margine del vertice del G7 a Evian in Francia. C'è una fotografia che circolava nei giorni scorsi. La Meloni aveva parlato di un rapporto di amicizia che era rimasto saldo, immutato, e oggi è arrivata questa dichiarazione di Trump che leggo testualmente per non essere frainteso: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una fotografia con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena e ho fatto la fotografia.
0: Secondo me, cioè, ma al di là di tutto, no, nei confronti di una donna, ma non lo fa nemmeno una... Cioè, dire mi ha fatto pena e ho fatto una foto, perché questo è il sunto, è una cosa che poi tranquillamente...
3: Sì, che va oltre la politica.
0: È una cosa che proprio qualifica questa persona come veramente una persona maleducata. Maleducata!
2: Sì, anche megalomane,
0: così,
2: puoi esagerare.
0: Eccetera, però io lo amo ugualmente. No, scherzo.
2: Sei masochista.
0: Scherzo. Verso mezzogiorno prefestivo,
2: dai!

0: vuole fare strada.
1: Quindi non mi dici, non mi dici nulla del dance party, non mi dai anticipazioni sulla puntata di stasera?
2: Amici,
1: ma almeno che genere?
2: Dance dagli anni 90 ad oggi.
1: Ad oggi, quindi anche robe attuali. Ospiti dal vivo, niente, eh?
2: Sorpresa, seguitemi più tardi. Vi aspetto stasera e domani a mezzanotte.
3: È giusto così, attira,
1: a mezzanotte.
3: Aumenta
1: l'hype. Il dottor Preda vi aspetta domani a pranzo. Se volete sapere novità sulle macchine in maniera proprio sintetica, il programma dura 2 minuti.
4: Esatto.
3: Scarsi pure.
4: Non è un programma,
1: è una rubrica,
4: notiziario,
1: che
4: una rubrica,
1: poi ha una sua versione televisiva,
4: certo,
1: anche più ampia,
4: più completa.
1: Che macchine presenti sto giro?
4: Non facciamo pubblicità.
1: Hai un
4: bonus, in questa
1: occasione. Hai un bonus usato con pochi chilometri.
4: No, tutte nuove, tutte elettriche.
1: Comunque è un buon periodo per la Stellantis, dopo che insomma ha avuto dei problemi. Negli ultimi report parlano di una bella ripresa, insomma, della casa italiana, perché questo. E chiudiamo la puntata e chiudiamo la settimana. Grazie a tutti per aver vissuto con noi per queste mattine. Da lunedì cambia completamente il registro, ma partendo lunedì, perché sarà un summer party, sarà una festa proprio d'estate.
3: Enjoy the summer.
1: E poi faremo un programma più show, se rubriche, bello, proprio, capito?
3: Ah.
1: Leggero. Per la TV chi ci ha lavorato?
2: Canepa!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoana!
1: Il caporedattore?
2: Aldo Preda!
1: Sabrina Bambi!
2: A tra poco!
1: Regina Saraiva!
2: Dance party!
1: Che Dio ci accompagni!

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'accordo di pace è siglato e non ci sarà nessun incontro in Svizzera oggi tra le delegazioni di Stati Uniti e Teheran. I colloqui sono stati rinviati dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance, ma secondo il Financial Times sarebbero saltati per gli attacchi delle ultime ore di Israele in Libano. Ci sono vittime nel sud del paese, almeno 16. L'IDF denuncia 4 militari uccisi da Hezbollah. Il ministro israeliano Ben-Gvir minaccia: ora 1000 madri libanesi devono piangere. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. Paura per un'aggressione in un parco pubblico di Brescia, dove due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati presi di mira da un nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Aveva tentato di fuggire. L'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori che erano insieme alle loro famiglie. In un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina in provincia di Bari è morta una piccola di 4 anni. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, ricoverata in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo: al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capo cannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Iniziamo così una nuova diretta dei Monazzi di R101 sull'omonima radio R101. Ma con chi, mi chiedo io ogni giorno, oibò?
1: Allora, Sabrina Bambi, e poi, se tu avessi una crisi di identità, te lo ricordo, Fabio De Vivo.
0: Ne ho parecchie di crisi, Sabri, devo dire, non ancora di identità, ma tempo al tempo. Una buona giornata a tutti voi, non siamo soli, come sempre siamo ben accompagnati. Regia Claudio Renduan Randone, invece in redazione il nostro autorato Roberta Bussolati, la Bussolage.
1: Che è tornata dallo smart.
0: Come va, Sabri? Perché questa è la seconda settimana dove tu ti spari 5 ore al giorno, diciamolo.
1: Posso dirlo, barcollo ma non mollo.
0: Esatto, ragazzi, cheat. Stoica. La Sabri Bambi bisognerebbe farle una statua.
1: Troppo
0: un po' come
1: marmo.
0: Addirittura, Carrara, tutta la voglio.

0: Lily Allen, Not Fair, qui su R101 alle 12:07, è venerdì, è il 19 giugno, una buona giornata a tutti voi, qualora vi siete sintonizzati solamente adesso in radio, magari anche in TV, sul 67. Attenzione, perché tra un po' avremo un ospite che io ho tenuto tanto ad avere qui con noi perché è un creator, ma soprattutto uno scrittore e un attore napoletano, si chiama Luigi Di Razza, a me fa ammazzare dal ridere sui social perché parla di vita vera, Sabri.
1: Come no? Sì, lui è anche un papà, se non sbaglio, no?
0: Doppiamente papà. Io ho cominciato a seguirlo quando lui ancora non era papà e quando ho cominciato a fare tutti quei video legati, diciamo, all'inizio della vita da genitore, a me, nonostante io non sia genitore, quantomeno che io sappia, insomma, mi ha fatto, devo dire, molto ridere, perché racconta la vita vera, lo fa con un taglio ironico che sui social è difficile avere, far arrivare con un minuto di tempo quello che i social ti danno.
1: Esatto, sì, nei tempi brevi si deve dare il massimo e lui lo fa in maniera capace, poi tra poco lo sentirete.
0: Esatto, parlerà appunto di vita vera, di vita da genitore, quindi voi neopapà, neomamme che siete in quella fase giusta di sbattimento dove cercate di capire come affrontare le cose, non so se Luigi avrà o meno una soluzione, ma sicuramente ci farà sorridere. E al venerdì, dopo una settimana di lavoro per tanti, ci sta. A tal proposito, ieri, stanco dalla settimana, mi sono addormentato sul divano, Samri.
1: Hai schiacciato un pisolino.
0: Ma sono ancora rintronato da ieri.
1: Perché devono durare solo 20 minuti.
0: Sarà quello, vedi? Il cosiddetto power nap.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: il suo ultimo singolo con cui sta conquistando un po' tutta l'estate. Lui quando esce fuori, Francesco Gabbani, con un pezzo lo fa in modo virale, cioè di quelli che poi ti accompagnano.
1: Esatto, ma anche verace, perché lui ci mette tutta la passione che ha in corpo.
0: Esatto, fa anche diversi movimenti di bacino, devo dire, Francesco Gabbani, che ha anche emulato tra le altre cose qui in studio quando è venuto a trovarci qualche settimana fa. A proposito, tra un po' avremo un ospite qui in studio, quindi state con noi, soprattutto voi che magari in coppia litigate spesso perché uno dei due dice sempre faccio tutto io, oppure voi che siete diventati genitori da poco, sappiate che forse avremo dei consigli per voi.

0: Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo gratuitamente attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, le 12 e 25 minuti di questo venerdì 19 giugno. Una buona giornata a tutti voi, buonazzi di R101, che in realtà, Sabri, lo specifichiamo sempre, sono loro che ci ascoltano.
1: Assolutamente, assolutamente, togliamo subito l'imbarazzo.
0: Esatto,
1: siete
0: esatto,
1: sempre solo voi.
0: Se proprio oggi dobbiamo pensare ad un bonazzo in onda qui con noi, ce l'abbiamo in qualità di ospite. Lui è un autore, uno scrittore, un creator, e si chiama Luigi Di Razza. Ciao Luigi!
1: Benvenuto!
2: Ciao Fabio, ciao
0: con
2: ragazzi.
0: Tanto di libro, appunto, faccio sempre tutto io, che è un libro che parla, Luigi, perdonami, praticamente di una realtà quasi distopica, dove ad un certo punto le donne spariscono e gli uomini sono costretti a fare tutto da soli.
2: Esattamente, proprio così. Quindi, ecco, cosa farebbe l'uomo se fosse da solo?
0: Quindi... è una cosa che peraltro tu comunque affronti spesso sui tuoi social, perché se non lo conoscete, oltre 250.000 follower su Instagram, perché attraverso la vita vera tu racconti con ironia quello che comunque è la dinamica della coppia, la dinamica dei neopapà, giusto?
2: Esattamente così, è quello che sto vivendo. Io in un anno e mezzo ho avuto due figli, quindi è estremamente complicato. Il mio primo figlio, Leandro, adesso ha 2 anni, e la piccolina ha 8 mesi, quindi sto vivendo tutto quello che poi racconto sui social, che è bellissimo, ma allo stesso tempo
1: è drammatico,
2: è di una difficoltà
1: per certi
2: estrema.
1: Versi.
2: Sì, sì, sì.
0: C'è una cosa che ho letto adesso nel libro, che la notte infatti non appartiene agli amanti, ma appartiene ai neonati.
2: Esattamente.
0: Che non ti fanno dormire.
2: No, assolutamente. Guarda, all'inizio tutti quanti mi dicevano: guarda, tranquillo, che poi dormirai all'inizio, che è il problema. Poi si abitua, dorme. Sì, sì, dorme, come no?
0: Tu devi sapere che R101 è una radio per famiglie, quindi qui abbiamo tantissimi papà, tantissime mamme, magari neomamme, neopapà, che vogliono un po' capire come affrontare la situazione. Però in questa dinamica immagino che ci siano anche tante discussioni tra marito e moglie, sarà successo anche a te, dove magari lei ti ha detto in qualche occasione: l'ho partorito io! Succede?
2: Guarda, devo dire la verità, io sono fortunatissimo, mia moglie è davvero una pace, come si dice a Napoli, perché con lei io... ho la fortuna di vivere questo percorso con lei da 17 anni, siamo insieme da 17 anni, eravamo piccolissimi, quindi stiamo crescendo insieme, tutto lo impariamo insieme, e quindi siamo fortunati da questo punto di vista. Poi lei è eccezionale, quindi non lo dico perché ci sta guardando, assolutamente.
1: Quindi allora non è vero che fai sempre tutto tu.
2: No, assolutamente no, è proprio questo il bello.
0: Però ci sono dei tuoi video che sono appunto divertentissimi. Ce n'è uno che ha avuto un botto di visualizzazioni, non so quanti milioni, ma oltre 162.000 like, che parla proprio dell'idea degli uomini che possano a un certo punto della vita, secondo la biologia, partorire, giusto?
2: Esattamente.
0: Io vorrei lasciarti questi 40-50 secondi per recitare qui in diretta su R101, perché so che fa bene alle famiglie, soprattutto a neopapà e neomamme. Se gli uomini partorissero, è tutto tuo il microfono.
2: Se gli uomini partorissero, la Terra sarebbe disabitata, 2 nascite massimo 3, poi l'estinzione. Ci sarebbero monumenti ai caduti sul travaglio e Netflix produrrebbe una serie TV sul primo uomo ad affrontare una contrazione senza piangere. La parità, ma quale parità? L'uomo non è pronto, crolla con l'influenza, con una scheggia nel dito, col mal di testa. Immaginate un uomo con un feto che gli schiaccia la vescica per 9 mesi. In sala parto, 8 centimetri di dilatazione, chiamata mia mamma, la prima contrazione, non ce la posso fare, sto morendo, controllate se ho ancora gli organi. E l'ostetrica: guardate, ho soltanto messo il monitor. Useremmo il dolore per i successivi 40 anni come scusa universale. Se gli uomini partorissero, il parto diventerebbe un evento mondiale, dirette TV, gadget, applausi e congedo a vita, medaglia al valore. Ogni singolo parto sarebbe patrimonio UNESCO con targa all'ingresso, qui Marcolino ha sofferto, rispetto. E invece le donne lo fanno, in silenzio, spesso senza aiuto, trattate male. Mettere al mondo un essere umano non è naturale, è sovrannaturale. E a pensarci bene, forse è proprio per questo che a farlo non si immanuia.
0: Ma le donne!
1: Bravissimo!
0: È tutto assolutamente vero. Il bello è trovare la chiave ironica per raccontare queste cose che noi tutti pensiamo. A te com'è che vengono?
2: Guarda, io ti dico la verità, io non insegno nulla, non voglio educare. Quello che
1: certo,
2: faccio è perché lo sto vivendo. Io racconto la genitorialità, la mia genitorialità, quindi quello che vivo io. E quindi questo è il motore che poi scatena tutto.
0: Allora, donne, se anche voi avete un compagno, un fidanzato, un marito, siete diventati genitori da poco, ma lui non capisce, diciamo, la fatica che avete fatto voi e con 37,1 di febbre si lamenta, sappiate che Luigi non so se possa avere una soluzione per voi, ma quantomeno farvi fare 2 risate. 331-8090-101, se avete voglia di fargli qualche domanda sul discorso legato alla genitorialità, piuttosto che il resto.
3: This is what

0: Harris e Rihanna, this is what you come for, qui su R101, 12 e 32 minuti, presente con noi in radio ma anche in TV sul 67, nel caso vogliate sintonizzarvi, autore, creator, scrittore, Luigi Di Razza.
1: Basta con tutto questo.
2: Ma io direi anche
0: Luigi,
2: attore.
0: Basta. Oh, l'hai detto tu, perché
2: io direi attore, posso dire, mi aspetto una versione teatrale del libro, Faccio sempre tutto io.
0: Tutti i dovuti scongiuri che vuoi, Luigi, nel caso.
1: Ah no, assolutamente, Ma noi napoletani non siamo per niente scaramantici, quindi così corna, sai.
0: Tu devi sapere, sai, perché io qualche anno fa mi sono imbattuto, come spesso accade, attraverso il feed di Instagram nei video di Luigi, e uno tira l'altro. Cioè è una cosa che capita poco spesso, lo dico non per piaggeria assolutamente, ma quando capita quella roba lì vuol dire che chi hai davanti quantomeno ha preso il tuo senso dell'ironia, e vale per sé, vale sicuramente anche per quello che è il tuo modo di intendere la comicità.
1: Grazie di cuore.
0: Se non lo seguite, andate a guardarlo intanto, Luigi Di Razza. Io lo consiglio soprattutto, ripeto, ai neopapà, le neomamme, coloro che hanno una dinamica di coppia e magari vogliono anche farsi due risate davanti ai litigi e alle discussioni che comunque sono, non dico all'ordine del giorno, ma esistono.
1: Sì, assolutamente, sono quasi all'ordine del giorno.
0: Tu sei papà bis.
1: Papà bis.
0: Allora, il primo quanti anni ha?
1: Il primo 2 anni e 2 mesi, Leandro.
0: Leandro. Secondo?
1: Daria.
0: È una femminuccia.
1: 8 mesi, sì.
0: Quindi, dopo...
1: Io ho finito, maschio e femmina, quindi tutti mi dicono, facciamo il terzo. Non facciamo il terzo, abbiamo finito.
0: Dopo quanto tempo dal primo, facendo due calcoli?
2: Molto presto.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Dopo, credo, 8 mesi, mia moglie è rimasta incinta di...
0: Vabbè, insomma, c'era dell'entusiasmo, quindi...
1: C'era del grande entusiasmo, soprattutto, non succederà mai così presto, invece sì.
0: Senti, a proposito, tu hai anche fatto un altro video dedicato proprio ai secondi figli, perché anche quella è una dinamica. Io sono figlio unico, quindi non capisco cosa possa significare, però tante volte essere secondo figlio vuol dire, qui abbiamo dei secondi figli, Claudio, giusto? Tu, anche tu, Roberta, Sabri, tu invece?
2: Sì, noi eravamo 3, comunque,
0: okay.
2: Dico, il secondo figlio di solito è quello che riceve di meno, un tempo era così, adesso secondo me
0: è
2: non
0: quello
2: più.
0: Quello più viziato di solito, no?
1: Un pochino sì, quello che almeno sembra così da quello che le persone dicono.
0: Ok, tu sei più viziato, Roberta, la nostra autrice appunto dice di essere più viziata, adesso Claudio Randone invece dice assolutamente no. Vabbè, tu hai un video pronto che vogliamo magari anche ascoltare qua in diretta, se ti va.
1: Come no?
0: Sul secondo figlio, giusto?
1: Sul secondo figlio.
0: Vai.
1: Vado. Se hai già un figlio, è il secondo che ti dà la botta finale. Tutti ti dicono, vabbè, ora sai come funziona, sarà tutto più facile. Certo, come dire, hai già avuto un infarto, ora il secondo lo gestisci meglio. Ti convincono che sei pronto, che sei un genitore navigato, con il primo stai attento a tutto, il secondo lo tratti quasi con superficialità. Il primo dormiva nel silenzio assoluto, stanza buia, diffusore d'aroma alla lavanda. Il secondo dorme sul divano col fratello che gli salta sul petto urlando io, dinosauro, io. Per questo ti dicono il secondo cresce da solo, si adegua, si abitua. Sì, si abitua, come no. Tu convinto di aver vissuto il peggio, le coliche, le pappine, i dentini. Con il secondo ogni volta che dici ok, questo so come si fa, lui cambia le regole. Prima litigavate per chi doveva alzarsi di notte, con il secondo non litigate più. Vi incrociate per casa e vi parlate con le sopracciglia. C'è poco da fare, l'esperienza non serve a fare meglio, serve a sopravvivere con più autoironia. Perché dopo il primo avevi paura di non essere pronto, dopo il secondo hai capito che non lo sarai mai.
0: Ah, vedi? Quindi si va ad abbattere tutto quel cliché che sul secondo sai già cosa fare. Non è così.
1: Non sai nulla, perché ogni figlio è diverso.
0: Okay.
2: Esatto.
1: Quindi credi di sapere le cose, ma in realtà non sai nulla. Devi
2: sì, è una nuova esperienza, sì.
1: E io non riesco veramente... Guarda, io sono, da un lato sono fortunato perché a distanza di poco ne ho avuti 2. Quindi
0: okay.
1: Sono ancora fresco dal cambio pannolino, dalle cose che vivi con il primo. Chi ha figli dopo tanto tempo, secondo me, vive ancora una difficoltà estrema, perché dimentichi le cose.
0: È anche vero però che il primo è maschio, la seconda è femminuccia, quindi qualche differenza magari esiste.
1: Anatomica, sì.
0: Su quello siamo tutti d'accordo. Tu adesso sul cambio pannolino quanto tempo ci metti?
1: Cambio pannolino con la mano sinistra 6 secondi, con la mano destra 2 secondi e mezzo.
2: Bravissimo.
1: Ora ne cambio così tante, ne cambiamo così tante.
2: Ma tu supporti molto la tua compagna, ma ti è capitato o hai avuto voglia di fare quell'esperienza? Sai che adesso ci sono quelle macchine che simulano i dolori del parto?
1: Secondo me non resisterei.
0: Questo
1: un
0: sarebbe
1: secondo.
0: Un bel video,
1: sarebbe...
2: Dovresti farlo.
1: Ti taggo.
2: Ci
0: esatto.
2: Conto.
0: Esatto. Quello...
2: Voglio vedere secondo quanto me... duri, se 2 o 6 secondi come il pannolino.
1: Secondo me sarebbe impossibile. Io credo che l'uomo abbia una soglia del dolore estremamente
2: bassa.
1: Più bassa. Estremamente più bassa.
0: Comunque si vede che tu hai anche una grandissima sensibilità femminile.
2: Molto.
0: Tue sorelle?
1: Io ho due sorelle.
0: Ah, ok. Si io capisce.
1: Sono, sì, vabbè, per me la figura più, una tra le figure più importanti è stata quella di mia nonna.
0: Ok.
1: La madre di mia madre, che è mancata l'anno scorso.
0: Ok.
1: E quindi crescere con lei è stata una botta di vita e di... e di mazzate.
0: Lo capisco, perché anche io ho avuto una nonna materna, la quale ancora oggi sono affezionatissimo, che purtroppo da qualche anno non c'è più. Quindi vabbè, viva i genitori, viva i figli, sempre. Ma lui a questo punto viva pure le nonne.
1: Sempre.
0: Il libro, nel caso vogliate appunto acquistarlo, faccio sempre tutto io. È chiaramente dissacrante, non è un modo per dire che fa tutto lui. Anzi, mi sembra aver capito che tua moglie sia una molto in gamba.
1: È molto molto in gamba.
0: Luigi, tanti in bocca al lupo per tutto. Grazie mille di essere stato con noi qui su Area 101. Luigi Di Razza.
1: Ciao ragazzi.

0: baciata con questo singolo nuovo di Sal Da Vinci, si chiama Poesia e strizza un po' l'occhio all'estate, Samri, giusto?
1: Assolutamente sì!
0: Dai, è stato qui con noi Luigi Di Razza, ancora una volta lo salutiamo, se avete messaggi dopo magari ne leggiamo qualcuno e in ogni caso, essendo venerdì, dopo avremo anche lo sfogo,
1: lo sfogage,
0: la rubrica del Vocalist, insomma un sacco di carne al fuoco, state lì.

0: Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa. Dove andiamo a cena stasera? Per andare sul sicuro scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate troverete quello che state cercando grazie a menu, foto e recensioni reali. E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino ad esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
0: e ti riempiremo di regali. La festa di inizio estate!
2: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101, e il resto ci pensiamo noi.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, Dio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Just gonna stand there.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Allora, su Area 101 abbiamo la canzone che ti fa stare bene.
1: Ed è importante che voi la cominciate a chiedere estiva, perché da lunedì parte la nostra stagione estiva e ci sarà un R101 Enjoy the Summer.
0: Esatto, non so, avete voglia di ascoltare White Christmas? Non è questo il momento,
1: no.
0: Bisogna aspettare qualche mese, ora rivolgetevi a tutto ciò che ha a che fare appunto con la stagione per me più bella dell'anno. Chi è che c'è?
2: Ciao R101, sono Matilde, ho 10 anni e per il mio compleanno stiamo andando al mare io e la mamma. Vorrei ascoltare Black or White

0: Un disco tra i tanti di Michael, insomma, che resta sicuramente nella mente e nel cuore, così come il video, che è forse quello che tecnologicamente parlando in quegli anni, se non erro era il 1990, aveva fatto proprio clamore per la tecnologia utilizzata.
1: Perché oggi sarebbe facile farlo con l'AI, all'epoca non c'erano i dispositivi.
0: Oggi lo facciamo pure noi con un telefono sgamuzzo, ai tempi invece ci volevano secondo me le milionate per fare qualcosa del genere. Va bene, allora fino alle 2 noi siamo qui con i buonazzi di R101, chiamiamo anche gli amici e chiamateli anche voi al rapporto, perché tra un po' faremo la rubrica del vocalist che tanto piace.
1: Io l'amo!
0: C'è Katy Perry!

0: Siete anche voi a scaldare la voce, perché su R101, in particolar modo qui nei Bonazzi, come da qualche settimana a questa parte, vi faremo fare i vocalist della vita vera.
1: Quindi sarete i protagonisti della vita notturna, ma nella versione invece pomeridiana.
0: Esattamente, tra un po' spiegheremo bene com'è, in cosa consiste, anzi, questa rubrica, questo gioco che vi farà comunque sfogare dopo una lunga settimana, diciamo,
1: mi sembra
0: al lavoro.
1: Sembra anche sacrosanto.
0: Ah, direi di sì. Sabri Bambi, Fabio De Vivo, c'è Claudio Randone in regia, c'è Roberta Bussolati alla redazione, poi ci siete voi. L'importante è che ci ascoltiate, che abbiate appunto tra le mani il vostro smartphone, che vi servirà per mandare un sacco di vocali a breve.
1: Sarà indispensabile.
0: Direi, ci sono gli Imagine Dragons, state con noi.

0: Imagine Dragons on top of the world, qui su R101, le 13:04, è venerdì, è tempo di andare a ballare, è tempo di disco dance, Sabri, giusto?
1: Sì, ma la nostra disco dance, Club.
0: Il Bonazzi Club, perché abbiamo una rubrica che abbiamo denominato Sulle Manche, io vi metterei subito una base sotto che faccia capire qual è il mood di questo momento, perché cos'è che devono fare nello specifico?
1: Allora, di solito noi vi chiediamo di raccontarci quello che state facendo in quel momento come se foste dei vocalist. Oggi invece vogliamo unire lo sfogage al vocalist.
0: Okay.
1: Quindi tutte le cose che vi hanno tediato durante la settimana ce le dovete raccontare come se foste dei vocalist. Facciamo un esempio.
0: Vai.
1: Ho preso l'ennesima multa!
0: Esatto! Sulle mani! Perché allora il sulle mani, il saluto al tavolo, oppure il saluto a quelli che sciabolano la bottiglia, secondo me deve essere sempre fatto, perché è il caposaldo del vocalist.
1: Certo, soprattutto è quello che poi aumenta il
0: PIL,
1: cash.
0: Il PIL. È un po' come aumentare le vocali della parola finale. Io ogni tanto, quando sento questa musica sotto, è una questione mia genetica, mi rendo conto, mi prendo bene, quindi dimentico quello che devo dire.
1: Ma va, tanto adesso l'importante è sfogarsi. Tu potrai dire qualsiasi cosa, è l'invito che facciamo ai nostri ascoltatori.
0: Non
1: gliene
0: frega niente a nessuno, perché è giusto che voi vi sfoghiate, ma con fare da vocalist. Quindi allungate le lettere, urlate, dite tutto quello che vi passa per la testa. L'importante è che lo facciate da vocalist. Poi Claudio Randone in regia giustamente vi metterà la base adatta. 331 80 90 101. Aspettiamo solo voi.

0: Dante, Delia, è tempo di tornare al proprio paese perché siamo comunque a metà giugno, quindi l'estate sta per iniziare.
1: Eh sì, ma bisogna prepararsi prima perché ci sono dei costi che salassano l'estate.
0: Esatto, quest'anno ragazzi
1: per
0: i voli,
1: voi che tornate al vostro paese,
0: i voli costano un salasso incredibile, ma non ci basiamo su questo, o quantomeno potete utilizzare questo pretesto per fare il vostro sfogo, ma da vocalist.
1: Giusto, con lo sfogage.
0: Esatto, ma in versione vocalist, vi abbiamo chiesto di farlo quest'oggi, quindi con la voce un po' così, sentiamo.
2: Dai ragazzi, su le mani per il weekend, voglio sentirvi urlare. Vai, si va.
1: Ma questo era di riscaldamento.
0: Era
1: però
0: un intercalare quello che ho sentito bippato, giusto?
1: Sì.
0: Ha detto diga, sì.
3: Sono stata scaricata dopo il primo appuntamento perché appaio stronza e non dolce, sensibile e romantica.
0: Sulle mani! Bello, cioè bello non per te amica mia, perdonaci.
1: Poverina però.
0: Eh sì, però è giusto che ci si sfoghi ed è giusto che si urli come avete fatto voi.
4: Ehi ragazzi, finalmente dopo anni vado a Rocito e ci compriamo un bel appartamento. Mario e Francesca da Reggio Emilia.
1: Bravi e congratulazioni.
0: Su il conto corrente, anzi giù il conto.
1: Bravi, lo dicevano anche i latini, Rogito ergo sum.
0: Esatto. Va bene, allora tra un po' si gioca anche al fine di farmi vincere qualcosa di tangibile, quindi vi conviene tenere il telefono tra le mani. Ma lo sfogo da vocalist continua, continuate a fare i vocalist, continuate a sfogarvi al 331 80 90 101 che dopo ne metteremo altri. Intanto la musica, Somber, questa è 12 to 12.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Si regala perché noi di R101 bussiamo sempre con i piedi. Vuol dire che abbiamo qualcosa tra le mani da consegnare.
2: È qualcosa di molto grande. Due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike, che si terrà quest'anno in Valle d'Aosta dal 3 al 5 luglio, precisamente alla Twill.
1: Esatto, esatto. Darei tutto per essere là, ma per essere sulla mountain bike, si intende a scendere anche io insieme a questi che comunque sono dei mostri sacri. Tra le altre cose regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, ma anche per la risalita con la seggiovia, quindi non vi lasciamo in montagna, andate tranquilli, ma dovete chiaramente scrivere qualcosa a tempo debito, non
2: dovete
1: adesso
2: scrivere,
1: ma solamente quando la Sabri dirà via.
2: R101, la Twill, 331 80 90 101, a partire dal momento in cui ve lo urlerò come se fosse una vocalist.
1: Esatto.
2: 3, 2, 1, andiamo!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
16: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is
2: Anna da Borgo Manero. Ciao Anna.
3: Ciao Fabio.
2: Come stai? Come stai?
3: Bene, bene, grazie.
1: Ottimo. Complimenti.
3: Ciao
2: Anna.
3: Sabrina. Ciao.
2: Allora, ti porti a casa due biglietti per andare a vedere, secondo me, una roba veramente fighissima, Sabri, giusto?
1: Allora, Anna, sabato 4 luglio tu sarai a uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike alla Twill.
3: Sabrina, ciao, grazie, sono molto contenta.
1: Ma fidati che sarà un'esperienza veramente spettacolare, anche perché tu non entrerai solo allo stadio, ma risalerai con la seggiovia e sarai in prima fila al traguardo, quindi godrai dello spettacolo in notturna.
2: Esatto, potrai praticamente, come succede, immagino che so io, al Giro d'Italia, comunque sborracciare con dell'acqua appunto o del cose dei sali minerali.
1: Ovviamente
2: addosso.
1: Tu per portarci con te taggaci, tagga R101, fai tanti video.
2: Esatto, certo, ti porti con te Anna?
3: Porterò un amico, Michele.
2: Ah, un amico?
1: Un amico?
2: È un amico?
3: Un mio amico.
2: Va bene.
3: E Michele.
2: Senti Anna, siccome noi siamo nel bel mezzo comunque del nostro gioco da vocalist, io vorrei che tu esprimessi tutta la tua gioia come lo farebbero appunto i vocalist in discoteca. Che dici? Ti va?
1: Anche perché noi abbiamo capito dalla nostra redattrice Roberta Bussolati che tu abiti vicino a un locale famosissimo.
2: Il Phenomenon, giusto?
1: A Borgo Manero. Esatto. E allora devi assolutamente lanciarti in questo sfogage.
2: Ti mettiamo la base giusta al volo.
3: Sì, dai.
2: Vai Anna, vai.
3: Sono stonata.
2: Vai.
3: Grazie ragazzi, siete straordinari, grazie di questo bel regalo.
2: Grande Anna, ci
1: bravissima.
2: Vediamo in Valsesia per fare rafting, ciao.
3: Grazie, un bacione a tutti e due.
1: Ciao.
0: R101.

0: Belong Together qui su R101 alle 13:35 minuti. Riprendiamo un po' il mondo della dance, il mondo della discoteca, il mondo dei vocalist.
1: Con i nostri Bonazzi Vocalist.
0: Esatto, il Bonazzi Club, cosa che abbiamo imbastito da qualche settimana a questa parte, che vi mette nella condizione di tornare un po' ai tempi in cui andavamo a ballare e sentivamo le frasi fatte dei vocalist. Ma oggi abbiamo messo un surplus, cioè oltre a farvi fare i vocalist, vi facciamo sfogare, come giusto che sia, Samri.
1: E certo, quando è il venerdì, prima di iniziare il weekend, bisogna sfogarsi, così.
0: Ma così.
2: Ragazzi, mi hanno appena rotto lo specchietto della macchina.
0: No.
2: Quindi voglio vedere tutti gli specchietti al cielo. Tutti gli specchietti, voglio vedere tirati su, voglio vedere un mare di specchietti. E la festa abbia inizio, su!
1: Li vuole vedere per poi bilanciarsene uno anche lui.
0: Giusto, sullo specchietto. Sentiamo 19 voi.
3: 19 giugno 2026, sono tornata, la riunione è finita, evviva!
0: Sì!
3: Sulle mani!
0: Ne abbiamo ancora un altro, vai, vai!
4: Mattina io ho vinto! Dammi il regalo! Pau! E non ho risposto al telefono!
1: Aia!
0: C'è un incidente diplomatico in corso.
1: Eh sì, aveva vinto Dammi il regalo nella banda di R101 e non ha risposto al telefono. Dai, sarà per la prossima.
0: E come si suol dire, mo ci organizziamo. Però, nel caso vogliate ancora una volta fare voi i vocalist, mi raccomando, voce impostata. Urlate cose a caso, ma soprattutto sfogatevi magari per qualcosa che vi è successo in questa settimana.
1: Al 331 80 90 101.

0: cosa fai questa sera? È comunque una domanda non impertinente al fine di scatenare un appuntamento. Il nuovo singolo di Noemi.
1: Io vado al concerto dei Gatto Panceri.
0: Stasera?
1: Sì,
0: al concerto di Gatto Panceri. Voglio saperne di più, magari me lo dirai dopo, ma prima un vostro messaggio da vocalist.
2: Vai con il classicone.
0: Vai.
2: Dai ragazzo, metti il gettone, via si parte e occhio alla 23, guarda la biondina, occhio, arriva, vai.
1: Io non ho capito se sta in discoteca o sul Tagadà, però va bene uguale.
0: Tante volte le cose si mischiano e ti assicuro che sul Tagadà io tacchinavo parecchio, Sabri.

0: divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sogni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La canzone che stare bene.
7: Wow! Ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
8: E questa volta noi siamo qua per farvi l'ennesimo appello accorato. Chiedetela estiva, perché lunedì noi festeggeremo Enjoy the Summer, tutta la radio, ma trasmetteremo canzoni che vi fanno stare bene estive.
7: Quando pensate a una canzone estiva, sappiate che dovete sentire nel naso quel non so che di materassino, cioè quella gomma che senti quando vai a gonfiarlo.
8: Oppure un po' di sabbia addosso.
7: Sì, quel mondo là, chi è che c'è?
9: Ciao Radio 101, una canzone che mi farebbe stare bene è Wonderwall degli Oasis.

0: degli Oasis qui su R101. Per quanto mi riguarda, il mio pezzo preferito degli Oasis.
1: Bene.
0: È una di quelle robe, tra l'altro, quando sei ad un festival, a me è successo sabato scorso a Firenze Rocks, che Giuseppe Milano me l'ha messo e io ho fatto cantare tutta la gente Wonderwall, ed è sempre molto emozionante.
1: E ti sei emozionato, vedi?
0: Sì, ma non ho fatto il vocalist, perché intamarrire un pezzo così anche no. Va bene, questa era la canzone che ti fa stare bene. Noi invece abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di messaggi.
1: Vai!
2: Ciao ragazzi, non vedo l'ora che torni l'inverno, perché mi sono già rotto le palle di sto caldo. Ciao!
0: Quelli che non sopportano, vedi, il caldo. Io invece, quando arriva l'inverno, l'unico piacere che ho è andare in montagna a fare snow.
1: No,
0: resto,
1: io sono come il nostro ascoltatore.
0: Non ti piace l'estate?
1: No, perché se meno

0: City Self-Aware qui su R101 per andare a chiudere una settimana intera dei bonazzi di R101. Sabri, cosa farei questo weekend?
1: Andrò al concerto di Gatto Panceri, porterò mia mamma al sushi perché ha avuto una voglia improvvisa di mangiarne.
0: Calla.
1: Poi domenica relax e lunedì risorgerò con Procediamo i Bonazzi.
0: Esatto, perché la Sabri, ragazzi, su questa radio, e se lo merita, è in onda per 8 ore al giorno. 3 con Procediamo, 2 con i Bonazzi e 3
1: di
0: Replica
1: Notturna.
0: Va bene, salutiamo e ringraziamo appunto Claudio Randone in regia, Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione. Noi cercheremo di riprendere un po' le forze in questo weekend. Voi divertitevi, spaccatevi in due, ma non guidate, mi raccomando.
1: Buon weekend!
0: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Scontro fra Trump e Meloni dopo il G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, ha rivelato il presidente americano al corrispondente di La 7. La replica della premier sui social: si è inventato tutto, io e l'Italia non imploriamo mai. Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Washington e Teheran, previsti oggi in Svizzera dopo la firma del memorandum d'intesa. La nuova escalation in Libano mette in pericolo l'accordo. Continuano i raid israeliani nel sud del paese. Nella notte, 18 morti e 33 feriti. Studenti oggi alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di quintiliano. Non accadeva dal 2013. Allo scientifico, un problema di matematica sul lago di Bracciano e uno studio di funzione. Tragedia nella notte a Siracusa. In uno scontro tra due moto ha perso la vita a un 15enne. Giunto in condizioni critiche in ospedale, è morto durante un disperato intervento chirurgico. Feriti altri due giovani, uno di 18 anni è ricoverato in rianimazione. Sull'incidente indaga la polizia. A Brescia ha arrestato un nigeriano di 29 anni, ha tentato di strangolare due bambini in un parco. Uno aveva appena 3 anni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, avviate le procedure per l'espulsione. Calcio in lutto per la morte di Igor Protti, ex bomber della Serie A, mancato stanotte a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Ad annunciarlo la famiglia, che sui social ha diffuso il suo ultimo saluto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Amici, giovedì, anzi venerdì pomeriggio qui su R101, venerdì, certo che sì, 19 giugno, inizia il Good Times, ciao a tutti, Marco Santini, Paride in regia, oggi solo soletto, senza la mia socia Melita, che saluto, che in questo momento so mi sta ascoltando direttamente da una lussuosissima barca, insomma lei insieme a un'altra sua amica che salutiamo, Eleonora Pedron, insomma sono lì, credo in zona Calabria, adesso non diamo troppe coordinate, onde evitare che poi arrivi qualcuno. Sì, e niente, quando uno ti manda una foto da una barca con questo mare cristallino, amici, voi nei miei panni cosa fareste? Ditecelo, 331, ditemelo, 331, 80, 90, 101. Cioè, quali sono le soluzioni? Uno, o dici, ah, che bello, buone vacanze, buon weekend, oppure la mandi

0: Baby Wood, The Prick, Robin Schulz, per cominciare allora il nostro venerdì pomeriggio insieme qui sulla radio che vi fa stare bene, sulla radio che vi fa respirare anche un po' la marcia di avvicinamento all'estate. Lunedì ci sarà la nostra festa di inizio estate, quindi non perdetevela con tante sorprese, tante novità, tanti giochi, tanti regali, lo studio che si trasforma e diventerà quasi una sorta di dispiace, insomma, lunedì scoprirete tutto quanto. E voi al 331 80 90 101 che già ci siete, chi è?
1: Brava Melita, tu sì che fai bene a goderti la vita. Al massimo, se sei un po' in carenza, vendi una delle 27 case che hai e ti fai altri weekend in yacht. Dai, brava Melita,
0: incredibile.
1: Buon weekend, Santini.
0: Grazie. Anche se in realtà l'assenza oggi di Meli mi consente di agganciarmi un po' a quella che è la domanda che vi sto per fare e anche al tema della nostra polemica, che arriverà, sì, anche oggi alle 15, come sempre, qui su R101, ed è lo smart working, perché qualcuno mi ha detto, guarda che Melita, me l'hanno scritto, in realtà sta facendo smart working dalla barca in Calabria.
2: Non è vero,
0: perché se fosse così, noi avremmo adesso un collegamento dalla barca, invece non ce l'abbiamo, quindi non è in modalità smart working. Però lo smart working sarà il tema della polemica. E allora la domanda che vi sto per fare al 331 80 90 101, essendo a maggior ragione venerdì, è questa. Allora, attenzione amici, avete la possibilità di fare smart working da qualsiasi parte, ovunque, nel mondo in generale, ok? Del vostro mestiere, qualsiasi esso sia, dove scegliete di andare? Cioè un posto dove dire, lì faccio smart working, faccio il mio lavoro da lì, perché lì so che potrei dare di più, potrei essere più performante, insomma, eccetera, eccetera, eccetera, ok? Quindi facciamo questa sorta di viaggio, 331 80 90 101, avete la possibilità, lo ripeto, di fare smart working da qualsiasi parte del mondo dove andate.

0: Lavini su R101. Sorry, scusa, lo sento. C'è il Good Times 14:14. Parliamo di smart working. Vi abbiamo chiesto: avete la possibilità appunto di fare smart working da qualsiasi parte del mondo? Dove lo fareste? Dove andreste? 331-8090-101 è anche un modo per sognare, fantasticare, di svolgere la propria attività in giro, in posti meravigliosi. Ricordiamo, smart working è tradotto, cioè poter fare il mio lavoro, qualsiasi esso sia, ovunque in generale. Sentiamo voi.
1: Non so cosa significa fare smart working perché faccio le pizze, però se potessi fare smart working di pizze da qualche parte del mondo mi piacerebbe tantissimo farle sulla spiaggia di Tenerife. Fantastico. Elvira da Fiuggi.
0: Brava Elvira, cioè il concetto è quello lì, anche se tu chiaramente faresti più fatica a fare le pizze in smart, però è sognare di poter prendere, diciamo, il forno della tua pizzeria e spostarlo in un posto come Tenerife. Per esempio Omar da Cernusco sul Naviglio dice: lo smart lo farei da Santo Domingo sotto una bella palma con tanta vitamina R, che non è la vitamina C, ma è un'altra vitamina. Va bene, 331-8090-101, poi tra un attimo vi sentiamo ancora. E la polemica invece ci porterà in provincia di Lecco, amici, dove il caso di oggi riguarda una persona a cui è stato concesso di fare smart working da un posto meraviglioso.

0: End of Beginning, Joe su R101, il Good Times. La nostra domanda: avete la possibilità di fare smart working da qualsiasi parte del mondo, dove andate? Sentiamo.
1: Uè Santini, sì. Non vorrei fare il polemico, ma lo smart working non lo possono fare tutti, tipo chef, fabbro, panettiere.
0: Ma appunto, bisogna sognare, la fantasia, fantasticare.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Attenzione, grande promo da Teddy.
11: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
12: R101.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101, venerdì pomeriggio 14:28, c'è il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Paride in regia. Parliamo di la possibilità, insomma, di fare smart working da qualsiasi parte in giro per il mondo. Vi abbiamo chiesto dove andreste a svolgere la vostra professione. Ve lo stiamo chiedendo perché alle 15 durante la polemica andremo in provincia di Lecco e parleremo di un dipendente che ha avuto la possibilità di svolgere la sua attività in un posto meraviglioso, ma ha scatenato un sacco di polemiche. Ovviamente state con noi e capirete il motivo. 331 8090 101, sentiamo invece voi dove vorreste farlo questo lavoro da remoto, perché qualcuno, un amico giurista che sta ascoltando, ha detto: ragazzi, si può anche chiamare lavoro da remoto. Vero.
1: Io faccio la docente sia a scuole superiori sia per i corsi di formazione per adulti, ma se avessi la possibilità di fare smart working sicuramente sulla spiaggia dei Coniti di Lampedusa. Lì forse internet non arriva, no. Ciao dalla Sicilia.
0: È un posto meraviglioso. Ancora
2: ciao. Io potessi fare smart working sceglierei sicuramente un posto paradisiaco tipo l'isola di Tikeau in Polinesia. Wow, tanta segno. Roba. Ciao da isola, Sara da Torino.
0: Ciao Sara, isola di Tikeau, credo, sì.
3: Polinesia. Ciao, sono Laura. Io smart working lo faccio già da qualsiasi parte del mondo, perché lavoro sempre in smart working e quindi viaggio e lavoro, quindi mi capita di farlo da qualsiasi parte.
0: Ecco, la domanda adesso, Laura, tu che fai il tuo lavoro sempre in giro per il mondo, in questo preciso momento, con tutto il casino che abbiamo sentito in questo vocale, dove eri a registrare? In una ferrovia, dove stavi? 331 8090 101, dove fareste smart working per quel che riguarda il vostro lavoro?

0: Alex Warren, R101, il Good Times, qui con tutti voi, 331 80 90 101, ci state dicendo e rispondendo a questa domanda: avete la possibilità di fare smart working o lavoro da remoto da qualsiasi parte del mondo, dove andreste a svolgere la vostra professione? 331 80 90 101, insomma, vi abbiamo chiesto anche di usare la fantasia.
1: Allora, vai. Io ho una lavanderia, quindi di questi tempi farei volentieri smart working al Polo Nord, così almeno non mi sudo 7000 camicie.
0: Ti capisco bene, la stireria con il caldo che fa. Poi sentiamo ancora qualcuno, vai.
2: Uè, Santene!
0: Sì.
2: Il maniscalco, vuoi che faccia il smart working?
0: Allora, il maniscalco che si occupa dei cavalli, per esempio, potrebbe andare in Indonesia. C'è un'isola che si chiama Sumba, meravigliosa, che ha una caratteristica: è piena di cavalli selvatici che corrono lungo la spiaggia, e lì direi che il maniscalco potrebbe tranquillamente fare il suo lavoro. E c'è anche qualcun altro che scrive: potendo fare smart, quindi spostare interamente la fabbrica dove lavoro, cioè Mirafiori, dice la delocalizzerei, quindi farei smart direttamente a Livigno, perché ragazzi le alte temperature per certe attività sono insopportabili. Intanto la musica nuova, Baby K.

0: Luca Macarena su R101 Baby K. E voi che ci dite, insomma, dove fate smart working in giro per il mondo, potendo ovviamente fare questa cosa, vai.
1: Santini, ciao, sono Diego, io faccio l'imbianchino, mi piacerebbe andare a fare smart working
0: sì.
1: A Cuba, a pitturare le palme.
0: A pitturare le palme.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.
3: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond!
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
22: Sì, certo.
23: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: canzone che ci e vi fa stare bene qui su R101, l'appuntamento che torna sempre ogni ora. Spazio a voi e alle vostre canzoni.
1: Vorrei dedicare a mio figlio la canzone di Venditti, La notte prima degli esami. Grazie.

0: Torello Venditti, notte prima degli esami su R101 e ovviamente un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ieri hanno iniziato l'esame di maturità e grazie a voi che ci fate riascoltare canzoni come queste. 3318090101 è il numero per appunto dirci quali sono le vostre canzoni, a maggior ragione quelle dell'estate che vi fanno stare bene. E adesso invece torniamo alla nostra domanda, avete la possibilità di fare smart working da qualsiasi parte del mondo? Vi abbiamo chiesto dove andreste a svolgere la vostra attività.
1: Vai. Buongiorno, costruisco yacht. Quella. E dentro questi yacht ci saranno 50

Le 15 in punto sempre su R101 inizia, amici, la nostra immancabile polemica come sempre nel Good Times, è solo qui sulla radio che vi fa stare bene. Marco Santini con voi, ciao a tutti. Oggi sono senza la mia socia Melita, che tornerà però lunedì, c'è Pari in regia. Ci siete già tutti voi al 331 80 90 101, vi siete già fatti sentire, pronti ovviamente a partecipare alla polemica che come sempre vi insomma chiederà di dirci cosa ne pensate, da che parte state a proposito di questo dipendente che ha avuto, gli è stato concesso lo smart, ma siamo in provincia di Lecco, questa notizia sta facendo poi il giro dell'Italia e capirete tra un attimo, se avete la pazienza di stare qui con noi, il perché. Intanto direi che possiamo come sempre ricominciare con la nostra musica, quella che vi accompagna e vi fa stare bene. In arrivo ci sono i Bastille e questa è Pompei.

0: Pompei, Vassile, R101, il Good Times, 15.04 e come sempre sta per arrivare tutti i pomeriggi a quest'ora. Chi ci segue lo sa, la nostra immancabile
1: polemica,
0: sì, una notizia su cui si basa il nostro grande dibattito aperto, libero e senza censure a tutti. 331-8090-101 è il numero ovviamente per partecipare. Oggi vi portiamo in provincia di Lecco, da dove arriva questa storia. Parliamo di un dipendente comunale.
1: No,
0: vabbè, un dipendente comunale. Sì, potrebbe fare un po' la differenza. Comunque, un dipendente comunale in smart working a quasi 8.000, e dico 8.000 chilometri di distanza e un mese intero di attività lavorativa dal 30 maggio al 30 giugno. Stanno quasi per finire, amico dipendente del comune. Te lo dico perché, insomma. Direttamente dalla Repubblica Dominicana. Sta facendo molto discutere a Calolzio Corte la decisione dell'amministrazione comunale di concedere questo periodo di lavoro a distanza ad un dipendente comunale, tra l'altro assunto di recente. L'uomo ha chiesto appunto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile e il sindaco, essendo questa una esigenza privata e personale, ha pensato bene di avallare questa cosa e quindi, insomma, utilizzando le ferie che questo dipendente aveva a disposizione più lo smart, è uscito fuori un bel mese, un mese di vacanza. E lui non è un personaggio qualsiasi, è il responsabile dell'ufficio tecnico lecchese. Aia! Aia! E ovviamente le opposizioni dicono: ma insomma, come si fa? Ma è possibile questa cosa? È giusto o è sbagliato? Questo invece ve lo chiedo io. Che ne pensate, amici? Da che parte state? Entrate in questa storia, immedesimatevi o da una parte o dall'altra. C'è un dipendente, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, che chiede un mese di smart working nella Repubblica Dominicana. E gli viene concessa questa cosa. Sì, esigenza personale, poi capiremo. Però avviene. Vi sembra strano? Vi sembra normale? Ci sta? È tutto nella norma? È regolare oppure no? Non è possibile questa cosa. Dai ragazzi, alziamo la Claire subito, via, pronti, così 331-8090-101 e facciamo entrare le vostre opinioni liberamente, i vostri pensieri, perché qui, durante la polemica, questo facciamo, è un dibattito libero e aperto. 331-8090-101, diamo il via anche questo venerdì alla nostra polemica.

0: Harry Styles su R101 American Girls, la nostra polemica. Oggi ci stiamo occupando di questo dipendente comunale della provincia di Lecco in smart working dai Caraibi, per la precisione direttamente da Santo Domingo. È polemica, tra l'altro lui ha assunto da poco, insomma si fa un bel mese di vacanza, di smart dal 30 maggio al 30 giugno, utilizzando le ferie e il lavoro agile, il cosiddetto smart working. Ovviamente le opposizioni chiedono spiegazioni, il sindaco dice esigenza privata, tutto regolare. Aggiungerei che insomma la motivazione pare sia che la moglie e le due figlie minori, cittadine della Repubblica Dominicana, dovevano rientrare temporaneamente in patria e quindi lui ha chiesto di fare questa cosa. Mi verrebbe da dire, potevano anche magari andare da sole loro, cioè nel senso non c'era proprio così bisogno, però fatto sta che gli è stata concessa questa cosa e vi stiamo chiedendo cosa ne pensate, da che parte state. Cominciamo.
1: Ma se è legale, beato lui che lo può fare, non so cos'altro dire se non invidia pura. Simona dalla Spezia.
0: Ciao Simona, invidia pura, lei dice.
2: Ciao a tutti, Francesco da Firenze.
0: Ciao.
2: Ma io penso che l'unica differenza sia se svolge il suo lavoro in maniera uguale, sì, sia in ufficio sia in smart working, può essere ovunque. Avrebbe fatto meglio andare in Thailandia, perché così col fuso orario la mattina ce l'aveva libera ed era più tranquillo.
0: In effetti qui è anche specificata questa cosa, lui ha dovuto spostare l'orario dal pomeriggio alla sera per via proprio del fuso orario, perché non è compatibile chiaramente Italia Santo Domingo, no?
3: E poi si parla male dei dipendenti pubblici che non lavorano mai e sono sempre a casa. Ma secondo te è corretto? Ti prendi le ferie, o te le prendi prima o te le prendi dopo, e il resto fai un mese di smart working e sei sempre in vacanza. Male che vada, lavori qualche ora al computer, poi sei di nuovo al mare, dove cacchio vuoi tu? Scusate il termine, non esiste. Io sono un dipendente pubblico, purtroppo devo essere presente.
0: Ecco, vedi, testimonianza live sul campo di un dipendente, di un collega, no? E quindi dice, non è possibile, non si può fare questa cosa. 331-8090-101 è scattata chiaramente e si è già bella infuocata la nostra polemica che riguarda questo dipendente comunale in smart working da Santo Domingo, un mese da quelle parti. Che ne pensate? Giusto o sbagliato? 331-8090-101. Quando

0: Si chiama Canzone Estiva, lei è Annalisa su R101. La polemica invece riguarda il responsabile dell'ufficio tecnico di questo comune lecchese in smart working da Santo Domingo. Che ne pensate?
1: Sai Santini cosa penso? Che lui è un gran fenomeno, un gran furbone, e che gliel'ha dato è un gran puntini puntini.
0: No. Andiamoci piano, continua la polemica.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
16: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: R101 Meteo.
20: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvolosità in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, con sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadici nell'Appennino centrale e nell'interno della Calabria. In serata i temporali insistono sulle Alpi, ma non si escludono alcuni rovesci anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra 28 e 35 gradi. Afa in aumento in Val Padana, venti per lo più di debole intensità a regime di brezza, raffiche durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con Ristora.
21: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Puff Daddy su R101 15:28, state ascoltando il Good Times e siamo in piena zona polemica per chiudere la nostra settimana in bellezza. Si parla di responsabili di questo ufficio tecnico del comune lecchese in provincia di Lecco in smart working dai Caraibi, dalla Repubblica Dominicana, e monta, sale la polemica, ma non tanto perché la facciamo noi, perché le minoranze di quel comune chiedono spiegazioni al sindaco e dicono: com'è possibile che questo dipendente comunale lavori in smart per un mese per esigenze personali? Il sindaco fa sapere perché lui deve seguire la moglie che è dominicana insieme ai bambini ai Caraibi, tra l'altro con un con un cambio di orario, insomma, per il fuso orario, quindi c'è da un po' modificare tutta una serie di questioni, insomma, e tanti si chiedono: ma è possibile fare questa cosa visto che il regolamento del comune dà la possibilità di fare smart ma solo all'interno dei confini nazionali? C'è anche questa cosa che va aggiunta. Che ne pensate voi, amici? Da che parte state? 331 80 90 101, vi ascoltiamo come sempre liberamente tutti quanti. Vai,
1: ciao,
0: vai
1: a tutti. Ciao. Io sono un tecnico comunale e per ecco, me vedi, è impossibile pensare di fare un mese di ferie, veramente impossibile, quindi non capisco come questo collega abbia potuto lasciare sguarnito il suo ufficio per un mese, oltretutto un ufficio come quello del Comune di Lecco, quindi con una certa importanza.
0: Lui è anche lui un dipendente, quindi insomma comunale, quindi uno che immagino un po' ne sappia, si fa domande e si chiede. D'altronde, ragazzi, quando le notizie arrivano alla cronaca nazionale, non è che ce le inventa noi, cioè vuol dire che è successo qualcosa e quindi sale e monta la polemica. Poi,
2: il problema è: fai un lavoro smart working, è lecito? Sì, si può fare, l'ufficio tecnico può fare un lavoro di smart working, benissimo. Che sia Santo Domingo, sulla Luna o l'isolato di fronte, non fa nessuna differenza.
0: Bene, lui dice: se si può fare questo lavoro di smart dovunque tu sia, non fa nessuna differenza.
3: Alla fine ha chiesto solo un mese, non un anno, per cui io credo che se gliel'abbiano concesso ha fatto solo bene, l'importante è che faccia il suo lavoro rispettando quello che è il criterio del proprio lavoro, insomma.
0: Bene, bene, ancora.
4: Ma scusate, se lui fa il suo lavoro, che sia a Santo Domingo o a Lecco o da un'altra parte, che problemi ci sono? Se il sindaco va bene così, l'importante è che svolga il suo lavoro. Anche quelli che lo svolgevano da casa non è detto che fossero stati a casa. È un po' di invidia nostra invece, e parlo da ex dipendente pubblico. Ciao Aldo da Treviso.
0: Ciao Aldo da Treviso. Quindi secondo lui quelli che non sono d'accordo con questa cosa o che comunque insinuano qualcosa sono semplicemente invidiosi. Continua la polemica, amici, che ne pensate? Diteci voi. 331 80 90 100.

0: 5 su R101, la nostra polemica di oggi. Ci stiamo occupando di questo responsabile dell'ufficio tecnico di un comune in provincia di Lecco in smart working dai Caraibi. Insomma, le minoranze di questo comune chiedono spiegazioni alla deroga al regolamento del comune, che invece prevede che sì, si possa fare l'attività lavorativa in smart, ma rimanendo nei confini nazionali. Invece a lui è stato concesso un mese di smart nella Repubblica Dominicana per accompagnare la moglie e i bambini. Che ne pensate voi?
1: Se il lavoro lo fa un mese, un giorno e tutto, ben venga, ma magari tutti.
0: Ma magari tutti, dice.
2: Secondo me c'è di mezzo tanta invidia.
0: L'invidia.
2: Perché se lui raggiunge dei target che sono stabiliti, in questo caso dal comune, e riesce a portare a termine tutto quello che lui farebbe stando in presenza, non vedo il motivo per cui non potrebbe lavorare smart working.
0: L'importante, dice, è portare a casa il risultato, no?
3: Ma se c'è un regolamento comunale che vieta lo smart working al di fuori dei confini nazionali, quindi quel collega non è a posto. Tantomeno il sindaco, penso, secondo il mio parere, a meno che faccia cambiare il regolamento del comune e estenda lo smart working su tutto il pianeta.
0: Smart working in tutto il pianeta, terracque e non solo. Va bene, è finita pari della polemica? No, e allora continuiamo.
4: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping. A Mendrisio, in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping. Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi. Approfittatene di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Foxtown, shop like a fox.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.
0: L'appuntamento che sta per arrivare è quello con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni che ci potete segnalare anche adesso, come ovviamente con un messaggio vocale, sempre al nostro numero 331 80 90 101. Adesso, velocissimi.
15: Jerry Calà per Seat, prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
24: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
25: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
26: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
27: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
28: E i consumi?
27: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
29: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
30: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
30: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
30: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
30: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
30: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
31: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
32: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
33: Devi trovare il prezzo migliore?
31: Devi semplicemente andare su deghi.it.
34: Devi scegliere, cliccare
33: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
32: Devi provarti.
33: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: E altro appuntamento in arrivo su R101 con la canzone che vi fa stare bene. Poi tra un attimo andiamo a chiudere la nostra polemica. Vai.
1: La canzone che mi fa stare bene è Little Steven con Beetle Fruit. Ciao Luca da Chiavari.
0: Ciao.

0: Little Steven, Bitterfruit, R101, una canzone, un'altra canzone che ci fa stare bene, un'altra delle tante canzoni che ci segnalate voi al 331-8090-101, continuate a farlo in vista anche dell'estate. Vi chiediamo appunto di mandarci le canzoni dell'estate che vi fanno stare bene. E a proposito d'estate, non perdetevi lunedì la grande festa d'estate di R101, che c'è e sempre torna tutti gli anni con insomma le più belle canzoni dell'estate, lo studio che diventa e si trasforma, giochi, regali, insomma non perdete la nostra festa lunedì qui su R101. Andiamo invece a chiudere la polemica di oggi. Ci siamo occupati di questo dipendente comunale di questo comune in provincia di Lecco, in smart working dai Caraibi, dalla Repubblica di Santo Domingo. Per un mese ha chiesto questa cosa per accompagnare la moglie domenicana insieme alle due figlie minori. Il sindaco dice ok, puoi farlo, per esigenza privata gli è stata concessa questa cosa, e quindi modificare un pochino anche il regolamento del comune che invece non prevedeva lo smart working al di fuori dei confini nazionali. Ma monta la polemica, perché insomma le opposizioni del comune dicono ma com'è possibile questa cosa, e quindi vi abbiamo chiesto che ne pensate voi.
1: Ma io direi semplicemente beato lui che può farlo, anzi se qualche ingegnere di non so che tipo mi brevetta dei modi per fare delle ecografie ginecologiche ostetriche a distanza ne sarei felice, così lavorerei anche io a distanza e andrei a Santo Domingo, ci andrei pure io. Alla fine l'importante è che si lavori, e se lui il suo lavoro comunque lo fa bene può stare dove vuole. Claudia da Bergamo.
0: Ciao Claudia da Bergamo. Devo dire, in tanti comunque state dicendo un po' questa cosa viva, insomma lo smart working, perché poi alla fine quello che conta è portare a casa il risultato. Noi invece portiamo a casa questa polemica, che ritorna ovviamente come sempre la prossima settimana lunedì solo qui nel Good Times su R101.

Bossa nostra Gaia, la sua nuova qui su R101, 15:59. Solitamente, insomma, a questo punto ci sarebbero stati i saluti, ma invece no, andiamo a chiudere questa nostra settimana un'altra ora insieme, quindi state con noi qui nel Good Times e tra poco, amici, si giocherà. E abbiamo bisogno di tutti voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tensione tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump su Meloni. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei. La Premier replica: sono allibita, affermazione del tutto falsa. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà di Mattarella e della politica. Tajani annulla il viaggio a Miami. Dopo che l'Iran ha addossato agli Stati Uniti la responsabilità delle azioni militari israeliane in Libano, Reuters annuncia: Hezbollah e Tel Aviv concordano un cessate il fuoco. Intanto l'Iran precisa: per passare Hormuz va chiesto il nostro permesso 48 ore prima. Quasi 9 miliardi di euro raccolti con il BTP Italia Sì, lo annuncia il Ministero dell'Economia a 5 giorni dalla prima emissione. Oltre 281 mila contratti registrati, confermato il tasso minimo garantito all'1,60%. Momenti di terrore nei giorni scorsi a Brescia: un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, uno di soli 3 anni. In evidente stato di alterazione è stato immobilizzato da un passante e arrestato. A precedenti per avviate le procedure di espulsione. Maturità, secondo giorno, quello delle prove di indirizzo. Al classico latino una versione di quintiliano, allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione, a scienze umane traccia sull'intelligenza artificiale, al linguistico sui giochi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21, Stati Uniti Australia, poi seguiranno Scozia Marocco, Brasile Haiti e Turchia Paraguay. La scorsa notte il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, il Messico 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 16, R101, ciao a tutti, Marco Santini, qui con voi, pari di regia, un'altra ora del Good Times. Ci siamo lasciati da poco alle spalle la nostra polemica che ha chiuso questa settimana. Ce ne saranno altre, perché la polemica, figurati, non dorme mai, nemmeno nel weekend. Lunedì si riparte, ma adesso è il momento, in quest'ora, diciamo, bonus che abbiamo in più, di giocare con voi. Abbiamo ritirato fuori dal cassetto un altro dei nostri vecchi giochi, quando questo programma durava tre ore, un giochino che si chiama Aggiungi un altro titolo. Vi spiego ovviamente come giocare e partecipare tra un attimino. Se siete nuovi ascoltatori, segnatevi solo il nostro numero 331 80 90 101 per contribuire a questo gioco anche voi. Facciamo che adesso, però, dopo tutto questo cappello introduttivo, ricominciamo dalla musica, e con lui Ed Sheeran.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Photograph Ed Sheeran, R101, 16:07, il Good Times. E adesso, amici, è il momento di giocare ad aggiungi un altro titolo. In che cosa consiste questo momento? È facilissimo. Vi diamo il titolo di una canzone, noi ve lo diamo, il titolo di una canzone famosissima, in questo caso un pezzo che vinse nel 1987 il Festival di Sanremo, e vi chiediamo a questo titolo di questa canzone famosissima di aggiungere voi un altro titolo di un'altra canzone, in modo tale che questi due titoli vadano a formare una frase che abbia una logica, che abbia un senso compiuto. Il titolo che voi aggiungerete lo potete posizionare o prima o dopo di questo titolo che vi stiamo dando noi, che fa così. Ragazzi, 1987, il trio Ruggeri, Morandi, Tozzi, Si può dare di più. Quindi, utilizzando il titolo di questa canzone, si può dare di più. Vi chiediamo al 331-8090-101 con un vocale, quindi se vi va e avete voglia e siete intonati, ma anche se non lo siete, di cantare e aggiungere il titolo di un'altra canzone, in modo tale che si possa capire che unendo i due titoli esca qualcosa che abbia una logica. Tipo, per esempio, Si può dare di più, non ce l'ho, me l'ero preparato. Si può dare di più, pare, aiutami, certo, Non buona domenica, per esempio. Cioè, un titolo di un'altra canzone non ce l'abbiamo, non ci siamo preparati, ma è il bello della diretta. Sicuramente voi saprete fare meglio di noi. 331-8090-101, aggiungete un altro titolo a Si può dare di più. Aspettiamo i vostri vocali.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif R101. Abbiamo iniziato allora a giocare a questo momento chiamato Aggiungi un altro titolo. Noi vi diamo il titolo di una canzone famosissima, com'è questa. Esatto, e vi chiediamo di aggiungere un altro titolo, solo il titolo di una canzone, in modo tale da far, diciamo, uscire fuori qualcosa che abbia una logica. Il titolo, il vostro titolo, lo potete anche piazzare prima del nostro.
2: Si può dare di più, soldi, soldi, io volevo solo soldi.
1: Mahmood, bene, questo era solo giusto un piccolo esempio. Tra poco vi ascoltiamo tutti al 331 8090 101.

0: 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
0: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente a soli 449 euro fino al 2 luglio da Comet.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Una produzione Top Ten Group.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Jerry Calà per Seat, prima...
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
20: Just gonna stand there.
21: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mary J. Blige, Family Affair, R101, venerdì pomeriggio 16:26, c'è il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini qui con voi, pari di regia. E stiamo giocando ad aggiungi un altro titolo, ve lo spiego se avete acceso la radio da pochissimo. Come fare per partecipare? Facile, 331-8090-101, questo è il numero per mandarci i vostri vocali e per aggiungere il titolo di un'altra canzone. Uno ve l'abbiamo dato noi e fa così. Si può dare di più, canzone storica del 1987. A questo titolo vi abbiamo chiesto di aggiungere un altro titolo di un'altra canzone in modo da formare qualcosa che abbia una logica e che ci faccia ovviamente anche divertire. Potete piazzarlo prima o dopo, il vostro titolino. Quindi come volete, possiamo cominciare ad ascoltarvi, siete tantissimi. Vai pari!
1: Si può dare di più, vado al massimo. Marina da Savigliano, ciao
0: Marina. Poi è bello perché vi state proprio impegnando anche nel cantare. Sentiamo.
2: In questo mondo di ladri si può dare di più.
0: Ecco, ci manca pure quello. Poi
3: si può dare di più. Vasco Rossi
0: ha fatto un pezzo che si chiama quindi ci sta.
4: Si può dare di più, sinceramente. Gloria Dalodi.
0: Brava Gloria, senti che è anche proprio bella intonata, brava.
5: Si può dare di più, a me mi piace il blues.
0: Pino Daniele, a me mi piace il blues. Va bene, ce ne sono altri, continuate, tra poco vi ascoltiamo tutti. 331-8090-101, insomma, aggiungete un altro titolo a questo. In modo da creare, insomma, qualcosa che abbia una logica e, perché no, che sia anche divertente. Continua la musica, c'è il Giova, Tutto l'amore che ho.

0: Cat Swain R101 In Your Eyes, e stiamo giocando ad aggiungi un altro titolo. In buona sostanza è facilissimo, un titolo di una canzone famosa ve lo diamo noi, in questo caso è... Si può dare di più, e voi ci state aggiungendo un altro titolo per formare una frase che abbia una logica. Continuiamo ad ascoltarvi, vai pari.
1: Con un deca si può dare di più.
0: Con un deca, bei tempi. Poi
1: si può dare di più. Lo tengo di nero.
0: Bello, oh. Molto bello, vai.
2: Si può dare di più. Me ne frego.
0: Achille Lauro, e ancora.
3: Strada facendo si può dare di più.
0: Mi piace.
3: Roberto e Adriana da Roma.
0: Bravo Roberto, perché l'importante è provarci, anche se non si è intonati, vai.
4: Certe notti si può dare di più.
0: Sì, anche a me a volte lo dicono che certe notti si può dare di più. Si può dare di più, ma non si è sempre in forma. Insomma, ognuno fa quello che può. 331 80 90 101, ragazzi, se vi va, insomma, si continua a giocare, no? Ad aggiungi un altro titolo, aggiungete un titolo a Si può dare di più, pezzo meraviglioso del 1987. Ma a proposito di pezzi meravigliosi e nuovi, in arrivo c'è lui, Bruno Mars, On My Soul.

0: Si chiama proprio così, On My Soul, la nuova di Bruno Mars, cioè del funk che del soul, wow, su R101. Ma ci siete voi che state aggiungendo il titolo a un'altra canzone che vi abbiamo dato noi.
1: Si può dare di più, sinceramente, quando,
0: adesso, bici, ora!
2: Il pomeriggio da noi è solo good time, R101.
3: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
3: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
9: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
10: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: La canzone che ti fa stare e vi fa stare bene è il 331 80 90 101. Quelle che ci suggerite voi, sentiamo la prossima, vai pari.
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Sergio da Triberg, Germania Sud. La canzone che mi farebbe stare bene è The Barricades degli Spandau Ballet.

Gli Spandau su R101, Through the Barricades, 1986, la canzone che ogni volta ci fa sempre stare bene. E quindi grazie a voi che ci proponete questi pezzi, 331 80 101. Ogni ora torna l'appuntamento, continuate a farlo. Ci sono le canzoni anche dell'estate, ci avviciniamo quindi a questo momento, quindi suggeritici anche qui canzoni dell'estate che vi fanno stare bene, momenti legati alle canzoni. E a proposito di questo, c'è un momento che non potete perdervi: lunedì in arrivo c'è la grande festa dell'estate di R101, quindi dalle 5 della mattina fino a mezzanotte musica dell'estate, il nostro studio sul canale 67 del digitale che si trasforma e diventa insomma una vera e propria quasi spiaggia. Insomma, seguiteci, tante novità, giochi, regali, appuntamento quindi insomma lunedì da non perdere, ovviamente sulla radio che vi fa stare bene, R101. Come vi fa stare bene la nostra musica, la prossima già la sentite, si chiama Rolling Stones e loro sono i The Colors.

Enjoy the music. 101. R 102.

0: Call to you, another R101. Amici, abbiamo finito, sono quasi le 17. È il momento di salutarci. Titoli di coda, grazie in primis a Paride in regia. Da Marco Santini è tutto, grazie ovviamente anche a voi per esserci stati. Ci risentiamo lunedì alle 14 con il Good Times. Vi lascio con i Trafficanti. Passate un buon weekend e come sempre fate i bravi. Ciao!
1: Ciao belli!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Solidarietà bipartisan a Giorgia Meloni dopo l'ultimo attacco di Trump, che l'accusa di averlo implorato per una foto al G7. Allibita, io e l'Italia non imploriamo nessuno, risponde piccata la Premier. Mattarella le telefona e Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, lo riferiscono media americani dopo i pesanti raid in Libano delle ultime ore con 47 vittime. Teheran punta il dito sugli Stati Uniti, voi responsabili. Poi la precisazione: per passare Hormuz va chiesto permesso all'Iran 48 ore prima. Un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandoli al collo fin quasi a strangolarli. È accaduto nei giorni scorsi in un parco a Brescia.

0: L'uomo, bloccato da un passante e arrestato, era alterato da alcol e droghe e ha precedenti per spaccio. Avviate le procedure di espulsione. Tragedia nel Barese: una bambina di 4 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto stamattina sulla provinciale 240. L'utilitaria, guidata dalla madre, si è scontrata frontalmente contro un SUV. La donna è in gravi condizioni. Sull'incidente indaga la polizia. Chiuso il secondo giorno dell'esame di maturità al classico latino con una versione di Quintiliano. Allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano, a scienze umane una traccia sull'intelligenza artificiale e al linguistico una sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 Stati Uniti-Australia, poi seguiranno Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay. In Italia lutto per la morte di Igor Protti, ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, aveva 58 anni, da tempo lottava contro un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: 17 e 3 minuti su R101. Buon venerdì, amici trafficanti, dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 con Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
4: Posso salutare tutte le persone che oggi, non io, non c'hanno voglia. Cioè, le... io ho voglia.
1: Non io,
4: tanti,
1: però,
2: in Italia, ma chi non c'ha voglia?
4: No,
2: in
4: ma sai, sai, ma siamo un paese. Sono quelle giornate in cui poi dici oggi non c'ho voglia. Non è la mia,
1: non è il suo caso.
4: Nel mio caso, nel nostro, ovviamente.
2: Certo. Scusate, la nostra qual è quella in cui ce l'abbiamo?
4: Noi ci abbiamo sempre tanta voglia.
1: Anche perché noi da questa settimana abbiamo fatto, abbiamo portato a termine un tot di puntate da 3 ore.
0: Una settimana come una settimana come i vecchi tempi.
2: No, guarda che iniziamo. Da contratto ce le hai le 3 ore.
1: No, no, certo, però dico, a parte che non era scontato che noi arrivassimo vivi,
2: no,
1: alla fine di questa settimana.
2: Scontato, sì.
1: Seconda cosa. Mo che ci avevamo fatto la bocca,
0: no,
1: ce la tolgono. Io
0: no,
1: far, io,
0: no,
2: traficanti, dirlo troppo forte.
1: Io vi dico di fare una sommossa popolare,
0: no,
1: per ridare le 3 ore ai film.
2: No, ragazzi, non ascoltate questo masaniello dei poveri.
0: Anche perché
2: rimaniamo a due, la qualità rimane più alta.
0: Anche perché da lunedì torna, per fortuna, Emanuela Maisano, che ci dà le piste in
1: salvaci,
0: radio.
1: Salvaci, salvaci.
4: Magari venga, tre ore così, però spaiate. Tipo da 18 alle 20 è un'ora nella notte, così a caso.
0: Il turno spezzato proprio, guarda, non esiste.
1: 3-3-1-80-90-101, questo è il numero per agire. Firma la tua petizione per le 3 ore dei traficanti.
0: Non c'è nessuna petizione. Iniziamo con Sia, Unstoppable.

0: sia Unstoppable su R101. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi, amici trafficanti, buon venerdì.
1: Anche i più Unstoppable hanno delle giornate in cui non c'hanno voglia, come dicevamo prima.
0: Sì.
1: Sicuramente questo caldo fa andare in cortocircuito anche
0: ragazzi, è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso.
1: Cosa? Cosa? È bellissimo.
0: È meraviglioso.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma voi rimpiangete la nebbia, rimpiangete iniziare la diretta col buio.
1: Bello.
0: Alle 5 di pomeriggio, già buio, fa schifo.
2: A me piace. Mi piace tornare a casa e sentire quel calore che c'è, che fuori è freddo e dentro al tuo piccolo nido tu
0: ma
2: sei
0: protetto,
2: un bel piumone addosso. Io qui non riesco.
1: Vedi, non riesce neanche a formulare una frase. Il povero Gianni Dani è come i telefonini, sai che a un certo punto quando stanno troppo sotto al sole c'è scritto solo chiamate di emergenza,
2: certo, perché va in tilt.
1: E lui non riesce.
3: Stamattina devo fare un sacco di cose. Ero fermo e seduto, non riuscivo.
1: E i fumi
0: beveva delle spremute, Gianni.
1: Scusate, posso farvi una domanda? Voi credete ai multivitamini, cioè ai sali minerali, a quella reintegrazione?
3: Frutta. Ieri ho comprato, ieri non l'ho ancora utilizzato. Mi sono ricordato
1: cosa
3: adesso.
1: Ha preso.
3: Quelle
4: infatti, lo lasci lì, cioè nel senso lo compri, lo lasci lì. Che tanto
2: no. Bevande un po' multivitamini, che non
0: ma
2: so.
0: No, ma no, guarda.
1: Non sa cosa sta bevendo.
2: No,
1: lei.
2: Però ho letto sul web.
1: Bello, cosa dicono?
2: Io sono molto critico con quello che leggo sul web. Infatti, ho letto questa cosa e l'ho subito comprata. Che è consigliato per reintrodurre i sali
4: minerali.
1: Gianni, il piccolo spoiler. In questo periodo dell'anno sarebbe utile, soprattutto per le persone della sua età, nelle ore più calde, restare a casa.
2: Certo.
1: Bere molta acqua, mangiare frutta e verdura.
2: Abbastanza.
1: E in caso estremo, sciacquare i polsi e la nuca.
4: Anche le tempie.
1: Con dell'acqua fresca. Utile.
0: Però nelle ore più calde, stare a casa. Ci sono 36 gradi anche adesso, che sono le 17:10. Quello lì mi sta a casa tutto il giorno. Se mi dice così,
1: il rischio
0: non viene più a lavoro. Se mi dice così,
3: purtroppo casa mia. Forse è meglio star fuori, però.
1: Lo so se i nostri trafficanti diciamo si adoperano contro questo caldo infernale. Milano, parlo di Milano, visto che abbiamo una finestra su Milano in
0: è
1: questo
0: rovente.
1: Momento. E oltretutto si è svuotata.
0: Si è svuotata. Non so se tanti hanno deciso di andarsi a fare un bel weekend anticipando, prendendosi il venerdì libero. Stranamente vuota.
4: Sai io la mossa che utilizzo per combattere il caldo è non lamentarmi del caldo.
0: Bravo.
4: Perché più ti lamenti
0: e più
4: sale la temperatura,
0: energia.
1: Bello. 331 80 90 101, raccontateci le vostre storie, trafficanti. Ora David Guetta, Alphaville e Ava Max.

0: Enjoy the music.
1: Io sono
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Francesco Gabbani Summer Funk su R101.
1: Secondo me persino Francesco Gabbani, che è uno energico, positivo, con le good vibes, ce le ha le giornate in cui mi dovete mollare, non ce la fai, non ci sto dentro.
0: Ci sta che sia il lunedì, perché lunedì...
1: No, anche il venerdì.
0: Ma il venerdì è una gioia, dai, il venerdì è magari non per tutti, ma per molti è l'ultimo giorno lavorativo.
2: Magari Gabbani gli tagli i baffi per dei poteri tipo Sansone.
1: Dici?
2: Ma che ne sai, tu l'hai mai visto senza i baffi, Gabbani?
1: No, no, come Gianni d'altronde.
3: I trafficanti di R101.
4: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
2: Ah sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'amore conta su R101 e ora TG Song 24.
1: Non è vero?
2: R101 TG Song 24 Singing News.
3: L'amore che ogni giorno mettiamo nel portare qui queste notizie, l'amore che ogni giorno Pedro investe nel cantare le TG Song 24. Allora di amore vorrei parlare oggi, perché è di questo che siamo responsabili. A volte in amore si fanno delle cose,
1: vince chi fugge.
3: Bravo. A volte dei gesti fatti con amore, magari anche sbagliati, però sono fatti con amore.
1: Con amore.
3: Ed è questo un po' il messaggio delle TG Song 24 di questa settimana, che risentendole magari uno dirà:
1: vabbè, ma si poteva.
0: Ma che è sta roba?
3: Ma che è sta roba?
1: Però
3: io vi assicuro che sono state fatte con una cura.
1: Come dei biscotti fatti in casa, come la pizza.
4: Sì,
1: signori.
4: Magari non è che ti escono per forza bene. Bravo. Però tu ci hai messo tutto quello che avevi.
1: Obiettivamente, chi è che. Cioè, la pizza fatta in casa.
0: Che la fa bene,
1: cioè, dai, non arriverà
4: però
1: mai.
4: Però l'hai fatta tu con le tue manine.
1: Bravo.
4: E quindi è più buona.
3: Ed è un po' questo quello che vorremmo.
0: Non è propriamente uguale. La differenza è che te pagano per farlo questo. Cioè, l'amore. Però
1: gli ingredienti di questa pizza fatta in casa.
3: Beh, sono gli ingredienti classici. Perché abbiamo parlato della maschera di Pulcinella più grande. Cos'è? Più grande,
4: del mondo. No. Io sento che c'è dell'ironia qua. No, dicono maschera di Pulcinella più grande del mondo. Che vedete?
3: Mi ha cantato di Einstein. Che forse di amore se ne intende più di noi, probabilmente. Ieri invece cosa abbiamo di ieri? Della
4: prima prova, ragazzi. Cosa non si scorda mai.
1: Eccola.
3: Sì. Ne manca una. Non che io non la ricordi, ma che voglio che voi scopriate.
4: Solo non si vedono i due.
1: Andiamo con il remix. Che dite?
0: Prego, TG Song 24.

0: La maschera
1: la
2: Bosnia stava visitando finché uno alla testa non gli sparò.
3: Sono molte cose comunque.

0: in cosa sai. Per lui le energie MC2. Questa è la formula di Frankenstein. Cosa sai? Libro di Shelley,
1: il
0: mostro di Halloween, famosa maschera di Liechtenstein. Cosa sai?
2: Una monarchia Liechtenstein.
3: No, capito niente.
0: Rammstein, cosa sai? Band Germania Est. Fanno musiche

0: David Zombie Lady su R101.
1: Nessuno che chiede scusa? Nessuno?
2: Allora potrei farlo io, però non credo di essere la persona più adatta. Forse qualcun altro dovrebbe, non lo so.
3: Ma per le TG Song, scusate?
1: Non so, vedi tu? Vedi tu?
3: Ma ragazzi,
1: allora, cos'è andato in onda? Uno scempio.
3: Che scempio? Io comunque ho osato. Ho osato. E l'unico che non sbaglia è quello che non fa. Io ho fatto. Ci ho provato. Posso sbagliare.
1: La banalità del 17:36.
2: Settimana prossima, qui Mimì e Cocò. Uno porta notizie, l'altro le canta, Pedro. E noi ci togliamo questa impasse.
3: Io è 7 anni che tutti i giorni faccio TG Song. Ci sarà una settimana, magari, che sbaglio? Si può?
2: Ma forse può, una.
3: O
2: forse
3: dobbiamo
2: una.
3: Celebrare la perfezione che non esiste?
1: Forse una, io l'accetterei. Il problema è che guarderei un po'
2: facile,
1: dietro.
2: Facile stare lì sul trampolino e dire: oh, boh,
3: il trespolo.
2: Questo TG Song sono brutto.
3: Falla
2: tu allora, se sei più bravo.
1: Io qua sento tanta coda di paglia. Vabbè, però,
3: ce l'ho chieda oggi. Conduco Pedro, io, faccio gli sganci. Pedro. Ciao, trafficanti. Cioè, voi fate la creatività.
1: Se li dovessi fare, te li faremo fare.
3: Facciamo che domani facciamo così. E allora è il momento di una novità.
1: Vai.
3: È arrivato il momento di una novità di R101. Sì.
1: Bene.
3: Questo è Tommaso Paradiso. Fate attenzione ad agitare Coca-Cola, perché non si sa mai.

0: di Tommaso Paradiso su R101.
1: Mi toglie il lavoro. Ho detto faccio io i disannunci da adesso in poi. Era il primo brano di Tommaso Paradiso, nuovo singolo, Agitare Coca-Cola. Il primo brano dopo il matrimonio. Cioè, quindi qui questo è il primo brano. Da dopo coniugato, da coniuge, come si dice? Sì, da coniugato, dopo i bagordi, lo spumante, il prosecco, si è passati a una soda. Perché sai, dopo tutta quella bollicina bisognava stemperare un attimo.
0: Ottimo, basta, hai finito.
1: No, dai, ritorno a fare le TG Song, dai.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: E se ci sono costi nascosti?
12: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
0: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Jerry Calà per Seat, prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: La canzone che ti fa stare bene.
13: 17 e 48 minuti su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Cosa volete ascoltare?
14: Ciao, mi piacerebbe ascoltare Run to You di Bryan Adams.
15: Che canzone straordinaria, che poi chissà che corsa è. Un 800 metri, un 3000 siepi, una maratona, una mezza, te lo sei mai chiesto che corsa fa Bryan Adams per soddisfare le nostre orecchie?
16: Ti svelo un segreto, no, non me lo sono mai

0: Brian Adams, Run to You su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
2: Ormai è diventato un culto.
1: Comunque si fa presto a dire corsa, no? Run to You, accennavamo alla corsa, ma le corse sono varie, vero Gianni?
3: Sì, come vabbè, non è che ne parlo per esperienza personale.
1: No, più che altro volevo comunicare a tutti ufficialmente che ho speso il budget di, della nostra puntata
4: per un esperto,
1: per un esperto di corsa.
2: Era obbligato, cioè, potremmo fare a meno, non è che
1: per essere autorevoli bisogna avere gente competente. Allora, signore e signori, abbiamo un esperto di corse. Signore e signori, Giacomo Gianni.
3: Allora, intanto ti ringrazio.
1: Si figuri.
3: So che sta per arrivare una base che mi aiuterà.
1: Beh, ma è tutto.
4: Sì, ma di corsa, dai, forza.
0: Non abbiamo tempo, ragazzi.
3: Intanto, perché correre quando si può camminare, non è che cioè perché devo correre da te? Perché Brian Adams, perché Run to You?
1: Cioè c'aveva fretta.
3: La necessità, lasciamolo fare a chi lo fa magari per sport.
0: Perché mi manchi e devo correre velocemente, perché prima ci vediamo meglio è, questo
3: certe
0: è
3: pulso. Magari un mezzo fondo.
1: Certe pulsioni non si può.
0: Non è necessariamente
1: resistere.
0: Una cosa.
4: Lasciatelo parlare che non abbiamo tempo, siamo corti.
3: Magari un mezzo fondo. Un fondo, una corsa campestre, una corsa su strada, un trail running, una corsa in montagna, uno sky running, una corsa lento, a fondo lento, una corsa progressiva, un fartlek ripetute.
4: Fartlek è bello,
3: interval training,
4: velocità.
3: Dopodiché finiscono qui le mie competenze.
1: Gianni, le chiedo per cortesia di fermarsi perché purtroppo il budget è finito.
3: Mannaggia.
1: Se volete qualche informazione in più, cacciate i sordi. No, perché, no, se no è così.
0: Paul Russell.

0: Achille, Lauro, Comuni Immortali su R101. Amici trafficanti, siete insieme fin le siamo in diretta fino alle 20, come sì. Sempre, dai, è l'ora di punta. Se ci sono code o traffico, aiutiamoci, segnalate tutto al 331 80 90 101.
1: Nel corso delle prossime due ore chiaramente vi faremo compagnia con i nostri giochi, sì. Con le nostre cose per sembrare più intelligenti,
0: certo.
1: Con la TG Song, no, per fortuna no.
0: Basta, quella abbiamo dato.
2: Se volete facciamo una,
1: No!
2: Ho delle idee interessanti.
1: Come se avessimo accettato, Pedro.
0: Ora le news serie, dai.
3: I trafficanti di R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo

0: implorato per una foto al G7, la premier risponde piccata, allibita: coi nemici dell'Occidente non fa così, io e l'Italia non imploriamo nessuno, solidarietà bipartisan. Mattarella le telefona per esprimere vicinanza, Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah sarebbe in vigore dalle 15 ora italiana. Già dall'alba di oggi pesanti raid dello Stato ebraico in Libano, il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti di Tel Aviv dopo l'entrata in vigore della tregua. A Bruxelles, chiuso il Consiglio europeo, scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandone uno per il collo fin quasi a strangolarlo. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, alterato da alcol e droghe, con precedenti per spaccio, è stato bloccato da un passante e arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità, oggi la seconda prova. Al classico una versione di quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: R101, traffico e mobilità.
6: Questa situazione su strade e autostrade: un incidente segnalato in Lombardia a Milano sulla 4 tra Cormano e Viale Monte Ceneri, incrocio Viale Certosa in direzione Torino, materiali dispersi sulla carreggiata in Sicilia lungo la 18 all'altezza dello svincolo di Lentini-Carlentini-Ragusa verso Catania, veicolo fermo in Abruzzo lungo la 14 tra Pescara Ovest e Chieti, Allaccio con la 25 in direzione Ancona, veicolo fermo anche in Emilia tra Allaccio Ramo Casalecchio, lo svincolo Bologna-Borgo Panigale verso la Milano-Napoli, code a tratti invece sulla A15 per 2 km tra Allaccio con la 1 e lo svincolo Fornovo per chi procede verso la Spezia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per alberi sulla carreggiata, l'incrocio Corigliano, statale 664 Mediana del Salento in direzione nord. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti su R101. Di nuovo buonasera a tutti voi amici trafficanti dai Finlay. Siamo in diretta fino alle 20. Vi ricordiamo che ci potete seguire sì dalle vostre auto, ma anche da casa sul canale 67 della TV,
1: oppure dall'app di R101, dal sito r101.it.
2: Posso salutare tutte le persone che da piccoli non mangiavano il miele, ma adesso con il passare degli età gli piace molto.
1: Mamma mia, io tantissimo.
0: Io ero uno di quelli.
1: Io consumo un barattolo ogni due settimane di miele.
3: Allora, ma non esageriamo. Salutiamole.
2: Sono tanti.
1: Ma poi, tra l'altro, il miele è l'unica cosa che non scade mai.
2: Non
0: vero,
2: solo.
0: Bella vero, questa. Vero, assolutamente. Beh, questa poteva essere una delle tre cose per sembrare più intelligenti che facciamo ogni giorno.
2: Hanno dato alla prima ora della nostra puntata un voto di 6,5 che mi ha molto offeso.
1: Ma chi l'ha dato?
2: I nostri trafficanti. Adesso però non sanno che noi abbiamo preparato il meglio per queste due ore che restano.
1: Beh, ma 6,5 comunque non è male. Quando il calciatore fa una bella partita si becca un 6,5.
3: Io avrei pagato per un 6,5 a scuola.
0: Diamo le nostre coordinate 331 80 90 101. Mi raccomando, una volta ogni ora scegliete la canzone che vi fa stare bene, segnalate il traffico che trovate davanti a voi,
3: quello a qualunque ora, perché il traffico, sai, non ha orari.
0: E ora, a bordo con noi Rihanna, Only Girl in the World.

0: Rihanna, Only Girl in the World su R101, amici trafficanti.
1: Questa storia del miele,
0: sì,
1: che ha lanciato.
0: Il miele non scade mai, diceva Pedro.
1: Sì, no, proprio la questione dello scoprire il miele in tarda età è una cosa che abbiamo notato anche in alcuni whips. Forse il whips per eccellenza, perché abbiamo scovato sui social network di David Beckham questa sua nuova passione, che poi chiamarla tarda età, a me sembra sempre un ragazzino.
0: Sì,
1: David
0: è vero. Però si è messo proprio tutte le api in giardino, adesso inizia a farlo, poi verrà fuori tra un mese che aprirà un'azienda e venderà barattoli di miele targati Victoria David Beckham.
1: Quindi
0: probabilmente
1: David Beckham lo paghi tre volte,
2: certo,
1: quello normale.
2: Apicoltore con le arnie.
0: Esatto, c'ha le arnie in giardino. Si vedono nei video su Instagram, anche le foto.
1: Perché si genera un po' un rapporto, capito?
2: Simbiotico, bravo, un po' con l'animale, con la produzione, col prodotto che è. Sono passioni molto interessanti da coltivare, magari non in tarda età, però magari quando il lavoro viene meno.
0: No, ma magari
1: è finita la tua carriera. Infatti, scusate, povero David Beckham, se qualcuno ha quattro spicci da mandare.
2: No, però sai, i ragazzi sono ormai grandi e hai del tempo in più rispetto al passato.
0: Poi sono quelle cose lì che da giovane dici: ma ti pare che io mi metto a fare una roba mai nella vita? Poi arrivi a 40, 45, 50.
1: E cosa fai? Fai l'orto.
0: Fai l'orto.
1: Inizi con una piantina di basilico sul balcone, che è un grande classico.
2: Muore sempre le prime volte, perché ci dai poca attenzione.
1: Poi dopo piano piano cominci a capire come tenerla in vita e poi passi al pomodoro. Il pomodoro che vengono verdi, piccoli come delle noccioline.
0: E poi che fai? Non compri una pianta di limoni pure,
1: dai,
0: ce la mettiamo lì.
3: Le zucchine anche spesso sono un grande classico, degli orti.
0: Vabbè, che poi
2: qualcosa di meno impegnativo è la scopa a vapore. Tipo inizi a fare dei lavoretti anche in casa. Cioè ti crei magari in garage il tuo o il tuo capanno degli attrezzi.
1: Bello.
2: E inizi a fare delle cose
0: che non sai fare.
2: Che non sai fare.
1: Sì. A farle male.
3: Diego Petta mi dice che da poco ha comprato l'idropulitrice.
1: Collega, grande.
0: Collega.
1: L'ho usata l'altro giorno. Ho lavato anche mia figlia con l'idropulitrice.
2: Infatti mi chiedevo per cosa la utilizzate, per la macchina,
1: razzi, giardini, ci si fa anche il bidet qualcuno.
0: No, dai, queste passioni che vengono fuori un po' più avanti con l'età, magari è successo anche a voi, no, trafficanti, che se pensate,
1: ti parte la brocca.
0: Sì, quando avete 20 anni dicevate: ma che fanno questi? Ma perché si mettono a fare queste cose? E poi ci siete arrivati anche voi.
1: Dai, che magari prendiamo spunto anche noi e vi rubiamo lobby. 331 80 90 101.
0: Ora Miles Smith a bordo con noi con Gold.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, su R101. Parliamo di hobbies, di passioni. Che mai avreste pensato? Cioè, a 20 anni uno dice: no, ma certe cose io non mi metterò
1: mai a fare l'uncinetto. E quanti ne vedo ultimamente?
0: Cioè, scattano i 40, i 45.
1: E ti parte
0: 50.
1: L'orto, e sì. Ti parte la voglia di fare il miele.
2: A tal proposito, sto ascoltando dei messaggi vocali dei nostri trafficanti.
0: Tra poco vi mandiamo in onda, state con noi.
3: I trafficanti di R101. Estate.
4: Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
5: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
6: imparagonabili.
4: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
5: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre.
7: E ti riempiremo di regali.
4: Maracaibo. Enjoy the summer.
7: La festa di inizio estate.
5: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mika, Grace Kelly su R101. Parlavamo di hobby, passioni che nascono un po' più in età adulta. E prima si parlava dell'orto. C'è un mio amico.
1: Sì. Vai.
0: Io non ne so niente di piante.
2: Sei tu. Beh,
0: però,
2: uno... Dani.
0: No.
1: Quando uno inizia, c'è un mio amico
0: no,
1: che.
0: No, è un nostro. È tuo fratello, Pedro.
1: Ah, no.
0: Mi ha spiegato questa cosa. Lui aveva una piantina di basilico e dice: se tu prendi il basilico, poi non so se è vero, però mi ha mandato una foto.
2: Usi la buccia di banana.
0: Prendi la buccia di banana, la metti in immersione nell'acqua un paio di giorni e poi con quell'acqua dove c'era la buccia di banana, tu innaffi il basilico. Mi ha mandato
2: una foto. È doping.
0: Ha un albero di Natale, cioè non è una pianta di basilico, ma giuro, è un abete gigantesco, è enorme, sarà 3 metri di pianta.
2: Però dai, Dani, anche tu un po' il pollice verde ce l'hai in generale.
0: Delle piante carucce per abbellire il balcone. Per abbellire il balcone.
3: Quanto poi... deve stare in infusione la buccia di banana?
0: Mi ha detto un paio di giorni, però non ci ho provato. Ma
2: devi provare.
0: La foto che mi ha mandato.
2: Come hai talento tu?
1: Sì, tu comunque hai una predisposizione per l'erba cipollina, tutte quelle erbe aromatiche.
2: Mi piacciono le spezie, sì,
0: devo
2: è vero.
0: Coltivare, farò un mio orto più avanti.
2: Comunque ci sono passioni che esplodono diciamo con l'età. Per esempio anche, tornando al nostro Giannini, gli è partita questa passione del sassofono, no?
0: In
2: tarda età, ormai lei sui 50-60, quanti ne ha? Sono quelle passioni che partono così.
4: Sono traficanti. Sì, io ad esempio porto la mia passione, che comunque era anche la passione di mio padre, di cui tra l'altro lo guardavo sempre, ma dicevo sempre che erano sbatti, non c'avevo voglia di stare dietro tutto. Sì. Poi adesso che ormai ho 50 anni, adesso faccio l'orto anch'io. Ho la bellezza di 30 piantini di pomodoro, ho 6 piante di peperoni e melanzane, ho i citrioli, ho le zucchine. Ho trasformato quello che era il giardino di dietro dove c'era il garage in uno splendido orto e adesso mi dedico anche all'orto.
2: Ma sentite quanto gli brillano? Io gli vedo gli occhi brillare quando parla del suo orto, perché diventano delle creaturine.
0: Comunque se c'è qualche esperto come tu che ci hai appena mandato un messaggio vocale sulla questione delle bucce di banane, vogliamo una conferma, eh?
3: Io, a me questa cosa emoziona, il fatto che arrivi dalla terra, da vicino a te, e arrivi direttamente nel piatto. Io mi ricordo quando tipo mio zio c'aveva l'orto, cioè c'ha l'orto, non so se c'è ancora, e magari mangiavo a casa con mamma, no? Faceva pasta con i pomodorini.
2: Mamma mia!
3: E mi dice, a metà piatto mi dice, questi sono dell'orto dello zio.
2: E cambia il piatto.
3: Prendeva tutto un altro sapore, a me viene la pelle d'oca.
2: Gianni, poi, i pomodori. Non sanno più di niente, quelli della terra, fatti da te.
0: Lo dica.
2: Sanno davvero di pomodoro.
0: Lo dica a voce alta.
3: Vero.
0: Allora, 331 80 90 101 e ora a bordo con noi Elisa, se piovesse il tuo nome, su R101.

0: ATB Topic A7S su R101. Your Love. Siamo finiti a parlare di piante. Tutto un tratto siamo diventati tutti contadini, agricoltori. E l'età, sarà l'età, perché quando meno te lo aspetti arriva un momento. A volte casca sui 30, a volte sui 40,
1: sui 12 a volte anche,
2: cioè, sui 12, no? È un ritorno alla terra, secondo me. Anche ci si trova per raccogliere i funghi la domenica mattina.
1: Certo.
2: C'è chi fa il, cos'è che è, tipo, non il brevetto, come si dice?
1: Patentino.
2: Il patentino, sì. Per avere il cesto.
1: Il cesto,
2: cos'è il cesto?
1: Per andare a prendere i funghi.
3: Per ritrovarsi con la terra, dicevi?
2: Sì, c'è un ricongiungimento di un certo tipo. Cioè, comunque noi nasciamo dalla terra in qualche modo, eh. C'è un collegamento.
1: No, Pedro, noi in realtà ti spiego una cosa.
0: No, guarda, adesso non facciamo la lezione.
1: Noi prende, cioè, quando a un certo punto poi c'è un flusso,
2: sì.
1: E da, diciamo, un semino,
2: però
1: nasciamo
2: comunque,
1: noi
2: comunque arriviamo dalla terra in qualche modo, ritroviamo.
0: Ma ci finisci dopo, quando il viaggio finisce, se vuoi
2: la ritroveremo.
0: Poi la ritroverai sicuramente, puoi scegliere se lì o
1: diciamo che quando spiro, di solito vado a finire là.

0: Alessian Spyro, non Spiro comunque.
1: Vabbè, ho capito. Ma non c'era bisogno di sottolineare.
0: È British la ragazza, scusa.
2: No, vabbè, ragazzi. Mi avete talmente rimbambita con la storia del semino, della terra, delle piante, dell'orto, la banana e tutto il resto, che mi sono resa conto adesso del collegamento geniale con Sienna Spiro.
0: Siete,
2: siete mitici.
1: Ma non siamo per tutti, amica mia. Cioè, andiamo capiti.
3: I trafficanti di R101.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
9: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: 18 e 47 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene. Scegliete voi cosa ascoltare al 331 80 90 101.
1: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Hammer to Fall dei Queen.
2: Oh, questa, bene, Pedro, bene, bene. Questa è molto più di una canzone.
3: Parlavamo prima della passione per gli utensili. Anche i Queen l'hanno raccontata qui in Hammer to Fall. Martello che cade.
0: Sì, ma non credo che parli
3: non lo so, però mi piace pensarla così.
0: Vabbè.

0: Queen, Hammer to Fall. Caro Pedro, Hammer to Fall. Prima parlavamo di tornare alla terra, no?
1: Sì,
0: a un certo punto. Ecco, Hammer to Fall.
1: Diglielo.
2: Cosa vuol dire?
0: Non è il martello che cade.
1: Raccontaglielo.
0: Che arma costò a diaframma? È il martello che si abbatte su ognuno di noi.
2: Ah,
0: a un certo
2: fall,
0: punto,
2: giusto.
0: Tutti quanti dovremmo tornare
1: su
0: da dove siamo arrivati.
1: Su
0: no?
1: Tutti, tranne che su di lui.
2: Se posso, preferirei un altro tipo di utensile sulla testa. Martello fa troppo male.
1: Un phon.
2: Sì, qualcos'altro. Cacciavite.
0: Erano i Queen, era la canzone che gli fa stare
1: bene, bene.
0: Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
3: Giorni fa avevamo parlato di Ed Sheeran.
1: Ci sono notizie?
3: Eh no. Non ancora.
1: È una notizia questa. Non ci sono notizie su Ed

0: Galattici Nucleari su R101. Sorry, scusa, lo sento. Trafficanti, non perdiamo le buone vecchie abitudini. È venerdì e tra poco.
1: Adesso aperitivo.
0: No.
1: Giusto?
0: Dopo.
2: Adesso.
0: Cioè, dopo.
2: Beh, scusate, però c'è chi ha passioni per le api. Noi ce l'abbiamo per l'aperitivo.
0: Va benissimo. Scusate, stai lavorando in servizio.
1: E a cosa alludevi?
0: Che tra poco giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Ah, giusto.
0: Come ogni venerdì. Prima, però, linea alla redazione di TGcom24 per tutte le news.
3: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra condiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump: gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò, in Puglia, un turista tedesco 30enne ferito gravemente dopo un tuffo in mare. Si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo. L'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale. Ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia, un 29enne nigeriano aggredisce due bambini quasi strangolandone uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe, con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi, la seconda prova. Al classico quinto

0: Siciliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: R101, traffico e mobilità.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A34 c'è un incidente tra Gradisca di Sonso e Autoporto verso Gorizia. Code in Campania sulla tangenziale di Napoli causate dal traffico intenso all'altezza dello svincolo di Fuorigrotta per chi proviene dall'allaccio di Ramazione. Per Capodichino un incidente segnalato in Puglia sulla A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso il capoluogo pugliese. C'è un veicolo fermo sulla A14 tra allaccio con la A20 e lo svincolo di Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Ancona. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 318 di Valfabbrica, veicoli in avaria all'incrocio Lidarno statale 318 in direzione incrocio Ponte Valle Ceppi. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera di nuovo da Pedro, Kai, Dani, i Finlay. Siamo in diretta fino alle 20, amici trafficanti, e come ogni venerdì a quest'ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Andiamo a spulciare nelle classifiche di tutto il mondo. Ai primi posti si annidano brani che noi non passiamo, non conosciamo neanche perché sono cantati nella lingua local.
0: Stiamo per ascoltare uno di questi brani e dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene. Vi diamo anche qualche indizio tra poco, ma vogliamo subito ascoltare la meraviglia musicale di quest'oggi.
2: Hey,
1: questa è sai come si balla? Col passo della lampadina.
0: Cos'è?

0: Cioè, no,
1: calma.
0: Non dice
2: mi è checkat.
3: Ma quando Pedro ti stavi picchiando la borraccia di metallo in testa?
1: Che male.
3: Ma quel suono di vuoto era la borraccia o la testa? Domanda.
1: Entrambi.
3: Allora
0: diamo una mano ai nostri trafficanti, perché secondo me non ci hanno capito niente. Se qualcuno vuole smentirmi, indovinate la lingua al 331 80 90 101, con un messaggio vocale naturalmente.
3: Ma vi diamo anche qualche indizio, iniziando
1: da un indizio calcistico. Vabbè. Perché la nazionale di calcio di questo paese, nelle due partite giocate al mondiale,
4: è già questo un indizio, perché non tutte le hanno giocate, certo. Due,
1: restringiamo il campo forse a 8 squadre. Ha perso la prima e pareggiato la seconda.
3: Ok. Il volo diretto da Milano verso la capitale di questo paese dura circa 1 ora e mezza. Se invece partite in macchina da Roma, ci mettete circa 14 ore.
1: Non credo sia un'ottima idea, però, però.
0: La capitale di questo paese fa rima con l'ultima parola che vi dirò. Quindi state attenti. Ma perché se ti chiedo che pizza vuoi non mi rispondi mai? Mi parli di altro, del tempo, dei bitcoin, di come si impastano i maltagliati. Mi hai raccontato di quella volta che all'università hai sbagliato aula e hai seguito le lezioni di un'altra materia. Per carità, interessante, bel racconto. Se ci fosse un premio per i racconti più belli lo darei a questo. Però sono al telefono con la pizzeria. Puoi smettere di fare la vaga?
3: La capitale di questo paese fa rima con vaga. 331 80 90 101, da dove arriva la canzone senza frontiere di quest'oggi?
1: Sì, ma non era una frase, era un sequestro questa.

0: Lazza con Cenere su R101 e ora trafficanti giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Mon amour. Allora, abbiamo ascoltato e stiamo per ascoltare nuovamente una canzone proveniente dall'estero, famosa nel suo paese di origine, qui in Italia non la conosciamo. E grazie anche a qualche indizio che vi abbiamo dato poco fa, dovrete indovinare il paese di provenienza di questa canzone o la lingua in cui è cantata, è uguale, insomma.
2: Però possiamo riascoltarne un pezzettino, giusto
0: volentieri,
2: per rinfrescarci le idee.
0: Dai.
3: Hey, boy, bleach.
2: Wait, wait.

0: bene?
1: Mi è checkat.
0: C'è stata un'indizione qua,
2: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ah, sì?
2: Ma a dirci la lingua in cui è cantata questa canzone, diamo il benvenuto al supereroe di oggi, ovvero Notte Rosa da Rimini.
0: Notte Rosa, ciao Notte Rosa!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Benvenuto!
0: E tra l'altro la Notte Rosa è in questo periodo, no? Quando è? A luglio? Quando la fanno?
3: Stasera, no, stasera.
2: Stasera.
0: Notte Rosa prima degli esami!
2: Ma tu stai andando lì?
3: No, io sono qua, abito qua, quindi...
2: Abiti lì a Rimini.
0: Preciso, preciso.
3: Yes.
0: Senti, vuoi dirci in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di quest'oggi? Che paese proviene? Stessa cosa, insomma.
3: Allora, paese Repubblica Ceca.
0: Bravo. Va bene, Repubblica Ceca.
2: Bravissimo.
0: Perfetto.
2: Immagino che a Rimini siete ormai diventati poliglotti per la quantità di turismo comunque che ogni anno
3: accogliete. Sì, il turismo pullula è anche dalla Repubblica Ceca, quindi ho riconosciuto subito l'accento.
2: Una lingua a te affine.
3: Esatto.
0: Senti, allora, quindi non passi neanche da casa, si va dritti alla Notte Rosa stasera a festeggiare?
3: Sì, si va dritti, si fa aperitivo e poi dai, divertimento e via.
0: Beh, allora, sono stati anche noi due, tre anni, qualche anno fa, ma non ricordo nulla perché...
2: No, tipo una notte da leoni, capito?
0: Il gomito l'abbiamo alzato un po' troppo.
4: La ricordavo ai primi di luglio, evidentemente è stata spostata di qualche settimana.
2: Non ricordi mai.
3: Tanto meno.
4: Vedi.
2: Notte Dai. Rosa, togliamoci la maschera. Chi si nasconde sotto questo supereroe? No, le tue generalità.
3: Io mi chiamo Alessandro e sono di Rimini.
0: Alessandro, grazie per aver giocato con noi.
2: E goditi questa notte
3: grazie
2: rosa
3: voi,
2: splendida.
3: Praticanti, siete dei grandi.
0: Grazie, caro, tu lo sei. Buona serata.
2: Ciao, Ale.
0: Un abbraccio.
3: Un saluto.

0: R101 Golden
1: Ticket. Dai, con un bel regalo, dai, facciamo un bel regalo ai trafficanti. Allora, amici, prendete il vostro telefono, digitate il 331 80 90 101, il nostro numero, e mandateci un SMS con scritto R101 la Twill.
2: Il più veloce che lo fa si porta a casa due biglietti per accedere sabato 4 luglio ad uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike, che si terrà appunto alla Twill in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio.
3: Regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. Ricordiamo che R101 è la radio ufficiale di La Twill, e quindi per aggiudicarvi questi due biglietti per sabato 4 luglio, 331 80 90 101, un SMS con scritto R101 La Twill è in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
6: Ma che
1: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essenzia e Essenzia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai, vai, vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
21: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
23: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, vi abbiamo promesso due biglietti per andare sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike a La Twil in Valle d'Aosta.
3: E sai chi ci va? Ci va Sonia da Cologno Monzese.
2: Ciao Sonia.
4: Ciao, ciao.
2: Brava, sei stata la più veloce, ti porti a casa questi due biglietti. Sei già...
4: Incredibile, ci ho provato un sacco di volte, ci ho provato.
5: E questa volta è successo.
3: Bisogna perseverare, vedi.
2: Sai già chi porterai con te?
4: Certo, la mia bimba. Bene. Visto che è lei che mi ha fatto
3: provare,
4: che mi ha fatto credere anche stasera, sì.
2: Ottimo, ottimo.
3: Se lo merita, giusto?
4: Assolutamente sì.
2: Congratulazioni. Ma ancora.
4: Lei è super affezionata a voi.
2: Oh,
5: che bello.
2: Si
5: come si chiama la tua cucciola?
4: Sì.
5: Non abbiamo capito, scusami.
2: Come si chiama?
4: Ho detto Alice.
2: Alice.
5: Ciao Alice, grande. Soprattutto merito tuo e quindi ti meriti questi biglietti.
3: Vi mandiamo due bacioni giganti, Sonia. Divertitevi.
4: Grazie.
3: E fateci sapere com'è andata, mi raccomando.
4: Promesso, sarà fatto, grazie.
2: Ciao, buon weekend.
5: Ciao Sonia, ciao Alice.
4: Ciao. Ciao.
0: R101.

0: Miley Cyrus, Jaded su R101.
1: Sai cosa mi piace quando sono in auto, magari accendo R101 e sento una canzone? Mm-hmm. Che spesso poi esci dalla canzone, non so, sul finale, e lo speaker ti dà una curiosità, capito? Magari... legata, bravo, a Miley Cyrus. E allora mi avvalgo della facoltà... del budget,
0: nostra redazione.
1: No, il budget giornaliero.
0: Ancora spendi? Della pecunia.
1: Lo spendo per un esperto di Miley Cyrus.
2: No, perché sono Giacomo in tanti Gianni. Appunto a chiedersi delle novità su Miley Cyrus,
1: sì, esatto.
2: Magari della nuova musica, degli aggiornamenti di gossip.
1: Premiamo.
3: Allora, intanto questo Miley Sauro a che periodo appartiene? Cretaceo, giurassico?
1: No. Lasciamo parlare l'esperto,
3: scusa, per favore.
1: Domanda veramente fuori luogo.
2: E allora noi cosa abbiamo fatto? Mossi dalla curiosità che ci viene. Ovviamente siamo andati a cercare le novità su Miley Cyrus.
1: Bravo. E su dove? Precisamente possiamo dirlo, le fonti?
2: Sì, su internet, sul web.
1: Sul motore di
2: Google. E digitando Miley Cyrus, pensate, l'ultima notizia è di un mese fa, quindi non abbiamo novità.
1: Bellissimo, signori.
0: Vabbè, ma...
2: nessuna nuova, buona nuova, non lo so.
3: No news, good news.
1: Vedete se sulle le altre radio le fanno queste cose? No, invece noi, Radio Verità, capito? Non ci sono novità. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. E ora andiamo sulle strade italiane, c'è del traffico.
2: Ci colleghiamo e non è precisamente un canto d'amore perché abbiamo 3 chilometri di coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, insomma un Sasso Marconi gigantesco.
1: Sì.
2: La coda in direzione Milano, siamo sulla 1 Milano-Napoli, fate attenzione amici.
1: Grazie. Trafficanti, torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21 non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
16: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Acque Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
9: Eccola, c'è la canzone che vi fa stare bene, trafficanti, cosa volete ascoltare?
10: Buonasera a tutti gli spettatori di Radio 101, una canzone che mi farebbe stare bene è dei Beatles, Help.

0: The Beatles, Help, su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Ricordiamo che lunedì
1: questo lunedì,
0: certo, ci sarà R101, Enjoy the Summer,
1: la grande festa di R101 per quest'estate. Noi la stiamo aspettando da un po', perché non vediamo che sbocci, che inizi.
0: Durante tutta la giornata di lunedì ascolteremo le migliori canzoni delle estati passate e potete sceglierle anche voi al 331 80 90 101. Scegliete la canzone che vi fa stare bene delle vostre estati passate. Ora, Teddy Swims.

0: Rivers chiude questa puntata e questa settimana dei Trafficanti di R101.
1: Zan zan. Per chiudere,
0: da lunedì torniamo al nostro solito orario.
1: Bisogna vedere, perché stiamo raccogliendo le firme per tornare alle 3 ore. La petizione, ricordatevelo.
0: Dalle 18 alle 20 ci ritrovate qua da lunedì. Buon weekend a tutti i Trafficanti, grazie mille. Grazie anche a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Faceva pena. Si è inventato tutto. Coi nemici dell'Occidente non fa così. Tajani annulla il viaggio negli USA. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Khamenei contro Washington. Sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran. Le parole per debolezza e necessità. Hezbollah annuncia nel Libano in vigore un cessate il fuoco con Israele. Il sito Axios conferma, c'è il sì di Netanyahu. Silenzio delle TV di Putin sull'attacco ucraino a Mosca, il più duro della controffensiva. Panico tra i residenti che denunciano pioveva petrolio. La minaccia di Lavrov, ministro degli esteri russo, a Kiev, colpiremo duro. Secondo scritto dell'esame di maturità, le prove, latino al classico con Quintiliano, matematica allo scientifico, con calcoli relativi al lago di Bracciano e al terremoto in Friuli, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Picchi di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada, Qatar e l'1-0 di Messico, Corea del Sud, la giornata prosegue con Stati Uniti, Australia a Seattle dalle 21. Nella notte, Scozia, Marocco a Foxborough e Brasile, Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Toscana lungo la 11 tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, perdita di carico sulla 1 tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina verso Firenze, code a tratti in Lombardia sulla tangenziale Ovest di Milano tra lo svincolo Baggio Cusago e Allaccio con la 7 verso l'Allaccio con la 1 Milano Napoli. Pioggia invece segnalata sulla 5 tra Nusse e Aosta, Gran San Bernardo verso Courmayeur, un incidente sulla 24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma. Ci sono lavori su

0: A 14 tra Vasto Sud e Termoli, ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 33 del Sempione con lavori di manutenzione tra 800 metri dopo l'incrocio Premosello-Chiovenda e 4 km prima dell'incrocio Vogogna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
3: The official It-

0: RTL 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su RTL 101.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte, prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: R101 Meteo.
7: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cielo sereno, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l'Appennino, in successivo esaurimento. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 37 al nord nelle aree interne del centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mari calmi, poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con Ristora.
8: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: R101
9: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
9: The official It

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su RTL.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma con l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Estate. Lunedì 22 giugno festeggia l'inizio dell'estate con noi.
3: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
2: Maracaibo. Enjoy the summer.
5: La festa di inizio estate.
0: Lunedì 22 giugno dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Amici del Made in Italy, siamo noi quelli di R101. Ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app che è gratuita per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix. Chi ha

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stata durissima la replica di Giorgia Meloni a Donald Trump, che ha detto di essere stato implorato dalla nostra premier per fare una foto con lui. Sono allibita, ha detto la Presidente del Consiglio, che parla di dichiarazioni totalmente inventate da parte di Trump. Io e l'Italia, dice Giorgia Meloni, non imploriamo mai. E c'è stata la telefonata di solidarietà dal Presidente della Repubblica Mattarella a Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri Tajani annulla la visita a Miami. Sorpresi e solidali con la nostra premier, si dicono sia Macron che Sanchez. Conte dice: la presidente del consiglio impari, basta inseguire Trump. I pesanti raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. L'IDF dice di aver colpito 80 obiettivi e causato la morte di 47 persone. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori intanto non perdono la speranza, lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Centrale sarà la questione di Hormuz. Teheran fa sapere che la nuova procedura prevede un preavviso di 48 ore per poter attraversare lo stretto. Paura in un parco a Brescia, dove un nigeriano ha tentato prima di afferrare un bimbo, che però è riuscito a fuggire e poi si è avventato su un altro bambino di 3 anni tentando di strozzarlo. Un passante è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Il nigeriano, arrestato, sarà espulso. Nel calcio, il commosso addio a Igor Protti. L'ex giocatore leggenda di Livorno è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Domani l'omaggio allo stadio, teatro di tante battaglie, con la maglia amaranto. Il comune di Livorno ha proclamato il lutto cittadino. E USA e Australia sono in campo in questi minuti a Seattle per i mondiali. I padroni di casa, con una vittoria

0: storia sarebbero qualificati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ma che bello tornare insieme, che bello iniziare il weekend in questo venerdì 19 di giugno, ancora settimana, però insomma entriamo nel weekend insieme visto che siamo fino a mezzanotte in diretta nel nostro Enjoy the Weekend con me Leonardo Regazzoni, accompagnato e traghettato dal maestro Davide Cisini in regia che vi saluta, voi non lo vedete ma vi saluta, e sia dalla radio che dalla TV sul canale 67, benvenuti, partiamo da Karol G e Nicki Minaj insieme.

Dualipa Love Again qui su R101, è il nostro venerdì 19 di giugno, meno 2 allo scoccare ufficiale dell'estate. Più avanti avremo modo anche di parlare come verrà festeggiata la giornata di lunedì qui su R101 dalla mattina fino alla mezzanotte. In tutto ciò faccio un saluto a chi oggi ha fatto la seconda prova della maturità, perché ieri c'è stata la prima, oggi c'è stata la seconda e poi adesso iniziano insomma gli orali nelle prossime settimane, quindi sicuramente un in bocca al lupo generale ai parenti, agli amici e a chi proprio fa in prima persona la maturità. Per stare svegli la notte fino a tardi, per studiare, per ripassare ci vuole sicuramente un bel caffè, e stavo vedendo anche come a seconda della regione in cui siamo in Italia cambiano le usanze del caffè, cioè cambia il prezzo, perché sicuramente quello che paghi a Milano non paghi, faccio per dire, a Palermo, no? Ci sono un po' dei costi della vita diversi, ma cambia anche un po' tutto il contorno del caffè. Ci sono posti dove ti viene dato il bicchierino d'acqua, ci sono posti dove ti viene dato il cioccolatino, posti dove ti viene dato, direi basta, però magari il biscotto, dove ti viene, insomma, tutti dei gadget alternativi. Quindi se volete raccontarmi da voi, nella vostra zona, nella vostra città, nel vostro paese, quanto costa il caffè attualmente e se di solito ve lo servono con un bicchierino d'acqua, con un cioccolatino o semplicemente un caffè così, tranquillo, liscio, da solo. Il numero è il 331 80 90 101, messaggi vocali come sempre e noi vi aspettiamo.

0: Buon vento, Alfa e Giova insieme, R101, il nostro Enjoy the Weekend. Quanto pagate il caffè dalle vostre parti? Ve lo danno solitamente anche col bicchierino d'acqua e il cioccolatino o niente? Se volete raccontarcelo con un bel messaggio vocale.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden
2: Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: L'inflazione

0: ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Just gonna stand there.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti.
9: Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Blunt su R101, la sua High, e si parla di prezzo del caffè e stiamo cercando di capire se è alto, appunto, se è basso, e anche a seconda della zona in cui vivete, se vi danno incluso un bicchierino d'acqua, un cioccolatino, insomma un gadget che adorna un po' il momento di prendersi un caffè. Quanto lo pagate?
1: Amici di R101, una buona serata da Loris. Caffè dalle mie parti, provincia di Reggio Emilia e limitrofi,
0: sì.
1: 1,30 euro con il bicchierino d'acqua. Buona serata.
0: Con il bicchierino d'acqua, io credo che il bicchierino d'acqua, se tu lo chieda in qualsiasi posto in Italia, dovrebbero dartelo. Magari ti danno un dito d'acqua, però te lo danno. In alcuni posti te lo danno standard, anche se tu non lo chiedi, ma sono diventati pochi, secondo me, quei posti lì. Chissà se in giro per l'Italia, la metto giù così, c'è qualcuno che paga ancora il caffè 90 centesimi. Magari in alcuni paesini del sud Italia o anche centro-nord Italia riusciamo a trovare qualcuno, appunto, che paga così poco il caffè. Perché un amico dice: da noi in provincia con 1,50 euro mediamente te la cavi, e alcuni ti danno per accompagnare un cioccolatino, ma molti altri anche nulla, e ci sta. Il caffè da noi a Milano costa 1,50 euro in alcuni posti e non ti danno neanche un bicchiere d'acqua, vedi? Infatti a Milano concordo, spesso l'acqua non te la danno nemmeno, e 1,50 euro è tanto, perché una volta era il prezzo di un cappuccino che ora paghi 2,50. Vabbè, dai, ci torniamo tra poco, intanto Bruno Mars, Grenade. Easy.

0: canzone che usciva 2 anni fa, è proprio in arrivo dell'estate 2024, ritrovata in questa serata su R101 alle 21.35. Tananai analizza con storie brevi che magari si possono fare al bar davanti a una tazzina di caffè. Quanto però lo si paga questo caffè dipende molto da che zona d'Italia, dalla zona d'Italia in cui siamo, per esempio.
1: Buonasera ragazzi, sono barman. 1,20 il caffè, 1,30 deca, 1,50 cappuccio da me. Meda.
0: Prezzi super onesti, 1,50 cappuccio, fenomenale, ormai è il prezzo del caffè, quindi il cappuccio in tante zone, come per esempio a Milano, meno di 2 non lo trovi più, 1,82 non lo trovi più.
2: Buonasera, io sono Gianluca dalla provincia di Pescara e vi posso dire che nella provincia di Pescara parecchie parti il caffè è ancora 1 euro, mediamente 1,20, e ci sta una parte a Penne, provincia di Pescara, si chiama la Casa del Caffè, lì puoi prendere ancora il caffè a 50 centesimi.
0: Dai, pochissimo. Se non è un distributore automatico, adesso noi molliamo tutto e andiamo a Casa del Caffè a Pescara. No, 50 centesimi è veramente da record, non lo sapevo. Se è buono, bomba.

0: De pausa con Magnetic, questo trio norvegese. Lì il caffè costa parecchio, eh? Parlavamo di 50 centesimi per una tazzina di caffè. In Norvegia con 50 centesimi ti danno un chicco di caffè e te lo metti in tasca.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 al chilo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
16: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
19: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
20: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
18: Bene, parliamo della casa al mare.
19: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
20: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
21: Sigma, il tuo risultato vale.
22: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e tre giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Le 21.45 di questo venerdì 19 di giugno, quasi estate piena, lo si sente anche dalle vostre richieste di canzoni che ti fanno stare bene, che diventano in versione estiva. Potete richiedere la vostra al 331 80 90 101, come in questo caso.
1: La canzone che mi fa stare bene è Mare Mare di Luca Carboni. Io abito sul mare, evviva il mare, evviva Radio 101.

Mare, mare, che bella questa canzone scelta da voi, la canzone che ti fa stare bene di Luca Carboni dal 1992, l'album era proprio Carboni. Ci avete riportato in quegli anni, ci avete riportato un po' con appunto delle sensazioni legate al mondo del mare, più che mai azzeccate in questo weekend che poi ci porterà veramente all'inizio ufficiale dell'estate, e lunedì ci sarà una grandissima festa qui su R101 di cui parleremo tra poco. Come sempre chiudiamo l'ora con tre canzoni, la prima di Jess Glynn, Take Me Home.

0: Beh, si parlava di caffè, ci sta molto bene Parteno per la nuova canzone di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors su R101 quando sono le 10 della sera. Ci sono le news di TGCom 24 e poi di nuovo insieme.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. In Italia Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni. Dopo le frasi pronunciate da Trump, il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burge su un'autorete all'11esimo per l'Australia e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Grazie Giancarlo Bastianelli per le news. Si parte una nuova ora da affrontare insieme. 22 minuti, buon venerdì, buon finale di settimana e quasi buon inizio di weekend. Insomma, avremo modo di raccontarcelo tra oggi e domani, anche domenica, all'interno dell'Enjoy the Weekend, programma proprio che vi accompagna fino a mezzanotte tutti i giorni del fine settimana. Con me Leonardo Regazzoni, tutti voi dalla radio, dalla TV, sul canale 67. C'è la nostra applicazione, c'è anche il nostro sito r101.it.

Malone, la sua Chemical qui su R101, ben ritrovati, benvenuti anche a chi si è appena collegato in questo momento 22:10 di venerdì sera nel nostro Enjoy the Weekend dalla radio o dalla TV sul canale 67. Io sono Leo, insieme fino a mezzanotte abbiamo parlato di caffè e anche di quanto costa in particolare nella vostra zona, e sempre voi al centro di questo spazio per raccontarci. Di solito ci raccontiamo un po' i programmi della sera, visto che è venerdì, quasi a chiusura della settimana standard lavorativa, mi piaceva fare un po' un riassunto della vostra settimana, cioè come è andata questa settimana lavorativa classica dal lunedì al venerdì. Avete avuto una settimana piacevole? Siete distrutti? Magari avete dovuto lavorare tanto? Avete magari deciso dove passerete le vacanze quest'estate? Quindi avete un pensiero positivo in testa? Avete dei programmi per il weekend? E quindi comunque è stata una settimana di attesa per quello che farete domani e dopo? Se volete raccontarcelo al 331 80 90 101 con un bel racconto vocale, un po' un bilancio della settimana, quindi con alti e bassi di quello che avete vissuto, in un breve racconto di 15-20 secondi se volete. Ecco, noi siamo qui anche per condividere un po' quello che avete fatto e passato in questa settimana. La musica invece continua con Cristiano Malgioglio, la sua ultima canzone, Amore di Contrabbando. Eccola qua.

0: Mother con 54 Ultra Talk to You su R101. Potete raccontarci, se volete, un po' il bilancio della vostra settimana, no? Che settimana è stata con i vostri alti e bassi? Basta un vocale al numero della diretta.
1: Davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Segui R101 anche sui social, Instagram,
4: Facebook,
3: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luna Pop, un giorno migliore qui su R101. Sì, dai, se oggi è stata una giornata un pochino così, domani probabilmente sarà un giorno migliore, ve lo auguro, anche perché è sabato, è weekend, quindi magari un po' di riposo o qualche avventura, si va fuori città. State condividendo, per chi ha voglia, la vostra settimana lavorativa standard, classica, dal lunedì al venerdì. Come è andata? Cosa avete fatto? E se ci sono stati dei picchi, no? In alto verso il basso.
1: Questa è una settimana che ha suggellato la fine vera e propria del rapporto sentimentale con la mia fanciullina 56enne. Ora purtroppo non credo che neanche la colla, quella più aderente, ci possa riunire. Io ci proverò con la poesia, e che non fallisce mai, eh.
0: Beh, posso dire che l'ha presa molto bene il nostro amico, c'ha un tono di voce sempre bello, bello carico, non so neanche cosa augurarti, nel senso, se, perché dalla tua voce mi sembra un po' che sia, non sia più cosa, no? Quindi magari andrete avanti entrambi in strade diverse, però in ogni caso poi facci sapere se dovessero, ce l'abbiamo fatta, esserci degli aggiornamenti. Poi,
2: ciao R101, sì. Sono Martina, vengo dalla provincia di Milano e questa settimana ho lavorato tantissimo, in più facendo il secondo turno, quindi il pomeriggio. Mi aspetta un weekend pieno di commissioni da fare, tra pulizie, spesa, eccetera. Oggi però sono riuscita a prendere i biglietti per il concerto di Holly dell'anno prossimo allo stadio di San Siro.
0: Certo, sono usciti proprio ieri, diciamo che ha scelto un periodo perfetto per lanciare il suo tour negli stadi l'anno prossimo, cioè la data al Ferraris di Genova, proprio ieri nello stadio della sua città, ha annunciato proprio lì questo bel tour. Bello anche un video che ho trovato oggi sui social di lui insieme al suo collega e amico del cuore Giuli, che 3 anni fa a San Siro al concerto di Vasco Rossi si riprendevano e diceva, e Giuli diceva a Holly: allora, entro 10 anni, anno più anno meno, anche noi suoneremo a San Siro. Bellissimo, perché ce l'hanno fatta in 3 anni alla fine, non in 10. Quindi è incredibile come veramente le cose belle possono anche capitare nel giro di pochissimo tempo, in pochi anni.

0: Adele, Easy on Me su R101. Buon venerdì sera, il nostro Enjoy the Weekend è il nome del programma, e siete in tanti che ci raccontate non solo i programmi del sabato e della domenica, ma soprattutto un po' il riassunto, il resoconto della settimana, se è stata una settimana impegnativa, invece un po' più leggera, magari anche perché qualcuno appunto fa qualcosa di bello questo weekend, e quindi quando hai una meta alla fine della settimana affronti anche magari i tuoi impegni lavorativi con uno spirito diverso. Sentiamo.
1: Ciao, sono Martina. Questa settimana l'ho passata sui libri a studiare macroeconomia, perché purtroppo sono in sessione, cosa che farò anche domani, tutto il weekend e anche adesso in questo momento sto studiando ascoltando la radio.
0: Il venerdì sera alle 22:35 studiare, non dico che sia illegale perché l'abbiamo fatto tutti, però con questo caldo pesantino, quindi forza e coraggio amica mia, sei in ottima compagnia, perché ci sono tutti i maturandi che oggi hanno fatto la seconda prova e che forse questa sera festeggeranno in realtà, però poi da lunedì si riparte, no? Dopo una vittoria di una partita di calcio, il giorno libero, e poi si riprende con gli allenamenti per preparare la partita più importante, che è l'orale, che da quest'anno tra l'altro è molto importante, lo dicevamo, se raggiungi il 60 con le prime due prove, quelle scritte, non puoi fare scena muta all'orale. Cioè, se fai scena muta all'orale ma la tua media magari è di 80, vieni bocciato, per dare più risalto e più importanza all'orale. Cioè, anche se hai già raggiunto la promozione, all'orale devi dare il massimo, altrimenti non vieni promosso. Quindi non si scherza mica. Va bene, la nuova canzone di Clara e San Giovanni, intanto, che si chiama Le ragazze. Enjoy the music.

0: Che belle le ragazze cantano Clara e San Giovanni, una bella coppia con la loro canzone estiva ascoltata qui su R101. Tra poco ascoltiamo un'altra canzone, quella che ti fa stare bene, richiesta proprio da voi.
1: L'inflazione sale.

0: Premarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: La canzone che ti fa stare bene.
15: Devo ammettere che ho sbirciato, anzi ho preascoltato il messaggio scelto tra i tanti arrivati al 331 80 90 101. Sarà un po' di parte, però è una gran bella canzone, quindi vi consiglio di mettervi comodi, magari aprire leggermente il finestrino, alzare un po' il volume, perché questa va gustata per bene.
16: Ciao R101, sono Letizia da Milazzo. La canzone che mi farebbe star bene è Yellow dei Coldplay.

0: Gran canzone che ti fa stare bene, richiesta proprio da voi, come sempre accade. I Coldplay con Yellow era il 2026 anni fa, pietra miliare che ci ha accompagnato in questo nuovo secolo. Come ci stanno accompagnando i vostri racconti di serata, o meglio dire riassunti della settimana lavorativa che sta per concludersi tra un paio d'ore, anzi un'oretta abbondante.
1: Settimana super impegnativa, figlia grande maturità, figlia piccola licenza media, ma adesso ho appena finito una partitella di volley, tutte donne, tutte over, giusi da Taranto.
0: E allora dai, ci si diverte, ci si ricarica un po' con le amiche facendo sport, mi sembra niente male. A proposito di sport, c'è Stati Uniti-Australia, partita del gruppo D dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, proprio in casa, sta vincendo all'83esimo 2-0 gli Stati Uniti contro l'Australia. C'è una notizia per gli appassionati del mondo del calcio che fa sorridere, veramente un'ultima ora. Ronaldinho, l'avrete sentito tutti, uno dei giocatori più forti di sempre, ha firmato col Ravenna in Serie C. Sì, lui era fermo, era a Miami da un po' di anni e c'è stato quest'ultima ora, quindi dall'anno prossimo giocherà a Ravenna in Serie C, avremo Ronaldinho a 46 anni, però ha voluto rimettersi in gioco e sicuramente bello per il calcio italiano e per i tifosi del Ravenna, che me li vedo in questo momento, che vanno subito a controllare. No, è vero, non è finto.

0: Francesco Gabbani ci ricorda che a breve inizia l'estate, eh? Summer Funk, pochi secondi alle 11, siete su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Arrivano le news per rimanere informati di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La politica durissima, la replica di Giorgia Meloni a Donald Trump, che ha detto di essere stato implorato dalla nostra premier per fare una foto con lui. Sono allibita, ha detto la presidente del Consiglio, che ha parlato di dichiarazioni totalmente inventate da parte del presidente americano. Telefonata di solidarietà dal capo dello Stato Mattarella alla nostra presidente del Consiglio. Medio Oriente, i pesanti raid di Israele in Libano hanno fatto saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Ora, l'incidente ferroviario è avvenuto nel Regno Unito. Secondo il Times, un macchinista di uno dei due treni che si sono scontrati a Bedford, circa 90 km a nord di Londra, sarebbe deceduto. Al momento però non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, già ministro, vince a valanga le suppletive di Macclesfield e torna in Parlamento dando così l'avviso di sfratto a Starmer. Il premier dice: se ci sarà una sfida vi parteciperò, non intendo farmi da parte. Nel calcio, il commosso addio a Igor Protti, l'ex calciatore leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Il comune di Livorno ha proclamato il lutto cittadino. Ronaldinho, a 46 anni, riprende da Ravenna. La società che milita in Serie C ha sfiorato la promozione nel campionato cadetto, ha ingaggiato l'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Beh, fosse il primo d'aprile, per un tifoso del Ravenna qualche dubbio verrebbero. Invece no, è vero, Ronaldinho va al Ravenna in Serie C all'età di 46 anni. Insomma, notizia, possiamo dire, della serata, rimanendo in temi un po' leggeri e allegri. Buon weekend quasi ufficialmente, siete su R101, l'Enjoy the Weekend. Io sono Leonardo Regazzoni, insieme ancora per un'oretta. Tra poco vediamo anche il risultato delle gare dei mondiali di oggi e riprendiamo da Ed Sheeran.

0: R101. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

Due vite, Marco Mengoni vinceva Sanremo con questa bella canzone tre anni fa, ormai all'incirca. L'abbiamo ritrovata in questo finale di venerdì nell'Enjoy the Weekend insieme a me, Leo. E vi ricordo che a proposito di estate, no? Ne abbiamo parlato un po' anche nelle ore precedenti. Il giorno ufficiale è il 21 di giugno, cioè dopodomani. Noi lunedì dalle 5 della mattina fino a mezzanotte iniziamo e festeggiamo in realtà l'arrivo dell'estate insieme anche qui in diretta con l'Enjoy the Summer. Ci sarà la canzone estiva che ti fa stare bene, quindi tutte le ore, tanto divertimento, tanti giochi insieme a, diciamo, ogni conduttore all'interno dei programmi, e anche diciamo lo studio, per chi ci seguirà anche via video tramite l'app, il sito o il canale 67 in TV, sarà proprio allestito modi di spiaggia, no? Con materassini, salvagenti, telimare, eccetera eccetera. Cosa molto interessante, mi viene da sottolinearla, è che ci saranno tanti appuntamenti a sorpresa con il gioco R101 Dammi il Regalo. Quindi quando sentirete lunedì 22 giugno il richiamo R101 Dammi il Regalo, il primo ascoltatore a mandare un vocale al 331 80 90 101 come sempre urlando R101 Dammi il Regalo riceverà l'esclusiva bag di R101 con tanti gadget, ve ne dico qualcuno: cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa bluetooth, porta badge, due braccialetti e pallone gonfiabile da spiaggia. Quindi direi niente male. Se poi vi manca qualcosa per quest'estate, prima di andarla a comprare fate una roba lunedì in sottofondo, tenete noi e magari vi portate a casa proprio tutte queste belle cose tema mare. Dai, iniziamo l'estate insieme, siamo contenti, poi ovviamente vi accompagneremo tutti i giorni dell'estate, la viviamo insieme.

0: Buona domenica, era Safe su R101, lui che ha già un po' di date prefissate per l'autunno, il 14 di ottobre a Venaria Reale e il 21 ottobre a Milano all'Alcatraz.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

for Good, Take That, su R101. La voce principale non è quella di Robbie Williams, anche se insomma era presente e ha preso parte attivamente alla promozione, anche al video musicale di questa canzone appena ascoltata su R101, uscita nel 95. Pochi mesi dopo l'uscita in realtà della canzone, lui ha intrapreso poi la sua fortunata carriera da solista, quindi è stato un po' anche una canzone spartiacque e divisiva per le strade dei Take That e di Robbie Williams, che una settimana fa praticamente si stava preparando al suo grande evento al Rockfest di Firenze. R101 è stata radio ufficiale, Aldo Paolini sabato scorso ha trasmesso in diretta proprio nel pre-concerto. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo, sicuramente un qualcosa di emozionante, di molto bello. Questo weekend, tra anche insomma oltre a vari altri concerti che ci sono in tutta Italia, c'è tanto sport. C'è il GP, circuito della Catalogna, domenica alle 15, e poi ci sono le partite varie dei mondiali. Domani a mezzanotte c'è Scozia-Marocco, alle 2:30 gioca il Brasile contro Haiti. Sapete che questo mondiale, giocandosi negli Stati Uniti, Canada e Messico, ha degli orari per noi un po' diversi. Poi c'è Turchia-Paraguay alle 5, Olanda-Svezia invece alle 19, e domani sera Germania-Costa d'Avorio alle 22. Quindi forse la partita più guardabile anche a livello di orario è proprio quella della Germania. Quindi tanto sport, tanta musica che ci accompagna per i giorni prima dello scoccare poi dell'estate ufficiale.

Angelina Mango, La Noia, sempre bello ritrovarla con la sua musica. Lei che ha avuto un periodo di stop, che ci sta in pieno, in cui si è un po' ritrovata, ha detto lei stessa, adesso riprende con nuova musica, sarà insomma a Verona per esempio il 17 di luglio, poi il 20 a Caserta, il 22 a Palermo, il 24 a Taormina, insomma un po' di date da qui alla fine dell'estate. Errata corrige che devo fare, perché poco fa ho detto del GP di Catalunya che si tiene questo weekend, non è vero, era settimana scorsa, scusate, ho proprio sbagliato, c'è il GP della Repubblica Ceca per quanto riguarda la MotoGP, e invece per quanto riguarda la Formula 1 ci sarà domenica 28 giugno, quindi la prossima settimana, il GP d'Austria. Ecco, questa piccola correzione doverosa. Musica nuova, la stiamo sentendo già da un po' di settimana, Tame Impala e Jenny insieme con la loro Dracula Remix su R101.

0: Dracula, versione remix Tame Impala e Jenny qui su R101, 23:38. Manca poco alla canzone che ti fa stare bene. Se volete richiederla in questi minuti, basta un semplice messaggio vocale.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twin. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2.000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina Deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non si credi.

Qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene tutte le ore, vieni a trovarci. In questo caso concludiamo proprio il nostro venerdì sera dell'Enjoy the Weekend con questa canzone richiesta al 331 80 90 101 tutte le ore. Basta un messaggio vocale o scritto e ci rimandate un po', ci riportate un po' indietro nel tempo con una scelta musicale. Riccardo da Catania con un bel messaggio, tra l'altro, che ci racconta il suo rientro dopo una lunga giornata di lavoro, richiede i Planet Funk con The Switch, che mettiamo su R101. Eccola qua.

I Planet Funk su R101, loro protagonisti della canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, con questa canzone del 2003 che si chiama The Switch, che chiude anche un po' il nostro venerdì sera. Era l'ultima di questo appuntamento, di questo spazio. Ovviamente da domani mattina torna e ci accompagnerà per tutta la giornata, tutte le ore, come tutti i giorni dell'anno, qui su R101 con le vostre richieste. Tra poco ci salutiamo, intanto il tempo di ascoltare un po' di musica. La prima è di The Weeknd, che ricordo presto sarà a Milano, 24, 25, 26, tripletta a Milano, a San Siro, per tre date insomma molto, molto sentite, molto importanti in Italia. Questa è Blinding Lights.

0: Comuni immortali, c'è Achille Lauro che ci porta alla mezzanotte e allo scoccare ufficiale del weekend, del sabato 20 di giugno. Buonanotte direi per tanti, buon proseguimento di serata per chi rimane sveglio. Ovviamente ci si risente, ci si rivede domani a partire dalle 20, sempre insieme a me, Leonardo Regazzoni, qui nell'Enjoy the Weekend. Grazie a Davide Cesini in regia, buonanotte, godetevi il weekend e a domani. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno.

0: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano ha detto che la premier lo ha implorato di fare una foto con lui al G7 di Eviana. Durissima la replica di Meloni. Sono al limite, replica la premier, dichiarazioni totalmente inventate. Dispiace, aggiunge Meloni, che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Alla nostra premier telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Solidali con Giorgia Meloni anche i leader di Francia e Spagna, Macron e Sanchez. In serata Trump sulla Meloni aggiunge: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Medio Oriente, i raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna. Teheran definisce Washington direttamente responsabile della violazione del memorandum di pace. Secondo Axios, intanto Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana. Cronaca, paura in un parco a Brescia dove un nigeriano ha tentato prima di afferrare un bimbo che è riuscito a fuggire e poi si è avventato su un altro bambino tentando di soffocarlo. Un passante è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Il nigeriano arrestato sarà espulso. Calcio, a Seattle gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e si qualificano ai sedicesimi dei mondiali. A decidere l'autorete di Burgess all'11esimo e il gol di Freeman al minuto 45, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR. Alle 2.30 italiane intanto a Filadelfia in campo Brasile-Haiti nella seconda giornata del gruppo C. La nazionale di Ancelotti deve vincere dopo il pareggio con il Marocco alla prima giornata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cielo sereno, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l'Appennino, in successivo esaurimento. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 37 al nord nelle aree interne del centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, ma ricalmi poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Pop!

0: R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

0: R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi.
1: J-Lo, yeah,

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.